0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Ma però anche questo devo dire che insomma, diciamo, lancia un allarme importante.
3: Ah sì?
2: Sì, sì, sì.
3: Ma vita in difesa. Sono molto curioso, andiamo a sentire. Andiamo.
4: Una minaccia invisibile che lascia di sgomento.
5: Guarda, una cosa che sta diventando veramente indecente.
4: Un fenomeno fuori controllo.
5: La categoria si è allargata perché non sono più solo i ragazzini. Io stamattina ho visto uno che ci avrà avuto 45 anni.
4: A lanciare l'allarme la giornalista d'assalto Roberta Marchetti.
5: È un po' di tempo che noto che in palestra molte persone, uomini soprattutto, si allenano col calzini.
3: Grandi
5: problemi.
3: Questa
5: polemica parte da un'osservazione che ho fatto e che va avanti già da un po'.
4: Si tratterebbe di una realtà sconcertante, confermata da dati empirici che non lasciano spazio a dubbi.
5: Un po' di tempo ho cambiato diverse palestre e ho notato questa cosa. Te cade un peso sul piede col calzino, sono dolori.
4: Verità taciute e forse un po' scomode.
5: Non se ne può più, cioè prima era uno ogni tanto, adesso la sala pesi sembra una moschea.
4: Nel frattempo, da Torre Gaia, le prime dichiarazioni.
6: Vabbè, ma lei parla bene, oh. Cioè, tu devi ascoltare e lei parla. Quindi è così, è giusto.
3: Come la vita in diretta.
5: Sì.
3: Devo dire che effettivamente questa tensione supera quella del coccodrillo di Pistoia.
5: Beh, direi.
3: La vita in diretta.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Morning Show live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Let me tell you.

solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Clubhouse. Io voglio vedere, non so quando, Italia-Argentina commentata da Adani.
1: Adani che ieri ha commentato la partita, ma in maniera molto composta, diciamo così, molto trattenuto, si sentiva che era trattenuto. Sì, ha esultato leggerissimamente al gol dell'Argentina.
2: Il bomber è il toro argentino, 2-1.
3: Il 68esimo assist della nazionale argentina di Lionel Messi, doveva pensarci lui, la routine dello straordinario, riporta Maradona qui, 40 anni dopo, lo fa lui, di destro, perché la palla è perfetta, Lautaro deve solo spingere, ma non possiamo vedere sempre questo, il tiro sul palo deviato, ma ancora Leonessi che contende questa palla, punta Spence, lo dribbla, ne ha due, a 39 anni e la mette di destro solo da spingere per il toro di Bahia Blanca, non può finire così, è infinito il cuore dell'Argentina.
1: Ma non so se vi rendete conto.
4: Ma lui ha origini argentine? Eh?
1: No, lui
5: no,
1: è
5: correggio.
1: Lui è parente di Roberto il Baffo, ragazzi.
6: Guardali, sono tuoi! Italia! Los Collegio!
7: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti da Massimo Vari. Questa mattina nel Morning Show di Radio Globo è tornato a trovarci un vecchio amico. Era un po' che non lo sentivamo. Il mitico Topolino nella versione del Morning Show, naturalmente, versione coatta. Reload.
2: È una calda giornata estiva alla spiaggia di Paperopoli, quando Topolino arriva in canotta, infradito e una borsa frigo enorme, pronto a piantare il suo ombrellone.
3: Ma vedi che pipinara! E dove mi metto? Vabbè, oh, mi metto qua! Ma vedi questa che coda! Bella! Oh, vieni a tappiare due spicci da sole con me, no? Vieni, guarda come pianto sto ombrellone! Ci risiamo! E che il papero che sputacchia! Oh, e mo che vuoi, paperì? Ma come ho sconfinato al posto tuo? Oh, e che tu sei comprato sto pezzo di spiaggia? Fammi vedere oggi, no? Oh, e non mi romper cazzo!
4: No,
3: hai lavato la faccia! Ma guarda te impari a parlare! Oh, e mo chi è sto coatto? La musica balla! Ma è gamba di legno! Oh, a gamba di legno! Ma che te pensi che sta a Tomorrowland? Abbassa un po' qua la musica!
5: Beh, c'è qualche problema?
3: No, ma se non te ne vai, ce ne avrai uno te!
4: No, vabbè.
3: Che è sta musica commerciale? Qua ci piace Carcox, a noi!
5: Oh, oh, oh. Ehi, Topolino! Dai, vieni a fare due tiri con i racchettoni!
3: Ecco! Ci mancava solo il sinner di noi altri.
4: Ma perché?
3: Allora Pippo, e qua mica se gioca a racchettoni.
4: No.
3: Al massimo te lancia la pallina d'acqua e me la riporti.
4: Ma perché?
3: Scodinzolando.
5: Ma perché? Yuk, yuk. Ma qui non c'è scritta nessuna regola che vieti di giocare a racchettoni.
3: Forse era capito, qua c'è una regola sola. Numma da cacarcazzo.
4: No.
3: E poi ancora in giro stai. È uscita la classifica dei personaggi Disney più amati.
4: È vero,
3: e te non stai manco un top ten. Ti sei fatto fregare pure da Winnie the Pooh. Mortacci da Pippo.
4: Dai.
3: E beh, è il caso di dirlo.
4: È vero, è vero.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Ci pensi? Se ci pensi, lei sta, se sta, cioè se fa tutte queste cose, starà a casa, cioè non è che da lavoro prende e sistema la roba dentro casa.
3: Non è mica detto, sai quante ne conosco di donne, anche amiche, che pur lavorando comunque a casa fanno tutto loro, eppure loro penso che se vorrebbero reincarnare nei mariti.
2: Lo so ragazzi, c'è chi ha avuto questo privilegio, che devo fare? Vedremo insomma come andranno le cose.
4: Se rinasco vuole nascere cane, qualsiasi tipo.
5: Giusto, poi mettete in mezzo sempre a Caselli che se può fare qualche sprintello. Ma questi in giro per il mondo non stanno messi meglio, anzi, molto peggio.
6: Allora io vorrei sapere, no, perché si rincarnano tutti in cose belle? Charleston e Charleston.
7: Comunque tanti si pensano.
6: Quell'altra è il marito in un leone. Cioè, sì, avessi sentito uno che dice, vabbè, sono incarnato in l'armadillo.
8: Ma comunque la cosa più allucinante mi sembra quella che in Maremma c'è un santuario per gli animali e dentro c'è un leone.
6: Quindi alla fine della fiera siamo sempre gli stessi. Che coglioni.
2: Ma no, ma quello se diamo retta a Charleston.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Signori, è il momento di alzarsi tutti in piedi, tranne quelli che stanno guidando, perché oggi è venerdì.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: E diamo il via anche a questo weekend. Buongiorno, buon venerdì 17 luglio. Venerdì 17. Da Federica Della Valle, buongiorno a tutti voi. Questo è il Morning Show Replay e voi siete sulla radio che suona solo le migliori.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Forza su, è il momento di tirar fuori quella volta che avete sognato un qualcosa e si è avverato, perché ieri di sogni premonitori ne abbiamo parlato nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: E un'altra che in queste ultime ore, insomma, anche quella sta facendo discutere, però per la casualità, ragazzi, cioè veramente una roba incredibile, perché sapete che Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente dove poi c'è una persona che ha perso la vita.
3: Sì, praticamente un 41enne che ha perso la vita proprio perché Paolo Belli, tra l'altro non, la dinamica ancora non è molto chiara, non si capisce bene, perché sembra che lui comunque abbia battuto la testa nel momento in cui è caduto o abbia avuto un malore. Fatto sta che Paolo Belli impatta con questa persona, lui è in bicicletta, Paolo Belli, ladri di biciclette tra l'altro, il suo gruppo famoso, e praticamente questa persona muore, e muore Alessandro Magnani, aveva 41 anni.
2: Esatto, è proprio quello il fatto che fa discutere, no? Il fatto, prima di tutto, vabbè, insomma, la tragedia che, insomma, questa persona dopo diverse ore di agonia ha perso la vita, ma il caso, no? Cioè, sì, lui, ladri di biciclette. E che cosa succede anni dopo? Che va a fare un incidente con la bicicletta, uccidendo una persona.
4: Sotto questo sole, bello pedalare.
2: Cioè, ragazzi, una roba nemmeno un non so, in una
3: attenzione. C'è, cioè, Rino Gaetano che muore in un incidente stradale sulla Nomentana vicino a Roma, cioè a Roma, e praticamente lui nella canzone di Renzo, se non ricordo bene il titolo, canta di tre ospedali che non lo che questo personaggio di questa canzone non viene accolto perché c'è troppa gente. Quando Rino Gaetano ha avuto l'incidente, ben tre o quattro ospedali, no, nell'identico motivo della canzone, non accolgono Rino Gaetano perché c'è un sovraffollamento.
5: Quasi
3: quindi
5: come
3: lui
5: se
3: nella
5: fosse
3: canzone di Renzo ha cantato la sua
5: autobiografica
3: morte.
5: Sì.

0: possiamo dire canzoni premonitrici che, sì, boh, che non lo so, è nel destino delle persone probabilmente.
1: Nel destino, sono due cose, o coincidenza o destino. Ora, coincidenza è la coincidenza, il destino che è una causa-effetto?
2: La cosa è che su Paolo Belli devono ancora appurare come siano andate veramente, sì, le, certo, cose, perché pare che sia possibile che non sia stato l'impatto con la bicicletta ad uccidere questo povero ragazzo a 41 anni, ma che magari avesse avuto un malore, perché da come lo hanno trovato per terra sembra che lui non si sia protetto nella caduta, quindi è possibile che lui in quel momento avesse già un malore in corso, ecco perché non è riuscito a sentire arrivare la bicicletta di Paolo Belli.
1: E diciamo che la bicicletta di Paolo Belli non andava veloce, da quello ancora che sappiamo oggi, andava a velocità ridotta.
0: Rimane il fatto che c'è questo fil rouge, no? Sai, quando ci sono alcune cose che ritornano nella vita di una persona, no? E quindi è molto curioso, ladri di biciclette e vivere una tragedia così legata proprio alla bicicletta, così come quella che stiamo raccontando di Rino Gaetano. Ci sono delle cose che nella vita di una persona ricorrono sistematicamente, e queste cose, insomma, te le porti dietro, sei sempre molto attento, poi alla fine magari non ci pensi, no? Però poi, certo, nel momento in cui succede dici: cavolo, è una cosa che torna sempre nella mia vita, ma com'è possibile?
3: Ma non vi è mai capitato di fare sogni premonitori che poi l'indomani o a distanza di un tempo breve si verificassero dei fatti come sono stati sognati, che personalmente mi riguardavano, o anche a livello internazionale, cioè cose di cronaca? A me questa cosa da ragazzina accadeva in continuazione, però mi rendo conto che è un discorso un pochino misterioso e ampio.
0: Eh beh, un po' misterioso, eh.
2: Misterioso, ma molto affascinante.
1: Sì, poi entra nel mondo dei sogni, che è un ambito veramente sconosciuto ai più. Insomma, è una cosa molto grave. Io avevo per esempio una cagnetta, si chiamava Rodolfa.
2: Rodolfa,
0: sì, la cagnetta Rodolfa.
1: Sì, stava male, insomma. E stava sempre lì su un divano. Io a un certo punto, un pomeriggio, riposo e mi sogno lei che mi dà un bacetto, ma non come fanno i cani con la lingua, proprio mi sveglio, dopo 2 ore muore. E io l'ho considerato, l'ho letto come un saluto che mi ha voluto dare. Io ero andato a prenderla 12 anni prima al canile di Porta Portese, quindi l'avevo presa io, insomma, grosso modo. Poi ce ne occupavamo un po' tutti in casa, e stava male, sapevo tanto che insomma in quei giorni poteva accadere qualcosa, ma proprio poco prima, insomma, di morire, me la sogno che lei mi dà un bacetto, si avvicina e fa:
0: allora, come abbiamo fatto?
1: Umano,
0: sì, come abbiamo fatto per Paolo Belli e come abbiamo fatto per Rino Gaetano, ti ci abbina una canzone, L'ultimo bacio.
1: L'ultimo bacio.
0: L'ultimo bacio, bello. Giovanni, eh?
1: No,
0: hai capito?
2: Ma non la sognavi spesso?
1: No, quello è un
2: è
1: punto.
2: È quello che ti ha colpito.
1: Sì, non, no,
2: vero,
1: non era,
2: no,
1: nei miei
2: è bella
1: sogni,
2: come immagine.
1: Sì.
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Damn.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ha fatto molto discutere la sentenza di 14 anni e 9 mesi a Mario Roggero, il gioielliere. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Però adesso, al di là delle battute, ragazzi, qua c'è una vicenda molto molto molto complessa, no? Perché poi apre una serie di scenari. Abbiamo detto quello della legittima difesa. Legittima difesa che probabilmente sconfina in questo caso, perché se andate a vedere il video, cioè lì non c'è l'immediatezza, cioè, no, non c'è una reazione a qualcosa, lì c'è proprio un'esecuzione,
4: sì,
3: capito?
4: Ma i giudici scrivono appunto nella sentenza: l'azione aggressiva da parte dei rapinatori era totalmente conclusa, quindi c'è proprio questo inseguimento e purtroppo quello che succede.
5: Vendetta, no, proprio, beh, una vendetta,
3: sì,
5: ecco,
3: possiamo
5: personale.
3: Dire di sì, possiamo dire di sì, anche perché voglio dire, cioè, per fortuna è andata come è andata, non si è fatto male nessuno. Ci avrai anche un'assicurazione, fermati lì e buonanotte. Invece,
5: però lì
3: però,
5: per
3: sì,
5: lì non...
3: Certo. No,
5: vai,
3: no, no,
5: cioè, perché qui la situazione è delicata, perché si vanno a toccare le corde della sensibilità,
3: certo,
5: soprattutto
3: certo,
5: per quanto riguarda la famiglia, perché lui so che aveva anche la figlia e la moglie dentro il negozio, quindi in quei momenti di impeto così veloci, effettivamente lui ha preso questa decisione dettata dal momento.
3: Vedi
5: appunto
3: tua figlia e vedi tua moglie con delle armi puntate, è normale che insomma, no, cominci a sragionare.
5: Svalvoli,
3: però, allo stesso tempo c'è una legge che è chiara, quindi sai che vai incontro a quello che poi è successo. Sentiamo, dai, Globo WhatsApp, via!
6: Niente, ragazzi, io sono super d'accordo con la legittima difesa, ma quello l'è andata a cercare, raga, è andata a inseguire, è andata a sparare. Non dico carcere, ma secondo me una bella multa da farlo diventare veramente povero, farlo ripartire da zero, dovrebbero fare. Non si fa così, non si fa proprio così.
3: Ah, quindi lui avrebbe adottato un'altra soluzione.
4: Sanzione,
3: okay,
4: amministrativa.
3: Scusa un attimo, Giova, poi io sono rimasto al fatto che lui si sarebbe costituito, non so se l'ha fatto.
4: Sì, beh, ha fatto quel video appunto e poi si è costituito, sì. Adesso non abbiamo dei particolari, ma assolutamente sì.
3: Quindi ancora non sappiamo.
5: Ha detto che ha passato gli ultimi momenti con la famiglia e poi si sarebbe costituito.
3: Sì, sì, però se è entrato, io
4: se
3: volevo capire,
4: vero,
3: quello. Non ho notizia di questo.
7: Secondo me che legittima difesa, questa è una vendetta, perché uno che esce dal negozio, gli corre appresso e gli spara, non è legittima difesa, è vendetta.
4: Ecco, ricordiamo che il codice non prevede la vendetta, anzi.
3: Beh no, ragazzi,
4: non è prevista.
3: Se tutti quanti facessero così sarebbe finita, no?
8: Ha fatto bene, la giustizia fa schifo, preme i delinquenti e punisce un onesto lavoratore, è una giustizia schifosa e più schifosi sono i giudici.
5: Ma infatti sentire l'ascoltatore che diceva dovrebbe diventare povero e ripartire da zero, quest'uomo ha passato 72 anni della sua vita lavorando onestamente, gli sono entrati dentro alla sua attività, hanno rubato tutto, adesso non gli augurerei di finire in miseria.
3: Ma no, io, ragazzi, purtroppo la tragedia qua già c'è,
4: ma
3: stata.
4: C'è anche la parte economica che sta pagando.
3: Certo, sì. Più di 800.000 euro di risarcimento, però voglio dire, la tragedia già c'è, qua non c'è, gli auguro, che gli vuoi augurare? Sta andando in carcere,
4: così,
3: che gli vuoi augurare?
9: Grazie Ruggero, grazie, due in meno, grazie Ruggero.
3: Ecco qua, vai.
10: Ma ci rendiamo conto come stavo messo in Italia, subisce la rapina, legano la moglie, puntano la pistola, quindi minaccio di morte, e questo si è difeso fuori, ma ha fatto bene a me.
3: Allora, però dobbiamo partire dal presupposto
4: che non è difesa
3: questa. No, a parte quello, ma però dobbiamo partire dal presupposto che in Italia non è consentita una cosa del genere. Cioè, la legge dice non si può fare.
5: No, non è occhio per occhio, dente per dente.
3: Non si può fare, ragazzi. Non si può. Poi ci possono essere tutte le giustificazioni del mondo, tutto quello che vogliamo. Però bisogna partire da un presupposto. La legge si rispetta e la legge non ti consente di fare quello. Poi si può cambiare? Sì, si può cambiare.
11: Io non solo avrei sparato ai rapinatori, ma pure tutti quelli che sui social li difendono, e sono pure tanti.
3: No, chi difendono?

0: Purtroppo c'è sempre questa curva nord e curva
1: sud,
2: ma non è
0: difendere, però sta cosa o si capisce ma non si capirà mai. Non si difende i rapinatori, si cerca di andare verso un codice che dovrebbe dare la giustizia. Poi si può commentare questo, ma poi a chi piace dire che uno difende i rapinatori, ditelo.
1: Vabbè. Però probabilmente questo eccesso di impeto è dovuto proprio all'esasperazione della poca tutela che si percepisce nei confronti di queste situazioni. Quindi diciamo che l'esplosione di rabbia è quella. Mi dirai che capisco che abbiano puntato la pistola ai tuoi familiari, ma un conto, e non giustifico lo stesso, ma un conto è che hai quell'eccesso di impeto in quel frangente all'interno del negozio nel momento in cui vedi i familiari,
0: questo
1: i tuoi cari sotto minaccia,
2: corri dietro poi hai...
1: Come ha detto Giovanni, effettivamente fra virgolette si conclude tutto nel migliore dei modi, ha solo aggravato notevolmente la situazione. Però...
3: comunque una cosa è certa, risarcimento alla famiglia di rapinatori è una cosa che proprio non si può sentire da nessuna parte.
4: Questo dovrebbe essere
2: cambiato,
4: tolto,
2: no? Questo è stato cambiato
0: il disegno di legge, però non verrà applicato,
1: non ha effetto retroattivo,
5: non è retroattivo. Eccesso colposo di legittima difesa, ok, ce sto, va bene, però non gli puoi da 14 anni e 9 mesi, cioè almeno dagli domiciliari.
2: Beh, ecco. Ragazzi, però ha ammazzato 2 persone, quanto gli vuoi dare? Non è che gli vuoi dare.
4: È vero, ha ammazzato 2 persone, però quando senti altri fatti di cronaca gravissimi, e io prendo sempre l'esempio, una madre o un padre che uccide un figlio e gli danno poco di più o poco di meno, posso dire che ti avveleni?
2: Sì, ti avveleni, ma sono due cose totalmente diverse, cioè non puoi paragonarle.
4: Sono sempre omicidi.
2: E comunque quello prevede il codice, che anzi, secondo me già c'è stato uno sconto. Oh, 2 persone, 14 anni. Ragazzi, dai.
6: A quale 14 anni? Gli dovrebbero dare il titolo come Cavaliere della Repubblica, ha levato in mezzo da strada e andavano a delinquere in giro.
2: Vai.
7: L'unico sbaglio che ha fatto è che l'ha seguito e l'ha ammassato fuori. Succedeva all'interno del negozio della gioielleria, questo non succedeva.
2: Ed è vero, questo è vero.
8: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global. Wait for me, I'll be back.
9: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
8: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global. 1, 2,

0: questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Questo è il Morning Show Replay e voi siete all'ascolto in questo venerdì 17 luglio. Io sono Federica Della Valle. Attenzione, perché qualcuno ha criticato anche l'esultanza di Adani sui gol dell'Argentina.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Però ragazzi, il pop goal ci ha preso ancora.
3: Esatto. Yeah. Possibilità per l'Inghilterra, palla a Bardine, mezzo a cercare il piazzato di Gordon, che poi si guarda attorno perché sa che ha fatto 1-0. Controlla il guardaline, vantaggio Inghilterra, un lampo in un momento non facile.
4: Nuovamente Messi, altra possibilità, uno contro uno, la pressione da parte di Spence, arriva il raddoppio di marcatura, apre un po' di spazio ancora per Enzo Fernandez che trova l'1-1, ha colpito, si era staccato l'uomo su di lui ed è andato alla conclusione vincente.
3: Messi manovra ancora, la pressione di O'Reilly, cross in mezzo,
4: il 2-1, ha colpito Lautaro, fa la storia Lautaro col colpo di testa vincente.
2: Ragazzi, questo pop goal non ne sbaglia una, incredibile, un cecchino.
5: Soldi spesi bene, Silicon Valley.
2: Ci abbiamo investito, devo dire la verità, investito anche diversi milioni di euro per avere questo sistema solo qui alla Morning Show di Radio Globo, ma ci sta regalando grandi soddisfazioni.
6: Lami, basta pubblicizzare la valle sbagliata, la nostra è la Teflon Valley.
5: Ah, è vero, la Teflon, Stefano Vodia Campeggio, sì.
2: Beh ragazzi, allora, ancora una volta, Il pronostico si è rivelato per quello che non è un pronostico ma ormai è una certezza, lo possiamo dire: l'Argentina passa il turno e quindi la finale sarà Spagna-Argentina.
6: Ve l'avevo detto!
5: Che finalona, raga, stupendo. Beh.
7: Io voglio vedere, non so quando, Italia-Argentina commentata da Adani.
2: Adani che ieri ha commentato la partita, ma in maniera molto composta, diciamo così, molto trattenuto, si sentiva che era trattenuto. Sì, ha esultato leggerissimamente al gol dell'Argentina.
8: Il bomber è il toro argentino, 2-1.
9: Il 68esimo assist della nazionale argentina di Lionel Messi, doveva pensarci lui, la routine dello straordinario, riporta Maradona qui 40 anni dopo, lo fa lui di destro perché la palla è perfetta, Lautaro deve solo spingere, ma non possiamo vedere sempre questo, il tiro sul palo deviato, ma ancora Leonessi che contende questa palla, punta Spence, lo dribbla, ne ha due, a 39 anni e la mette di destro solo da spingere per il toro di Bahia Blanca, non può finire così, è infinito il cuore dell'Argentina.
2: Ma non so se vi rendete conto.
6: Ma lui ha origini argentine?
2: No, lui
10: no,
2: è
10: correggio.
2: Lui è parente di Roberto il Baffo, ragazzi.
11: Guardali, sono suoi! Italia! Los Collegio!
2: È uguale!
11: Gli originari dell'Italia collezione!
2: È uguale! Bello. Vabbè, si è lasciato un po' andare, ma si sentiva poco l'entusiasmo.
10: Sì. È bello come dei vecchi tempi, sembrava. Sì,
12: poco. A dir poco imbarazzante, tutta la partita. Lionel, ma che è un amico tuo? Messi, io boh.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Eppure tra gli ascoltatori di Radio Globo c'è qualcuno che ha i superpoteri. Qual è il tuo? Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora ragazzi, io so che volevamo parlare di un'altra cosa, però mi è venuto in mente adesso l'arma micidiale. Ma qual è la vostra arma micidiale? La nostra lo sappiamo, no? La mia è la parlantina, Giovanni la svogliatezza.
3: Il superpotere in te.
2: Qual è il nostro superpotere?
3: Vabbè, facile, io volo. Io volo.
4: Sì, ma voli.
3: Sì.
2: No, è la...
5: Faccia vedere però come voli senza il parapendio. Allora lì sì.
3: Se mi devi il superpotere.
5: No, non lo so, boh, il mio superpotere non lo so, ragazzi, sinceramente. No, adesso che ci ho pensato, mi è rimasto. È una cosa che ho preso negli anni '80, sono quegli occhialini che mi fanno vedere sotto i vestiti delle donne.
2: Sì, sì.
5: Non sto scherzando, ce li ho e quindi posso fare anche questo.
3: Comunque la curiosità mi è sempre rimasta,
5: sì.
3: Ma che facevano quegli occhialini?
5: Te lo dico subito. Allora, Flaminia.
2: Allora, vediamo. Dimmi il colore del revipetto.
5: Nero. Tutto nero, ragazzi, però la mutanda è scombinata perché dice sì. Che non ha fatto in tempo a stirarla.
2: Ah, voglia, è vero.
3: Cioè, io penso che sia grazie a quegli occhialini che abbiano introdotto il diritto di reso sulle spedizioni fatte a distanza.
5: Certo.
3: No,
5: sì.
3: Cioè,
5: no.
3: Ma chi poteva bucare che vedevi attraverso i vestiti con gli occhialini?
5: Io.
4: Oggi con la privacy sarebbe proprio un obbrobrio.
2: No,
5: perché,
2: ragazzi,
5: aspetta, se ci fosse veramente un occhiale che ti dà, secondo te, cioè secondo me sarebbe l'articolo più venduto nell'universo.
3: Quello evidentemente lo è anche stato, però io mi chiedo, una volta che li ricevevi e li indossavi, che c'è stava? C'era disegnato un reggiseno? Cioè qual era? La presa per il culo?
2: Forse una donna nuda vedevi.
3: Ma dai,
2: la sagoma magari.
3: Massimo, dicelo, non fare il timido.
5: No, c'era una sagoma disegnata e insomma tu ci mettevi poi la testa della persona.
3: Ma
5: quello,
3: che tristezza.
5: Non lo so, che devo fare? Ce n'ho tre paia, se vuoi. No, scherzi a parte, adesso chissà se qualcuno che sta ascoltando il Morning Show di Radio Globo ha avuto la brillante idea all'epoca di acquistarli e magari ci può raccontare un po' come
3: adesso
5: com'è.
3: Non ritrattare, abbiamo capito che li hai acquistati
2: te, più e più come erano.
5: Comunque stavano avanti, quello che li ha inventati secondo me stava veramente avanti.
3: Si chiama truffa, però.
2: Vabbè, tipo il mantello dell'invisibilità, che bello sarebbe.
5: Sarebbe bello, sì, diventare, capito, sì, trasparente.
3: Però attenzione, a quello ci stanno lavorando, non è infattibile.
4: È vero.
3: Sì. Con un sistema di microcamere puoi diventare invisibile.
5: È inutile che dici sta cosa per mancare qualche altro giorno.
4: comunque costava 7.900 lire, quell'occhialetto. Adesso ho trovato il prezzo.
2: Ma veramente? Cioè c'è ancora in linee, in lire.
4: A verità ho comprato.
3: Ha trovato lo scudo.
2: Che meraviglia.
4: Che hai visto? Non si vede niente.
5: Oh, se c'è un ascoltatore che effettivamente sa di quell'amico, dell'amico,
4: certo,
5: del cugino, allora ci faccia un colpo di telefono che siamo super curiosi, vogliamo capire un po' che cosa si vedeva. Adesso, al di là di tutto, non ci hai detto il tuo superpotere, Giova, se ritieni di averne uno.
4: Ma non ritengo di avere nessun superpotere.
5: Sì?
4: Sto pensando.
3: Vabbè,
4: da
3: la svogliatezza dove me la metti?
4: Ma non è un superpotere.
2: La digestione, guarda che è un tuo superpotere. Secondo me sì.
4: È un po' potente.
2: Digerisci pure i sassi.
5: Aspetta, sentiamo questi.
6: Le mie sono scuregge.
7: No. Il mio superpotere è lavorare al centro di Roma nel traffico e arrivare coi polsi ancora liberi a fine giornata.
8: Se volete ve lo faccio dire da mio marito. Il mio superpotere è rompeli coglioni.
9: Il mio superpotere è senza dubbio la pazienza. Mando ai matti tutti con la mia pazienza.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Show, replay on Radio Globo.
1: Torniamo indietro di una 20-30 anni perché qualcuno ieri ha confessato di aver comprato i famosi occhiali a raggi X.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Forse ce l'abbiamo, Marco, buongiorno!
3: Ciao, buongiorno, sì. Buongiorno a tutti.
2: No, non ci credo. Allora, no. Tu sei uno di quelli che all'epoca acquistò un paio di occhialini per vedere sotto i vestiti delle donne?
3: Esattamente, no, sì, sì.
2: Numero uno.
4: Vabbè, dici tutto, dai.
3: Vabbè, l'adolescente, dai.
2: Adolescente.
5: Quanto l'hai pagati?
3: Erano, sì, mi sembra 8.000 su più spese.
5: 7.900 lire, sì.
3: Esatto, esatto.
4: Ti ricordi pure il prezzo?
2: Bene, bene. Allora,
3: sì, sì.
2: Si acquistavano attraverso una rivista, se non ricordo male.
3: Sì.
2: Dico,
3: sì,
2: bene,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: Ok, quindi tu avevi mandato la richiesta, ti arrivò questo paio di occhiali e tutti quanti noi, insomma, siamo curiosi di sapere ma che cosa si vedeva.
3: No, niente, quello che avete detto sostanzialmente dava la possibilità di con un po' di immaginazione di mettere un volto ad un corpo, però non era, non funzionava,
2: cioè,
3: insomma,
2: c'era un corpo sagomato . E quindi tu,
3: esatto,
2: mirando sulla
4: cosa
2: kitsch,
5: un corpo sagomato, cioè guardavi in disegno praticamente.
3: Sì, sostanzialmente sì, dava una mezza idea di un qualcosa che magari neanche esisteva.
5: E gli mettevi la testa di chi ti pareva a te, insomma, quello che stavi guardando.
4: Sei andato in terapia per la delusione?
3: Sì, sì, sono una quindicina d'anni ormai.
4: Non l'hai superata ancora.
2: Che bello. Senti Marco, parla con me, dimmi una cosa, la verità, sono arrivati a casa, li hai scartati e li hai provati subito su chi?
3: Diciamo, sono subito sceso in strada, in realtà era un po' random.
4: Ah, sul gatto?
2: Ecco, non c'è.
3: Sì, la curiosità era tanta, dico, vediamo subito, insomma, se funzionano e niente, quindi ho fatto subito i conti con la triste realtà.
2: Ah no, pensavo ci fosse, cioè lui è andato per strada, chi coglio, però pensavo ci fosse una persona in particolare sulla quale ti eri fissato, capito?
3: No, c'era una lunga lista in realtà, però
2: eccolo che zozzone.
6: Ma altra curiosità, l'indirizzo di Reso era tipo una P.O. Box a Bangkok? O nemmeno ci stava?
3: Sì, era un nido di rondini.
2: Non c'è.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Show Replay on Radio Globo.
1: Hey, hey, hey! È finita questa ora del Morning Show Replay. Ho fatto anche la rima. E adesso tocca a voi alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Tra poco la vostra voce nella prima ora del Morning Show qua su Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: BAM sulla radio che suona solo le migliori.
1: Solo le migliori. In FM. BAM. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
0: Rinnoviamo un'altra ora insieme a Federica Della Valle. Stavolta con

0: quindi buongiorno, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno, allora, Sidoti.
0: Buongiorno Sidoti. Allora ragazzi,
2: buongiorno, buongiorno.
0: Intrattenete un secondo voi, vado un attimo al negozio qua, vedo se è aperto e vado a comprare un attimo un paio di cuffie. Arrivo
2: vai
0: subito.
2: Vai, d'accordo.
0: Arrivo.
2: D'accordo. Ciao Fede, grazie mille.
1: Allora,
2: mi raccomando, occhio alle banane, giusto per dirglielo, perché sennò se si stacca dal mixer è un casino.
1: Beh, pure questa, ma pure le mollette, questo è importante.
2: Occhio a banane e mollette.
1: Allora, venerdì 17, Sidoti.
0: Ah, Giovanni.
1: Fermo con quelle mani. Fermo con quelle mani.
0: Ma che
1: Sidoti.
0: Che stai facendo?
1: Abbassa le mani quando dico venerdì 17.
2: Non ho fatto niente. Ah. Se ne sei accorto, mi grazie.
1: Ho visto.
0: Ho cambiato le cuffie, signori.
2: Dai. Ah. Comprate quanto?
0: Ah, 184.
1: Dove le stai mettendo?
0: Ci sono i saldi.
1: Mi senti ansimare. Si mettono nelle orecchie.
0: Le orecchie. Ma io godo talmente tanto a sentire in tutte e due le orecchie. Buongiorno,
2: pensavo
0: signori.
2: Pensavo fosse per venerdì 17 che ti toccavi mentre.
0: Ah, no, ma che mi tocco? Che in realtà non fa.
1: Le tette,
0: fa le plastica, c'è anche te. Buongiorno, signori. 6 e 4. C'è la Globo WhatsApp che è già attiva al 393-777-7172.
3: Buongiorno, surma di Radio Globo. Dai, che oggi è venerdì. Peccato che è venerdì 17.
4: Buongiorno, bellissimi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Mamma mia, ragazzi, sentite che è caldo. Che cazzo di umidità che ci sta. Troppo ragazzi, oggi mi sa che ci farà soffrire.
0: Dici, eh?
4: Comunque buona giornata.
0: Buongiorno,
5: buongiorno Radio Globo. Oggi è venerdì 17. Dai,
0: buongiorno. Quanto è difficile dire Radio Globo la mattina presto, Giova?
1: Con una B sola, dici?
0: Ma non solo, ma magari fosse quello il problema. Perché ecco, questo il con una B o con tre B c'è anche alle 13 e alle 17, ma il dire chiaro e pulito Radio
1: Globo.
0: Però vedi
1: come si aiutano? Si aiutano allungando. Buongiorno Radio Globo.
0: E questo è un discorso.
1: Questo ti aiuta, ti fa appoggiare.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Perché se no non ti riesce. Buongiorno Radio Globo, è difficile.
0: Beh, non capisco, ma io qua non stavo parlando di questo, stavo parlando di questo.
3: Buongiorno surma di Radio Globo.
0: Cioè qua non c'è proprio neanche l'intenzione.
2: No, c'è una L di mezzo, vabbè, mi è scappata la L.
0: Aspettavo una in più.
2: Una sì, una in più.
0: Va bene, sono le 6 e 5. Buongiorno, andiamo a vedere effettivamente come sarà questa giornata con il meteo.
1: Allora, oggi sarà una giornata prevalentemente calda, cielo sereno, temperature fra 25 e 37 gradi, fra 25, quindi si parte le 25 e già li abbiamo. Dunque, bel tempo al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera. Temperatura massima sarà registrata alle ore
0: 13
1: 14 e sarà di
0: 14.
1: Vedi che tu non mi ascolti mai.
0: Ma non l'hai detto.
1: Se ho detto se la minima è 25 e la massima è 37.
0: 36.
1: Non mi ascolti mai. Non mi ascolti mai. Alle ore 6, 25 gradi, i venti saranno provenienti da sud sud ovest. Non mi ascolti mai.
6: This is the Morning Show.
1: Deve fare queste cose, deve fare
0: la carta delle cuffie questa.

0: Buongiorno ragazzi, direzione cantiere Monterotondo.
1: Cantiere Monterotondo, non è casa mia.
2: Tua?
1: No, non è casa mia, non è casa mia perché io ho già fatto tutto, Giova, sai? Già
2: esatto.
1: Tutto ma è finito ormai, i lavori, basta.
2: Da mo che l'hai finito?
1: No, da mo no.
2: Vabbè, insomma, qualche settimanella.
1: Due
2: dai.
1: Settimane fa. Va bene, sono le 6:07 proprio in questo momento, venerdì 17, buona giornata, chissà, per qualcuno lo sarà dal principio e poi cambierà nel corso della giornata, vi auguriamo di no.
2: Pensa a me come sono fortunato.
1: Perché?
2: Perché mi inizia sempre molto bene, lo sai perché?
1: Perché?
2: Perché vedo te.
1: Madonna Giovanni, vieni qua, aspetta, mi faccio la coda.
2: Stai calma, stai calma.
1: Sì.
3: Buona diminezza Radio Globo.
1: A te, a tre quarti dalla palazzina tua, allora, ovviamente. E chissà che ha detto questo.
2: Non lo so, infatti sai capito.
1: Buona diminezza. Va bene, allora intanto diamo anche lo 06 89 28 99 e 6.
4: Buongiorno Radio Globo. Meno 10 alle ferie. Si do. Il paesello nostro me sta aspettando.
1: No, non mi sembra proprio siciliano questo.
2: Qual è il paesello?
5: Allora non devo chiedergli esattamente qual è perché non mi ricordo. Però sì, è siciliano perché ricordo che mi aveva detto che
1: ha delle origini.
5: Ha delle origini, giù d'estate, solita storia.
1: Cioè un siciliano che parla tipo no, non penso proprio. Allora andiamo invece alle 6:08 da Giovanni Lucifora.
2: Allora iniziamo con le locali o le nazionali internazionali?
1: Nazionali internazionali.
2: Locali. Allora iniziamo con le locali perché c'è tanta roba su nazionali internazionali. Però vabbè, per vita dei locali. Allora devo aprire con una
1: brutta. Io avevo chiesto.
2: Devi stare zitto.
1: No, io
2: hai chiesto le notizie locali. No. E io adesso dico quelle locali.
1: Vabbè.
2: Hai chiesto le locali.
1: Giusto,
2: e quelle sono.
1: Giusto.
2: Allora, e dobbiamo andare purtroppo a Viterbo, al carcere di Mamma Gialla, perché c'è stato l'omicidio di un 27enne. È successo durante l'ora d'aria, quando i detenuti trascorrevano un po' di tempo negli spazi comuni. Proprio in quel momento uno ha coltellato e ucciso il compagno di cella. La vittima si chiamava Mohamed Chanun, sarebbe stata raggiunta da uno o più colpi inferti con un coltello, ma sulla presenza dell'arma non si sa ancora nulla, come non è stata resa nota l'identità del suo assassino. Indaga la polizia di Viterbo, che dovrà stabilire i motivi della lite e verificare i rapporti tra i due compagni di cella prima dell'aggressione, e aggiungo io la presenza di un coltello, come mai c'era, quindi anche questo bisognerà capirlo. Mentre ce ne torniamo a Roma, a Trastevere, perché tre giovani, tra cui un cantautore che ha partecipato alle selezioni del Festival di Sanremo, sono accusati di sequestro di persona, rapina aggravata e tortura, con pene fino a 20 anni di carcere. Due sono ai domiciliari e uno all'obbligo di firma. La vittima, dunque, un 22enne, sarebbe stata attirata in un bed breakfast di Trastevere con un pretesto e poi aggredita e derubata. Questa ragazza, questa donna, ha chiesto a lui: scrivi un messaggio che vuoi un rapporto con me. Quando lo stava scrivendo sono comparsi questi tre, lo hanno cominciato a picchiare, ma di brutto, anche con una catena.
1: Le violenze incastrato,
2: è una rapina. Le violenze sarebbero durate circa 2 ore, finché poi il giovane è riuscito a fuggire. In ospedale gli è stata pensata e riscontrata la frattura dell'orbita oculare sinistra.
1: Non abbiamo i nomi ovviamente di queste persone, soprattutto di quello che dicevi Sanremo.
2: Potrei arrivarci, ma non mi sono interessato.
1: A parte
2: interessato.
1: Che selezioni di Sanremo,
2: sì,
1: potrebbe essere chiunque,
2: c'è il mondo, sì. Allora, no, tu il monopattino non lo hai mai usato?
1: No.
2: Sidotti
1: no, sai mai una volta? Ah, l'hai usato?
5: Sì, ma in quelli sia quello a noleggio che anche monopattino una volta, cioè in prestito, però sì.
2: Ecco,
5: usati.
2: Dovete stare attenti.
1: Perché se cade?
2: No, però nessuno sembra saperlo. Ma c'è una novità. C'è una novità.
1: Quale?
2: No, sapete qual è la novità?
1: No.
2: La diciamo subito o dopo la pubblicità?
1: Ma diciamola adesso, dai. Novità.
2: Per chi viaggia in monopattino elettrico, da ieri c'è una novità.
1: Che c'è? Devi mettere i tergicristalli. Che
5: sì, non so che. Gli alettoni al monopattino.
2: Secondo te gli alettoni?
1: Marmitta Polini.
5: Le prese d'aria sul cofano
1: cintura
5: del monopattino.
1: Prese
2: d'aria, cintura di sicurezza.
5: Quattro ruote sul monopattino.
1: Quattro ruote, bello. Il gancio traino per la roulotte.
5: Secondo me i cerchi in lega.
2: Quest'altro i cerchi in lega. Io quasi non vado a stare.
1: Qual è
5: il radiatore sul monopattino?
2: Il radiatore potrebbe essere. Firenze.
1: Bello, bello, bello. Sì, sì, non lo so.
2: Ma diciamo subito.
1: No,
2: guarda,
1: sì,
2: che è
1: sì,
2: una cosa fuori dal mondo proprio.
1: Beh, sì, dai,
2: dai, diciamo.
5: Mettono i freni sul monopattino.
2: Io sto aspettando ancora. Bisogna viaggiare forza con gli auricolari.
1: No, non lo so, non ho idea.
2: Vabbè,
1: il parabrezza posteriore, il lunotto posteriore riscaldante. L'aria condizionata, l'aria condizionata.
2: Come hai fatto? Hai letto la notizia?
1: Arrivata, eh?
2: Quindi, l'aria condizionata sul monopattino è la novità da ieri. Vabbè, la novità è l'assicurazione, semplicemente. C'è
5: ma,
2: tutta sta storia.
5: Ma lo sapevamo.
2: Io ho fatto una domanda a voi: il radiatore, l'aria condizionata,
1: capito, sembrava
2: il lunotto
1: ma dell'assicurazione sono 2 mesi che ne parliamo.
5: Per un attimo pensavo ci fosse davvero l'aria condizionata, ero felicissimo.
2: Oh, ma ascolti, io non ho detto dobbiamo parlarne, ho detto che da ieri c'è questa novità.
1: Ah, okay.
2: Che tra l'altro non sapevate, perché aria condizionata, avete detto. Quindi l'assicurazione per i mezzi privati e a noleggio, un provvedimento che si somma al casco, al targhino identificativo, al divieto di salire in due e all'aria condizionata. No, l'aria condizionata no. La misura dovrebbe riguardare circa 1 milione di mezzi. La polizza obbligatoria per il monopattino, per avere validità legale, deve riportare il codice della targa. Il problema è che secondo Assoutenti solo un monopattino elettrico su 10 è targato. Per una polizza base, prezzi, sembra, poi magari qualche monopattinista ce lo può dire, si paga dai 35 ai 55 euro. Per chi non ha l'assicurazione, multe da 100 a 400 euro.
1: Mazza.
6: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Buon venerdì. Mancano 161 giorni al Natale.
1: Oh. Ah, buongiorno signori, 6:13, questa è la prima ora del Morning.

0: perché c'è sta gente? Mancano 161 giorni a Natale. E porco giù, e basta.
1: Sei nel morning show di Radio Globo.
2: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole!
3: Puoi ascoltarlo a...

0: Morning Show.
1: Raccordo anulare, carreggiata centrale, incidente mortale.
2: Oi, mannaggia, ste brutte notizie alle 6:16. Vabbè, se c'è qualcuno che è da quelle parti, magari aggiornateci, e sicuramente nelle prossime ore, perché il Morning Show c'è fino alle 10, andremo ad approfondire ovviamente con voi che siete i nostri corrispondenti sulla strada, utilizzando i nostri contatti ovviamente.
3: Vedi, il Radio Globo è venuta male perché ho preso una buca col camion, stava per partire oltre al Radio Globo una m***a, quindi apposta è venuto così. Radio Globo, Radio Globo.
2: Ah, il messaggio di prima, quindi lo sa dire Radio Globo lui, non dice solo...
3: Buongiorno ciurma di Radio Globo.
2: Radio Globo. Le 6:16, anzi è 17 in questo momento di venerdì 17. Chiaramente ci sono anche gli scaramantici all'ascolto. Adesso non so, è che sono un po' piena di parlare del venerdì 17. Da tanti anni siamo in onda e ci è capitato un sacco di volte il venerdì 17. Bene o male le sappiamo le cose sul venerdì 17.
4: Che cosa sappiamo?
2: Che è la giornata in cui molti pensano a sfiga, le cose.
4: Ah, vabbè, sì.
2: Non lo so. Sidoti che ne pensa? È scaramantico Sidoti, visto che lui è del sud. Quelli del sud notoriamente
4: sud
2: sono quelli...
4: e magia, un bellissimo libro che vi consiglio.
5: Allora, in realtà,
4: a queste cose.
5: In realtà sì, un po', cioè sono sincero, capisco anche che un po' è, vabbè, un po' fuffa.
2: Ma aspetta, però, un po' che vuol dire? È un non ci credo però.
5: No, allora,
2: sa mai?
5: Allora in realtà è ce l'ho molto radicata nella cioè in famiglia, proprio da siciliano e tutto, quindi ci credo quasi. Sono cresciuto con queste storie, con queste storielle dove ci sono magie vere e proprie, anche come curare la tosse, non so come dirti, cioè dalla medicina naturale alla scaramanzia, alle magie, ai detti popolari e tutto, io ci credo, quindi sì.
2: In famiglia hai qualcuno che toglie anche il malocchio, queste cose?
5: Avevo in famiglia una nonna, tra virgolette, che toglieva il malocchio e tutto quanto, sì, certo. Che funzionava. Cioè, ho racconti di mamma dove da piccolino mi ha tolto la tosse con delle medicine naturali, oppure dei rituali.
2: Le
5: non
2: pozioni
5: so come...
2: magiche.
5: Sì, delle specifiche pozioni che hanno risolto però davvero il problema.
2: Sì, quindi... This
6: is the Morning Show. L'ignoranza cupa che regna sovrana.
7: Buongiorno Radio Clollo.
8: Capra!
4: E allora diciamolo, perché questo venerdì 17 porta sfortuna.
2: Perché porta
4: sfortuna? Lo diciamo tutti i venerdì 17. Ci sono varie motivazioni. Allora, una di queste motivazioni è la superstizione tipica italiana, che lo vede legato all'unione di due elementi considerati nefasti.
2: Nefasti?
4: Sì. Il giorno
2: io ho nefasto e baccata, eh?
4: No, e neanche né Telecom. Il 17 è il giorno della morte di Gesù. Anzi, scusami, il venerdì è il giorno della morte di Gesù. E il numero 17, che fin dall'antichità è associato alla sfortuna. Allora, nell'origine romana, il 17 come si scrive? Come si scrive?
2: Come si scrive 17?
4: Lo puoi dire anche a lettere.
2: Romana o con i caratteri arabi?

0: esatto.
1: I numeri romani, dici.
0: Esatto, i numeri romani.
1: Vabbè, no, X10, V5 e due stanghette.
0: Perfetto. Anagrammando queste lettere che tu hai appena detto, si ottiene la parola latina vixi, vissi. Veniva spesso,
1: morto, no?
0: Che veniva spesso incisa sulle tombe e che si traduceva come la mia vita è finita. Poi abbiamo un'altra tradizione, che è quella biblica, che è legata al diluvio universale, che ebbe inizio proprio il 17 del secondo mese.
1: Ecco, vedi,
0: poi abbiamo l'influenza pitagorica. Il 17 era un numero imperfetto perché si collocava esattamente tra 17 fra?
1: Quindi 16 e 18.
0: Perché lo dici che c'ha paura?
1: No, perché tu c'ho sempre paura che c'è qualcos'altro.
0: Allora,
1: sotto.
0: Questo, il 17 sta tra
1: 16 e 18.
0: Come 16?
1: 16 e 18.
0: Ecco, numeri considerati perfetti. E poi abbiamo l'ultima, che è la smorfia napoletana. Fai la smorfia napoletana?
1: Ui.
0: Esattamente. Com'è? Scusa, poi ripete.
1: È la faccia che non vedono, però.
0: Vabbè, inquadra, guarda la telecamera. Esattamente, adesso ti hanno visto. Nel gioco del lotto napoletano il numero 17 è da sempre associato alla disgrazia.
2: Ragazzi, da lunedì a giovedì vi voglio bene, ma di venerdì vi amo proprio. Siete tutti più belli. Un bacio a tutti.
1: Ma questo perché non c'è ancora, perché ancora questa fascia oraria non è ancora in TV.
0: No,
1: non è ancora, perché tanto prima o poi ci toccherà anche a noi, a me, Gabriele Sidoti.
0: Esattamente.
1: Sì, esatto. Non a te, perché.
0: Vabbè, io già dalle 10, dalle 7 mi si vede.
1: Sì, certo.
3: Un grosso saluto a Giovanni, io da lunedì sto in ferie, destinazione Sicilia. E buon proseguimento, Giovanni. Sicuramente quando tornerò non ci sarai più a Radio Globo. Ciao a tutti.
1: Radio Globo no.
0: Non esageriamo,
1: esatto. Anche perché il mutuo ha pagato ancora.
0: Non
1: hai finito di pagare il mutuo? Tu hai comprato casa 40 anni fa?
0: Sì, quell'altra.
1: Scusa, con i soldi non hai pagato.
0: C'è un altro 75 anni.
4: Pronto, Radio Globo! Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
5: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo.
1: Non ho capito, danno i mutui a 75
0: anni. Perché invece di andare in affitto tu paghi un mutuo e poi la casa diventa tua, che la lasci a sto cazzo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
8: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
9: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
8: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
9: A volte serve solo un sì.
8: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
9: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
8: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
10: Autoimport a Roma dal 1950.
12: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
13: Banana!
5: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
13: Hai sentito?
16: No, cosa?
13: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
16: Davvero?
13: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
16: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
13: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
19: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
20: Sì, facci sognare!
19: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
20: Ah, e questa è la vista dal finestrino
19: della macchina. Favolosa!
20: Sì, ma poi dove sei andato?
19: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
21: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
22: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi.
23: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
24: Occhio malocchio, prezziamole finocchio. Ecco per battizzo.

0: nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Allora, intanto volevo salutare a quelli che hanno montato l'ultima pubblicità che c'era nel cluster pubblicitario. Grazie di aver messo dentro il jingle di un'altra radio. Bellissimo, bellissimo.
3: Ma chi è questa che ha parlato? Quella che ha la voce tutta sensuale. Come si chiamava? Angela. Come si chiamava?
2: Non me lo ricordo. Non me lo ricordo.
4: Ilaria.
2: No.
5: Io lo so, ma non voglio andare a cercare.
2: No, non devi cercare se lo sai.
5: No, nel senso potrei saperlo.
2: Vuoi cercare ma... Non me lo ricordo. Sì.
5: Comunque, Fede, posso dire un attimo una cosa al volo?
2: Che base vuoi?
5: No, va bene anche questa in realtà. Una cosa al volo. Quindi se hai una base volante, perfetta.
2: Una casa volante.
5: Esatto. Allora, per quanto possa portare sfiga e per quanto possa far morire la gente, robe di disastri e cose varie, per me 17 è un bel numero, perché è nato uno degli speaker più forti e più belli d'Italia.
4: Che sarebbe?
5: Ovvero io, cazzo.
4: Ehi,
5: ragazzi, sono nato io a 17.
4: Ore 6:27. Mi mancava la prima stronzata della giornata.
2: Ma è il tuo numero preferito, sul serio?
5: Allora, il mio numero preferito in assoluto, e mi ha sempre portato fortuna. Cioè, ho esordito in una volta nel calcio, nella mia
2: col
5: piccola
2: 17.
5: Carriera col 17, sono nato il 17, tante robe col 17.
4: Pensa che oggi che è 17 verrà licenziato.
5: Ah sì? Vedi, un'altra fortuna.
2: Molto bello. Hai un numero fortunato tu, Giova? Tu hai un numero fortunato?
4: Guarda, forse il 2 o il 3. Il 3, perché mi ricordo che anche
2: non
4: ricordo, alle superiori ho un compito di francese, presi 2 o 3, poi quello dopo 8.
2: Uh-huh.
4: Però quel 2 o 3 mi portò fortuna.
2: Ah,
4: però non so, 2 o 3, però guarda, un numero fortunato, sicuramente queste cose non te lo so dire. Il 2 o il 3, forse il 3. Il 3 che è il numero perfetto, la triade.
2: Io ho il 16 come numero. No, perché ce l'ho, ma non mi va di dirlo in radio, è una roba personale.
6: Andate, così Roma è bella moda. Se lavora bene,
2: va. Sì, esatto, c'è gente che sta partendo.
7: Buongiorno, si chiamava Katiuscia.
2: Katiuscia, quella del nome sensuale.
4: Ho detto io, Ilaria.
2: Sì, infatti, ho detto Giovanni.
4: Ho detto Ilaria,
2: esatto. Allora, mentre adesso al telefono, prendo tempo perché non mi ricordo il nome, me l'ha detto Sidoti prima, non mi ricordo, quindi glielo chiedo. Buongiorno e benvenuto su Radio Globo. Chi sei?
8: Buongiorno, mi chiamo Leonardo.
2: Ah, Leonardo, buongiorno, che dici, Leo?
4: Carissimo.
8: Buongiorno, sto andando a Amalfi.
2: Amalfi, ma per
8: Amalfi,
2: per ferie?
8: Per ferie, sì, tre giorni di sera.
2: Abbassi la radio, per favore, sennò ci sono due Federica della Valle adesso.
8: Sì.
2: Abbassi, ok. E quanto stai là? E ci sei già stato? Intervista proprio.
8: No, è la prima volta che vado, tre giorni.
4: Una risposta breve, no? Proprio l'intervista.
2: Sì, proprio l'intervista.
4: No,
2: è un ascoltatore che
4: hai ragione.
2: Ma poi tre giorni non si può considerare vacanza, però scusami, cose.
8: No, è uno stacco dalla spina solo.
4: Tu ci vai per tre giorni perché c'è una lira, no?
8: Esatto.
4: Allora perché vai a Amalfi? Amalfi costa tutto.
2: Vattor Vaglianica,
4: villaggio Dognazzi.
2: Ti fai sei giorni.
8: Vattor Vaglianica, c'è lavoro, porca miseria,
4: Passo scuro.
2: Passo scuro?
4: Passo scuro, ci andiamo? No.
2: Oh.
4: Ehi. Vabbè,
8: scusate, non ho capito.
2: Allora cari. Non Tor Vaglianica perché ci lavori, passo scuro.
8: Ma non so proprio pratico
4: ma non ci andiamo
8: a mare, perché andando al lavoro a Pomezia non mi interessa proprio andare.
4: Vabbè, ma non ci andiamo.
2: Vabbè, lui vuole vedere altre cose.
4: Ma che ci fa Amalfi? Dai, torna indietro. Alla Dispoli.
2: Canto, non sai niente da Amalfi. Amalfi, qual è il piatto tipico da Amalfi?
4: Dai, forza.
2: Qual è?
4: L'amalfitane alla. Oh.
8: Sto chiedendo
4: alla
8: mia fidanzata, ma si vergogna.
2: Passaci un attimo. Lei
4: sente già che sei un sottone.
8: Vai,
4: lei. Come si chiama lei?
2: Mamma mia, come si chiama lei?
4: Elisa. Girata la macchina. No.
2: Ciao Elisa, buongiorno.
9: Buongiorno.
2: Ti interroghiamo un po' su Amalfi, perché prima di andare in una...
4: Tanto il sottore tuo parla. Senti, tornate indietro, andate verso Santa Marinella, che almeno spendete, cioè vi divertite di più, dai, Amalfi, sì. Amalfi.
9: Ma noi non andiamo a Amalfi, noi andiamo limitrofi.
2: Limitrofi, provincia di Amalfi.
4: A limitrofi.
2: Allora, però andate a vedere anche Amalfi, no?
9: Ma certo.
2: Ma invece è giusto che ci vadano, perché là ci sono un sacco di... Sai, c'è pure la canzone?
4: Sì.
2: C'è la canzone, guarda. Non Amalfi perché vivo.
4: Allora, a loro li salutiamo, sì. Girate la macchina e tornate, io contento e voglio più vedere.
1: Ma sti cazzi che questo va a Amalfi.
2: Ma no, ma non si dice,
4: ma
2: però
4: per
2: così.
4: Esempio,
2: mamma
4: esempio.
2: Mia.
10: Allora, raga, questo c'ha una voce, pare quasi che gli ero del culo a non ferie.
2: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo. Allora, sono le 6.32, io direi di dare un attimo spazio a quelle che sono le notizie, perché non è che possiamo solo giocare qua.
4: Quindi quale vuoi?
2: Continuo no,
4: non nazionale o internazionale?
2: No, niente, dico niente.
4: Vabbè, allora, alle 6.32, vabbè, io vi volo, dopo se ho tempo vi parlerò di beni confiscati alla mafia, ma vorrei parlarvi anche dei cartelli segnaletici rubati al concerto di Ultimo. Però sì, non vi parlerò di questo, vi do dei titoli. Ponte Morandi, Giovanni Castellucci condannato a 12 anni, 5 anni l'ex direttore della vigilanza del MIT, erano 57 gli imputati, lo ricorderete, il Ponte Morandi a Genova che il 14 agosto del 2018 con l'assò provocando 43 vittime. Allora, Mario Roggero. Allora, Nordio, parliamo ovviamente del gioielliere che ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo, che è stato condannato a 14 anni. Allora, il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato Mattarella l'ha ricevuta, ma ha detto in realtà spetterebbe al Colle e non bisognerebbe creare un precedente. Il gioielliere è stato condannato a 14 anni e 9 mesi, c'è questa raccolta di firme. Il fratello Dante Roggero ha detto che Mario non si è ancora costituito, però si sta per costituire ovviamente, però solo quando poi arriverà la certificazione, chiamiamola così. Ha attirato molto in queste ultime ore anche la notizia che Mario Roggero nel 2005 già puntò la pistola al padre del fidanzato del figlio. Praticamente sì, questo è il provvedimento, riguarda questo episodio nel quale Ruggero aveva patteggiato una pena di 2 mesi. La vicenda è questa, è del 2005, quando il gioielliere si sarebbe presentato a casa del fidanzato della figlia dopo una discussione e lo avrebbe aggredito fisicamente. Erano presenti anche i genitori del giovane e, sempre secondo quanto riferito dagli atti citati dalla procura, sarebbe stata utilizzata una pistola con la quale sarebbe state rivolte delle minacce ai presenti.
11: Ah, Tito, e speriamo pure che tra 17 minuti te ne vai, grazie.
2: Ah, è vero, sì, praticamente sì, è quasi finita, cioè la prima ora è quasi finita.
5: Vola, sì, amico vola. Mio, esatto, sì. Poco ce ne andiamo, grazie per averci ricordato. Vola,
10: allora, vola. Raga, questo c'ha una voce, pare quasi che gli ero del culo a non ferie.
2: Sì, è vero, un po' no, sì,
4: un po'
2: serviva, sì.
4: Sottone.
2: Sì, aspetta, ci sono altri che stanno andando in ferie.
12: Buongiorno a tutti, ecco, io pure sto partendo da casa per andare al lavoro.
2: No, questo non è proprio per le ferie. Allora, signori, ce la godiamo un Ava Max?
4: Godiamoci un Ava Max,
2: è
4: certo.
2: La cantante che c'ha il nome da detersivo.
4: Ah, infatti, Ava, come
2: esatto.
4: L'Ava.
2: Esatto.

0: riferimento alla vostra canzoncina che dice discorsi vuoti senza senso e via dicendo, ma aiutate a fare tesi di laurea, che secondo me voi sareste proprio specifici.
1: Certo. Cioè, o meglio, ma non lo so, guarda, io sono uscita con 36 dal liceo, quindi, e poi da lì non ho più studiato, quindi non lo
2: dici
1: so.
2: Dici su che cosa è la tesi, facci almeno l'argomento.
1: Vabbè, te la facciamo noi con Chat GPT.
2: No, perché Camillacci mi ha fatto leggere la sua, il nostro Camillacci.
1: Ho capito, ma lui è laureato.
2: Bellissima, degli anni 70, il terrorismo, gli anni di Piombo, bellissima.
1: Ho capito, è un cervellone Camillacci, sì, effetti, rispetto sì, a noi. Sì.
3: This is the morning show. Is the morning show. The most fabulous radio show of the world.
4: Radio Globo.
1: Della Valle Lucifara Sidoti, 6.37, la prima ora del morning show di Radio Globo. Giova, lo so, aspetta, parliamo un attimo dei cartelli di Ultimo e ci dobbiamo anche fermare, ma volevo mandare un abbraccio sincero, perché sono con tutte le commesse di tutta Italia.
2: Brava.
1: Perché devono avere a che fare con il contapersone. Cioè, che è una roba incredibile.
2: Cos'è?
1: Mo te lo spiego. È una cosa che le mette, è uno stress allucinante per loro. È un fregno.
2: No, capito.
1: È un fregno.
2: Ah, tecnicamente.
1: Sì, quando tu lo compri, cioè, ti serve una cosa.
2: Vai a ferramenta, mi dà un fregno.
1: Un fregno, esatto. È un aggeggetto che si monta sulle porte,
2: sì.
1: Ok? E loro sono sotto scacco dei loro datori di lavoro, perché il datore di lavoro che fa? A fine giornata dice: qua sono entrate 200 persone. Perché abbiamo venduto solamente così poco? Quando effettivamente, questo magari ce lo possono raccontare le commesse all'ascolto, sarebbe carino averle anche al telefono.
2: Ah, voglia.
1: Quando effettivamente, che ne so, delle volte delle coppie, marito e moglie, vanno là, lui accompagna lei a fare shopping, lei entra, sta mezz'ora nel negozio e lui che fa avanti e dietro per la porta. E lui che ha fatto registrare 200 volte l'entrata.
2: Non è molto intelligente come sistema.
1: Non è intelligente, ma questa cosa, a quanto pare, i datori di lavoro, i proprietari dei negozi, non la considerano o ne considerano una minima parte, perché anche la commessa stessa a volte esce fuori per guardare la vetrina all'esterno
2: o fumare una sigaretta.
1: E quindi si vede il limbo, cioè parte la canzone del limbo, perché passano sotto al contapersone per non far registrare. E io ieri, per andare a trovare una mia amica, mi sentivo in colpa e ho dovuto passare sotto. Cioè, sono passata sotto per 3 volte, perché ero lì nel centro commerciale. Dico: guarda, ti vado a prendere un caffè. E quando torni col caffè, fai il limbo per dargli il caffè.
2: E tu lo tiri addosso.
1: Ci sono quasi arrivata. Vabbè, però occupiamoci di Ultimo. Comunque, commesse all'ascolto, 06 89 28 996, siamo con voi.
2: Allora, prima di Ultimo, solamente perché abbiamo veramente pochissimo tempo, allora, se vi interessa, abbiamo delle novità sul caso di Emanuela Orlandi. Però io questa la darò come notizia solo nel momento in cui qualcuno chiamerà e dice: mi dai la notizia su Emanuela Orlandi? E devono arrivare almeno 3 telefonate. Siccome non gliene frega niente nessuno di queste cose,
1: a me frega, io so.
2: E devono arrivare 3 telefonate. Mi devi telefonare. Okay, ecco. O arrivano 3 telefonate in cui dite: quali sono le novità? No, con questa voce, proprio, quali sono le novità su Emanuela Orlandi? Oppure vuol dire che non interessa. Quindi andiamo con altre notizie. Certo. Mentre dopo già aperte 06 89 28 99 e 6, per fare la richiesta ovviamente live, se no 393 777 7172, se volete, insomma, vediamo un po' se arrivano appunto chiamate, telefonate, per capire.
1: Allora, mi metti in onda per favore?
5: Sì, certo.
1: Grazie.
5: Certo,
1: sono
2: allora,
1: Federica.
2: Vediamo
1: Federica.
2: Se arrivano le telefonate.
5: Okay, sì, okay.
2: Parliamo del per il momento del
1: Giova, mi dicono che c'è una telefonata.
2: Pronto?
1: Sì, ciao, sono Federica. Ciao, chiamo da Monterotondo.
2: Ciao Federica, da dove chiami?
1: Da Monterotondo.
2: Cioè, in questo momento dove ti trovi?
1: Mi trovo a Roma.
2: Ah, com'è che hai chiamato?
1: Ho chiamato perché volevo delle notizie sull'Orlandi.
2: Ok, la prima telefonata è arrivata.
1: Okay, grazie. Pubblicità, magari
2: sì, no, perché l'importante è essere una telefonata, cioè tu ti interessa proprio, vero?
1: Sì, tantissimo.
2: Ok. Chissà perché c'è sto rimbombo in studio.
1: Non lo so perché c'è il rimbombo.
2: Comprati un telefono nuovo. Come ti chiami, hai detto?
1: Federica.
2: Ah, conosco una certa.
1: Grazie. Andiamo in pubblicità.
2: Andiamo in pubblicità. Cioè, Federica, se ne arrivano altre 2, ovviamente parleremo di quello, se no parliamo di Ultimo.
1: Allora, che numero è? Linea 2, 1? 2. Pronto Radio Globo?
2: Pronto?
6: Buongiorno.
1: Buongiorno, dica.
6: Vorrei, Vorrei avere informazioni su Emanuela Orlandi.
1: E due. Ah,
2: ok,
1: ne due. Siamo a due.
2: Okay,
1: siamo
2: perfetto,
1: a due.
2: Grazie.
1: Aspetta, aspetta
2: la terza, poi
1: vediamo un'altra. La, che
7: Forza Roma!
2: No, c'entra niente.
1: Linea 3.
2: Cioè,
1: linea 3.
2: C'entra
1: Salvo,
2: sempre,
1: Salvo, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno. Senti, sì. Allora, assolutamente a favore della notizia su Emanuela Orlandi.
1: Ok, andiamo in pubblicità, ne parliamo?
2: Va benissimo.
3: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
8: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
3: Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da In Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di venerdì 17 luglio sul Lazio, con ancora l'anticiclone africano ben saldo sul Mediterraneo, sul nostro territorio. Il tempo di conseguenza resta stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ma soprattutto con caldo intenso e pesante. Si farà sentire nuovamente nei grandi centri urbani, nell'entroterra, con i picchi più elevati anche prossimi ai 37-38 gradi e con alto livello di umidità. Un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte e all'alba. Valori minimi localmente non inferiori ai 27 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: E te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
20: Mamma, io mi annoio!
21: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
22: Dentro la città, fuori dal mondo!
21: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
20: Mamma! Io sono già in macchina!
21: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Oh, ma niente niente, c'avete qualche informazione sulla Orlandi oggi?
3: The Morning Show.
1: Fatti sì.
0: E vai, è venerdì! Che giornata meravigliosa!
7: Oh, almeno questo me lo manni! Non me ne manni mai uno! Vai, metto di versione su Roma, eh!
0: Ditemi! Adoperate il cervello, adoperate il cervello!
7: Radio Globe!
0: Cortesemente notizie sull'Orlandi.
23: Ragazzi, buongiorno, sto guidando, non vi posso chiamare, ma la notizia sull'Orlandi, vi prego, vi prego, vi prego.
24: Notizie di Orlandi.
4: Buongiorno, non so se va bene comunque, ma a me mi interessa il caso Emanuele Orlandi.
5: Certo. Va, quali sono le novità su Emanuele Orlandi?
6: Buongiorno, mi date notizie di Emanuele Orlandi?
1: Certo.
6: Grazie.
1: Certo.
15: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni. Sì, sì, certo che le vogliamo le notizie su la Orlandi.
6: Io lo voglio sapere che cosa è successo di Emanuele Orlandi.
1: Ecco, infatti, Marianna.
24: Buongiorno, buongiorno.
1: Che volevi? Che volevi?
24: No, volevo sapere la notizia su Emanuele Orlandi.
1: Ok, ultima telefonata.
24: Che,
1: vai, prego.
24: Se non erro, si tratta di un fotografo, vero Giovanni?
2: Esatto, sì. Stiamo per entrare nel mondo di Accetti.
24: Accetti,
2: tu sai chi è, insomma, ecco.
24: Sì, l'ho letta la notizia,
1: Ok, allora rimani all'ascolto, Arianna. Marianna o Arianna?
24: Marianna.
1: Rimani all'ascolto, così adesso ne parliamo, ok?
24: Grazie,
1: a
24: sì.
1: te, figurati.
2: Allora, ultimo, non dobbiamo parlare di ultimo.
1: No,
2: Allora, sul caso di Emanuele Orlandi, che sapete è il caso del 1983, quindi tanti anni, però che comunque racchiude tanti misteri, è stato interrogato veramente poche ore fa, due giorni fa, Marco Accetti, il fotografo di cui la nostra amica appunto faceva riferimento, per sei ore, anche su Mirella Gregori, che è l'altra ragazzina che era scomparsa un mese prima, sentita anche l'ex fidanzata. La versione di Accetti: secondo gli investigatori avrebbe potuto agire da nodo collettore di una rete di pedofilia, reclutando, tra virgolette, bambini o ragazzini da fotografare o da filmare. Io ricordo che Accetti è un fotografo, ci sono delle immagini che abbiamo visto negli anni passati molto inquietanti, anche foto molto inquietanti. Secondo invece la versione pubblicata in due memorie dell'ex fotografo, i rapimenti sarebbero stati commessi per un piano di pressione e ricatti ai danni di Papa Giovanni Paolo II durante il periodo della Guerra Fredda, posizione che i magistrati avrebbero ribadito con forza dall'indagato per coprire reati inconfessabili come appunto abusi su minori perpetrati forse dallo stesso Accetti, che adesso ha 71 anni, anche in ambito ecclesiastico e non. Questa perché diventa una notizia? Prima perché insomma quello che sentire è molto inquietante, ma fino ad oggi Marco Accetti era considerato così un mitomane, uno che non doveva entrare, cioè che parlava solamente per motivazioni sue personali. In questo momento invece è stato ascoltato sei ore, è tornato a parlare anche della posizione di alcuni prelati e soprattutto si torna a parlare della rete di pedofili. È chiaro che sono in corso altri interrogatori, una commissione parlamentare, vi darò ulteriori aggiornamenti solo e unicamente se li chiederete.
25: The Morning Show on Radio Globo.
26: Ma Selic, che è nata a Juve e sì, non ha detto niente.
1: Chi è?
2: Selic, che è ovviamente il titolare della Roma, si è fatto più stagioni alla Roma, adesso va alla Juventus. Io direi che allo 06 8 9 8 9 6, siete contenti che è andato via Selic oppure no? Siamo una radio così.
1: È quella la radio.
2: Non possiamo.
1: Radio romanista.
2: E poi non possiamo.
1: Ah no, che non è il contesto giusto. Non mi pare sia il contesto giusto.
2: Sì, comunque Selic andava a Juve, sì.
1: Sì. È forte?
2: È stato abbastanza turco. I romanisti non erano proprio felici, insomma, di Selic.
1: Va bene, 6:49. Intanto, ancora una buona mattinata e una buona colazione dal Morning Show di Radio Globo, la prima ora. Chiaramente, ragazzi, in queste tre ore prossime potete segnalare il traffico che c'è.
2: Ci hanno
1: anche detto che c'è un incidente mortale, magari se

0: Proviamoci un po' col François Joani, perché qua è un po' un dance, un po'
1: molto
0: tipo
1: bello,
0: un
1: canzone.
0: Po' trasegue, un po'
1: francese,
0: sì, sì, sì. Di manscemi, di pilè.
1: Ma perché ogni volta poi diventiamo un po' barese?
0: Perché non San Francesco.
1: È francese barese.
0: Sono l'unica della Vallée.
1: Franco Baresi.
0: Esatto. Sono l'unica della Vallée. Non l'unica, tutti della Vallée. Sono l'unica che ha il cognome francese in San Cazzo del Francese.
1: Certo.
0: Che me dà un cornetto con la crema. Si dice croissant.
1: Esatto, con la crema.
0: Con la crema. 6:52 Giselle sulla radio che suona solo le migliori.
2: Quando è venerdì ci sono gli scioperi, quando è venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate in macchina. Quando è venerdì ci sono gli scioperi, quando è venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate in macchina. E dai, dopo da Gianci.
3: The Morning Show on Radio Globo.
0: Ecco, guarda Giulia che mi fa arrabbiare. C'era Giulia, c'era al telefono, c'era Giulia, adesso la sta richiamando perché voleva parlare con noi, non ha avuto la pazienza di aspettare un attimo. Mamma mia. Rosicona, puzzona, Giulia, mamma mia.
1: Anche meno. Anche meno.
0: Sì. Ah, è vero, sì, anche questo è vero.
1: Giulia!
0: Adesso arriva, un attimo, la sta richiamando.
1: 2,8 milioni di euro date a Selic dalla Juventus. Per 3 anni, per 3 anni.
0: Madonna, quanti soldi, ragazzi, beati loro.
1: Che è poco?
0: No, beh, sono tanti, no?
1: No, nel senso, stavo pensando un po' a quella che è la media degli stipendi, degli ingaggi dei giocatori. Beh, insomma, 2,8 milioni di euro, Selic. Insomma, c'è posta, c'è posta.
0: Sì, sì.
4: Goku, dove sei?
0: Aspetta, che mica dobbiamo salutare subito. Aspetta, che lì c'è Sidoti che è impegnato con Giulia, che abbiamo ritrovato. No. Giulia?
5: Buongiorno. Buongiorno, Federica.
0: Ma che ti attacchi, Giulia? Scusa, dovevamo parlare con te, attacchi.
5: Scusate, è caduta la linea.
0: Che ci racconti, che ci dici, che volevi dirci?
5: Niente, mi volevo riallacciare al discorso del contapersone di cui dicevi prima tu.
0: Ah.
5: E io ho lavorato per 8 anni in un outlet del centro Italia.
0: Sì.
5: E non è che il contapersone solo a fine serata ti distruggono, ma ti distruggono durante il giorno in generale, perché loro hanno in tempo reale, scusate, sto camminando, hanno in tempo reale il numero delle persone che entra e il numero di scontrini che fai.
0: In tempo reale?
5: Sì, sì, e vedono anche dei video.
0: Ah, certo, contano pure da là.
5: E quindi ti fanno una capoccia infinita, telefonate in continuazione per spiegazioni sul perché entrano le persone.
0: Perché se entrano, che ne so, cioè tipo le statistiche dicono, aspetta, lo spieghiamo un attimo per quelli che si stanno sintonizzando adesso. I negozi, moltissimi negozi, forse il 99% dei negozi, hanno questo dispositivo all'ingresso che conta le persone, e esatto, i proprietari dei negozi mettono sotto stress con dei dati allucinanti le commesse, per dire, se sono entrate 10 persone in un'ora, possibile che non hai venduto niente o hai venduto solo a uno. La statistica ci dice che devi vendere a 4, per dire, no?
5: Esatto,
0: quindi...
5: per la mia azienda il rapporto era ogni 3 persone che entravano almeno uno scontrino da fare.
0: Vedi? È tanto, perché come dicevo è anche
5: tantissimo.
0: Prima, ci sono delle volte...
1: E se non si fa, che ti licenziano?
5: No, vabbè, io per fortuna avevo un contratto a tempo indeterminato, però comunque iniziava proprio un vero e proprio mobbing.
1: Un vero e proprio?
0: Mobbing.
5: Sì. Telefonate con...
0: Sì. Ma sì, lo considerano? C'è qualcuno con cui hai lavorato che ti ha mai detto Giulia, sì, lo so, però effettivamente è vero che il dato dice che sono entrate 100 persone adesso, però c'è qualcuno che dice sappiamo che però di queste 100 persone 50 hanno fatto avanti e dietro perché c'era il marito che faceva avanti e dietro, che si era stufato che la moglie stava dentro, quella che entra che ti chiede un'informazione, scusa, che sai, dove sta Piazza della Libertà? Cioè, entri e mi conteggiano pure questo, quindi...
5: Sì, sì, no, in realtà, come dicevo, da noi avevano anche un video, quindi se c'era ad esempio il bambino che passava avanti 15 volte, te li toglievano tutti quegli ingressi nulli.
0: Ah, ok.
5: Però nella maggior parte dei casi la responsabilità era imputata a noi addetti alla vendita, ecco. Poi noi
6: abbiamo questi commessi in difficoltà, ragazzi, non andiamo più nei negozi.
0: Non li aiutiamo in questo modo, cioè non andando più nei negozi.
5: Poi noi, ecco, avevamo una politica aziendale molto particolare. Noi avevamo il manuale del perfetto venditore, quindi
0: il
5: tutta
0: perfetto
5: una serie
0: venditore.
1: è tipo il manuale delle giovani marmotte, capito?
0: Sì, sì, però c'è anche
5: Giovanni, esatto,
0: c'è anche dello speaker radiofonico il manuale, vabbè, scritto da Giorgio D'Ecclesia, tra l'altro
1: grande Giorgio,
5: sì, cioè, vabbè, c'è... il nostro sicuramente sarà molto, molto meglio di un, 4 pagine di un rilegato che ci danno, sì,
0: sì. Ciao ciao Giulia.
7: Vabbè, dai. E dopo se tu belle notizie, io direi che è arrivato il momento.
0: Siamo pure in ritardo, mannaggia. Mannaggia, solo un'ora, mannaggia!
1: Devi stare calma, però.
0: Mannaggia!
1: È venerdì, stai calma.
0: Mannaggia, solo un'ora, però! Però solo un'ora!
8: È bellissimo vedere questa scena.
1: Basta, basta, calma.
0: Ciao Giovanni Lucifora.
1: Ciao, con calma, mi metti paura quando fai così. Oh.
0: Ciao Sidoti!
8: Ciao Fede, ciao Giova, buon weekend!
1: No, Sido, Sido.
0: Buon weekend a ciao tutti voi! Jingle finale! Buon weekend, il Morning Show, finale 10, ciao!
9: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni, guarda Federica, Dick è una pippa al sugo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAIG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
12: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
13: Grano Salis
14: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
13: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
16: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
17: Ave Cetus!
18: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
19: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
18: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
19: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
18: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
20: Tesoro, l'hai sentito?
21: Nah, se sta bene non chiama.
20: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
21: proviamo a sentirlo?
20: Sì, dai.
21: Amore di mamma, come stai? Mangi?
22: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
23: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
24: Scialla, c'è Skoda!
23: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi!
23: Ah, e allora scialla!
25: Scialla, scialla!
23: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
26: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
27: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
28: voci artefatte
27: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
2: Morning Show è offerto da
3: MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
6: MB Arredamenti.

0: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Buongiorno, sono le 7:05 minuti ed è venerdì, arriva il weekend e anche un venerdì 17, ma di questo non ci preoccupiamo. Inizia il morning show di Radio Globo.

0: incredibile ma vero, ma questo venerdì 17 ci fa non un baffo ma due baffi, uno di qua, un altro di là. Pensate che questo giorno, che dovrebbe portare probabilmente disgrazia per qualcuno, invece per uno dei nostri ascoltatori sarà una giornata super fortunata, perché ritornerà a casa con una nuova automobile.
1: Questo è il bicchiere mezzo pieno, perché ciò significa che sarà una giornata sfigata per gli altri 299.
0: Ma quello non fa testo, non conta.
2: Però per voi è una giornata sfigata, perché io non sarò lì e sono qui con voi tutto il tempo.
0: Grazie che ce lo stai ricordando, grazie.
2: Ciao,
0: buongiorno. Buongiorno allora, Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno.
0: Gabri Venus.
1: Buondì.
0: E buongiorno al buon Giovanni Lucifora.
3: Buongiorno a tutte e a tutti e Vixi.
0: Cioè? Non ho capito.
3: Vixi.
0: Vabbè, se ci vuoi spiegare, dici una.
3: Allora, perché venerdì 17 porta sfiga, secondo quello che è il detto popolare? Vediamo, Flaminia, diccelo.
2: Non lo so.
3: Come si scrive 17 in numeri romani?
0: Ah, beh, adesso ho capito dove
3: come
0: vuoi
3: si
0: arrivare.
3: Si scrive XVII, che praticamente è l'anagramma di Vixi, ho vissuto, e praticamente è legato a una tradizione cristiana sulla morte di Gesù. Quindi vuol dire ho vissuto.
1: Troppo macchinoso.
3: Una delle motivazioni.
0: Ci bastava il venerdì 17 e sarebbe andato tutto bene, insomma.
2: Che scusa dovrebbe portare male se
3: Vix, ho vissuto, quindi sono morto.
2: Sono morto.
0: È andata.
2: Tutti moriamo, però.
0: De Cuius.
3: Questa è una delle motivazioni del venerdì 17 e porta sfortuna.
0: Vabbè, però adesso noi lo archiviamo questo venerdì 17, perché dobbiamo guardare al bicchiere mezzo pieno, quindi preparatevi voi che state andando per il grande contest della Jeep Avenger. Sì. Oggi qualcuno dei nostri ascoltatori, come vi dicevo, tornerà a casa con un'automobile nuova, fiammante, di zecca. La cosa bella è che il venerdì 17 non avrà assolutamente effetti per questo ascoltatore, saranno però retroattivi, perché appena prenderà la macchina gli ruberanno due gomme. Questa cosa,
3: ma
0: fatemela dire. Sì, sarà una sfiga. Un pezzettino di venerdì 17 ce lo deve avere anche lui. Che devi fare? Comunque voglio ottimismo stamattina, voglio veramente sentire la carica del venerdì.
4: Forza, su un po'. Entrate, dai, cominciate. Oggi è venerdì.
0: No, ma siamo entrati e siamo anche pronti ad affrontare queste tre ore che ci porteranno fino alle 10.
5: Eccoli tutti quattro belli intorno al tavolo. Buongiorno. Dai, che è venerdì, anche se 17, però sempre meglio che giovedì. Che dire? Buon lavoro, ciao.
0: Beh, quello sicuramente.
1: Questo di 17 è particolarmente un buon giorno, perché nel 1902, il 17 luglio, fu inventato il climatizzatore, senza il quale oggi periremmo tutti.
2: Vero? Stanotte ci ho dormito col deumidificatore.
0: È stato inventato il climatizzatore con la pipetta in basso, questa è da ricordare. Mi raccomando, questa è la cosa più importante. No, tra l'altro, in questa giornata del 17, oggi faremo anche i conti con qualcosa che invece accadrà domenica, perché oggi, ragazzi, ci sarà il pop goal riguardante la finalissima dei mondiali di calcio, quindi scopriremo chi vincerà secondo il nostro metodo scientifico tra la Spagna e l'Argentina.
1: Ho la mia convinzione, attendo la conferma del pop goal.
0: Ragazzi, mi raccomando, se dovete giocare aspettate prima di scoprire l'esito, ecco.
2: Non abbiamo detto in questi giorni che la nostra Laura Pausini si esibirà nel pre-partita della finale dei mondiali insieme niente po' di meno che Robbie Williams.
0: Sì, ho sentito in alcune interviste lei che è particolarmente orgogliosa.
2: È il suo anno.
0: Tutto
2: fatto.
0: La partita dei mondiali e soprattutto la finalissima è sempre tanta roba.
1: Robin invece è molto contrariato.
2: Sì. L'ha detto, vero?
1: Ha fatto storie.
0: Anche perché la sua Inghilterra è uscita, quella invece di Laura Pausini di nazionale non ha nemmeno partecipato, quindi non c'è niente da lamentarsi. Cominciamo, ragazzi, venerdì.
6: Gabri, mi dispiace, ma c'ha ragione Massimo, perché oggi sarà una giornata fortunatissima per qualcuno che vincerà la macchina, perché anche se non era 17, era un altro giorno, sempre uno solo vinceva e gli altri 200 e passa

0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Esattamente quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo, che state probabilmente anche vedendo sul canale 91 del digitale terrestre. Che succede qua? Non parte? Vai.
2: Io mi ero svegliato stamattina tutto contento, avevo detto non metto Radio Globo e tanto oggi danno la macchina, quindi Flaminia non ci sta. Però Flaminia
1: no,
2: così va bene,
1: è andata male, 17, dai. Sono le 7:13 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo, elettriche. Fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: The Morning Show.
2: Buongiorno anche a te, piccolo ascoltatore della Morning Show di Radio Globo, che probabilmente sta andando a fare il bagno nella piscinetta del centro estivo, sempre quella con l'acqua che raggiunge tutte le sfumature del marrone e anche del verdino.
3: Batteri, funghi e licheni.
2: Come no? Dentro ci trovi di tutto, ragazzi, ci trovi di tutto. Possono sguazzare rospi, rane, c'è un po' di tutto, raganelle.
4: Che voglia di fare un bagnetto,
2: E quando l'acqua è pulita, io l'ho descritta quando è appena cambiata, poi dopo il bagno dei bambini ti lascio immaginare.
5: Robin Williams era l'attore.
2: Chi è che ha detto che ci sarebbe stato Robin Williams? No, Robin Williams per la finalissima dei mondiali. Ci sarà la nostra Laura Pausini e appunto Robin Williams.
6: Ma regà, si dice venerdrink, no venerdì, venerdrink.
2: Chi è che ha detto che ci sarebbe stato Robin Williams? No, no. Robin Williams per la finalissima dei mondiali. Ci sarà la nostra Laura Pausini e appunto Robin Williams.
6: Ma regà, si dice venerdrink, no venerdì.

0: lo fa lui di destro perché la palla è perfetta. Lautaro deve solo spingere, ma non possiamo vedere sempre questo. Il tiro sul palo deviato, ma ancora Leonessi che contende questa palla, punta Spence, lo dribbla, ne ha due.
1: On Radio Globo, leggerissimamente sbilanciata dalla parte dell'Argentina, diciamo che sta telecronaca che sta creando qualche polemica.
2: Mamma, quante polemiche su sta storia.
1: Vabbè, però mamma, mettiti mio, nei panni di un tifoso inglese che stava guardando la partita sulla Rai, cioè, ma quando sì, ha segnato l'Inghilterra non ha detto una parola, non ha detto.
2: Ma vabbè, ma quella è tutta passione. Lui sta dicendo dei gesti tecnici di uno dei giocatori, se non il più forte del mondo, quindi ci può stare. Mamma mia, tutto la polemizza su tutto.
3: Sì, ma poi ha fatto la stessa cosa proprio uguale, identica al telecronista Pablo Giralt, quello proprio, sì,
1: quello,
3: argentino,
1: quello argentino, quello.
2: Ma guarda che se senti le telecronache sudamericane, soprattutto argentino o brasiliane, che siano brasiliani o siano di un'altra nazionalità, loro fanno la stessa,
1: certo,
2: cosa, gollasso, cosa che poi hanno ripreso molti radiocronisti anche qui in Italia.
1: Okay, però voglio dire, quello è il loro modo e il loro stile,
2: loro,
1: no? Per carità, va benissimo tutto. Tu in questo caso stai facendo una partita dove dovresti essere imparziale perché non c'è la tua nazionale coinvolta.
2: Ma il calcio è così.
1: Ma che io ho capito che il calcio è così, però addirittura si vede nelle immagini, se andate a vedere, a cercare sul web, ci sono le immagini Pierluigi Pardo, non mi veniva il nome. Pierluigi Pardo che si stava riprendendo nel momento in cui faceva la telecronaca, il momento in cui c'è stato il gol, ok?
4: Allora, dell'Argentina?
1: Dell'Argentina, naturalmente subito dietro c'era la postazione della Rai e quindi si inquadra, ma si vede un pezzetto anche della postazione della Rai. Ragazzi, si vede Adani che è praticamente col sangue agli occhi, fuori di testa, e con Alberto Rimedio che cercava di trattenerlo e di calmarlo. Ma una cosa, sembrava una scena dell'Esorcista, una cosa terribile. Comunque, a proposito di Pablo,
0: viene Messi, viene Messi, va Messi, mette il centro, no!
5: Radio show of the world, the morning show.
1: Ma questo è amore, ma questo, voglio dire, quanto viene giustificato dal fatto che stiamo parlando della sua nazionale.
2: No, ma parliamo della sua nazionale, parliamo di grande passione. Chi segue il calcio queste cose le comprende. Qui abbiamo un gol al 92esimo, alla semifinale dei mondiali dell'Argentina contro l'Inghilterra, quindi Malvinas, tutto quello che c'è. Io la trovo veramente una reazione anche tranquilla di questo telecronista.
1: Allora, intanto su Globo TV potete andare a vedere la reazione, quello che vi dicevo, Pierluigi Pardo che si sta riprendendo, ma dietro si vede la capocella di Adani. Adani, ok? Sì. Allora, nel momento del gol poi si vede Alberto Rimedio che cerca di trattenerlo facendo esci fuori da questo corpo, cercando di fare un esorcismo, perché insomma,
2: però veramente... mi sembra che anche quelli intorno, comunque non è solo Adani, anche vedo un altro che sta alza in piedi, cioè,
1: sì, vabbè.
2: È passione, è passione.
1: Magari gli altri sono, che ne so, argentini, non ho idea.
2: Amanti del calcio.
1: Comunque, a qualcuno non è andata bene. No.
6: Allora, adesso basta, non ne posso più di sentire in continuazione le urla di Adani ad ogni gol dell'Argentina.
1: C'ha ragione.
6: Non sembra Rai 1, sembra Argentina TV, Buenos Aires TV. Cioè, io ieri sul 2-1 per l'Argentina ho dovuto mettere il muto alla televisione. Ma non se ne può più, ma non se ne può
1: ha
6: più,
1: ragione.
6: Ma tanto gli hanno già dato la finale.
3: Bravo Matti.
6: Sentiremo in finale ancora di più le urla di questo soggetto. Io non se ne può più, cioè veramente non se ne può più,
1: non se ne può.
6: È diventata una cosa insopportabile, fastidiosissima. Cioè io pure i miei salti, se vedo un gol di rovesciato, un gol bellissimo, ma ogni gol dell'Argentina urla continuamente, in continuazione, ma basta. Ma basta, caro Adani, basta.
1: Non gode come un riccio stavolta.
0: Ma Massimo, ma gli ha fatta a Tete Grone, cavolo, Roberto da Crema.

0: La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Il parco del Colle Oppio recupera il suo volto storico grazie agli interventi di restauro realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina nell'ambito del programma PNRR Caput Mundi. Restaurati grazie a un investimento di circa 1,5 milioni di euro, i due portali di accesso al parco, le forme architettoniche e monumentali della Fontana Ninfeo e della Fontana delle Anfore e l'intero sistema di trasporto dell'acqua che alimenta le fontane. Nuovo Open Day dedicato alla carta di identità elettronica in programma sabato e domenica, previste le aperture straordinarie degli ex pit del punto di rilascio di via Petroselli e del municipio 12. Obbligatorio prenotare l'appuntamento sul sito dell'agenda CIE. Chi è ancora in possesso della versione cartacea può invece richiedere un appuntamento contattando il proprio municipio. Sono già disponibili i biglietti per Dissonanza, il festival che svela il futuro dell'elettronica con due giorni di pura sperimentazione sonora. Appuntamento all'Auditorium Parco della Musica il 12 e il 13 settembre. Info su comune.roma.it.
4: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro!
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
13: The Morning Show,
14: sponsored by
15: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
17: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
18: MB Arredamenti mi fa arredare.
19: This is The Morning Show.
20: Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
21: Massi, Flami, Gabri, Giova.
20: Solo su
19: Radio Globo.
0: Insomma, in poche parole, questo è il Morning Show di Radio Globo. Una buona mattinata, un buon venerdì, caldissimo anche oggi naturalmente, credo con un bollino rosso sulla nostra città, ma chiedo conferma, è tutto rosso, no?
14: No, no, di più. Se c'è ancora del più del rosso.
15: Allora, volevo dire una cosa. Stamattina, allora, so giorni che noi diciamo che ieri sarebbe stata la giornata più calda, ok? Oggi becco un passante che mi dice: "No, no, è domani la giornata più calda. Giovanni, mi dai delle risposte per cortesia? Non è ancora finita?
14: Domani è la giornata più calda."
15: Non ci credo, non
0: allora,
15: ci credo.
0: Essere oggi. Ormai dovranno fare probabilmente, che ne so. Ah, beh, io invito un cantante, qualcuno a fare un disco. Domani è la giornata più calda. Facciamo un rap. Domani sarà la giornata più calda.
21: Vai, featuring Brancale.
0: Non male, vai.
22: Aurea, buongiorno. Ma sapete che è successo sulla puntina? Da Pomezia direzione Roma c'è stanare. È successo qualche incidente, sicuro?
0: Aia, davvero? Cioè, Pontina mezza vuota e questa cosa non va bene. Questa
15: no,
0: cosa proprio.
15: Vacanze.
14: Cioè, le certezze della vita che crollano all'improvviso.
0: Ah,
14: a quest'ora la Pontina senza nessuno è una certezza che crolla come il viadotto della Magliana. Adesso, se mi chiama qualcuno e dice sul viadotto della Magliana non c'è traffico, io chiudo.
0: Beh,
14: andiamo via, ragazzi. Andiamo via.
0: Chiudo il programma. Chiudo il programma. Smonto tutto. Baracche burattini.
14: Il porco.
15: L'abbiamo detto, facciamo,
0: Credo, insomma, che siano soltanto così, voci di qualcuno un po' distratto. Sì. Voglio sperare, però attendiamo conferme. Intanto vi ricordo il numero 393-777-7172.
23: Ma chi fa le polemiche è sempre la gente che c'ha un c***o da fare nella vita, deve rompere le palle e basta. Ma quello è tanto forte, o fa con tutti, o fa con Messi, o fa con Ronaldo, o fa con tutti. È proprio così, è simpatico e basta. Solo che la gente purtroppo qui in Italia non c'ha un c***o da fare, non sa che deve fare nella vita, deve rompere le palle così a questo.
0: Riferito alla telecronaca di Lele Adani che ha generato qualche polemica per, diciamo così, il troppo entusiasmo verso il gol dell'Argentina.
14: E poi sarebbe carino sapere che chi fa la polemica se segue il calcio oppure no. Cioè, perché comunque questa è una cosa normale nel calcio, che quando si segna si enfatizzi, no? Si spettacolarizzi, quindi qualcuno è rimasto sorpreso. Chi segue il calcio non si sorprende.
0: Non è così, no, perché dipende da quanto enfatizzi, perché se stai enfatizzando troppo, ci sono due nazionali, tu dovresti essere imparziale, non puoi.
14: Vabbè,
0: no?
14: Io non ho sentito cosa ha fatto sul gol dell'Inghilterra, però presumo
0: te lo dico io,
21: ragazzi, vi invito a chiudere questa parentesi a Dani, perché dobbiamo suonare il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, che sentite domani è la giornata più calda.
0: Già l'hanno fatta subito.
21: Non potevano che farla
0: domani
21: loro.
0: È la giornata più calda, bel bollino rosso.
23: Secondo gol dell'Argentina, tra l'altro irregolare, perché c'è un fallo evidente, piede a martello di Messi sul difensore. Per quanto riguarda Dani, per chi l'ha visto giocare, uno che c'aveva al posto dei piedi due ferri da stiro che dà giudizi tecnici, poi non c'è da dire nient'altro su Adani. È vergognoso.
0: Ma lo vedi?
24: L'Argentina, che passione, l'allegria che te dà. Mo se te morano la raccala che volimo la forza argentina.
0: Bello,
21: ma
0: lui.
21: Scusate, ma poi io ho un dubbio: ma per chi l'ha detto che un telecronista deve essere imparziale?
14: Attenzione, facciamo sempre distinzione: telecronista, commentatore. Adani non è un telecronista, è un commentatore. Opinionista.
0: È uguale.
14: Allora, non è uguale.
0: Ti spiego perché dovrebbe essere imparziale, perché in quel momento ci sono due tifoserie che stanno guardando la partita e tu non puoi tifare o per uno o per l'altro. Poi è chiaro che c'è sempre una simpatia.
14: Io ti aggiungo più che altro nella televisione di Stato, forse posso ragionare, perché magari a Mediaset potresti anche.
0: No, le grandi polemiche ci sono state anche su Sky, anche su DAZN, in alcune partite. Come non c'è niente da fare? Scusa, io pago un abbonamento e mi devo sentire qualcuno e mi tifa contro.
14: Su Mediaset non paghi abbonamento.
21: Propongo un falò del confronto.
25: Buongiorno a tutti, da Paolo Corazzanti, 3D Meteo. Oggi temperatura in aumento, 15, le regioni, le città da bollino rosso. Scopritevi.
0: Ma perché?
21: Corazzanti posseduto da Adani.
0: Perché, ragazzi? Vabbè, comunque prima dicevamo, se c'è un cantante disponibile a farci questa canzone, domani è la giornata più calda. Allora, abbiamo trovato ultimo, in realtà si è candidato ultimo, no,
21: ma
0: non è
21: dai.
0: Vero, sto scherzando, però ci sono delle notizie che riguardano il mega concertone ultimo che c'è stato a Tor Vergata settimana scorsa, se non ricordo male, due settimane fa. Quanto è passato?
14: Settimana scorsa.
15: 4 luglio.
0: Vabbè, allora, se è sapete che insomma ci sono stati dei fan che si sono portati via addirittura i cartelli, no? Che indicavano le uscite, i bagni, insomma si sono portati via qualche piccolo ricordino. Ci sono delle novità che riguardano questo.
14: Allora sì, perché si sono portate via queste segnaletiche che venivano utilizzate per il deflusso dei fan, il deflusso ovviamente delle persone. Bene, sono stati rubati, su Wind l'hanno messi a 800 euro e adesso però il Comune di Roma ha detto fermatevi un attimo, ha presentato un esposto. L'assessore ai grandi eventi, che noi conosciamo, il nostro amico Alessandro Onorato, ha annunciato questo esposto in procura definendo il gesto un reato e non una semplice bravata. Ricordiamo che rubare segnali stradali è un reato anche abbastanza gravino.
0: Non posso?
14: Ecco,
0: non
14: adesso posso. Il comune sta raccogliendo le segnalazioni e le prove per individuare i responsabili. Quindi ragazzi, l'avete messo su Vinted, l'avete messo sui social in vendita. Vinted. Adesso vi stanno cercando e vi verranno
0: wanted.
14: A cercare a casa.
0: Wanted.
15: Sì.
0: C'è una taglia Vinted. C'è una taglia su quello che ha messo l'annuncio.
14: Esatto.
0: Ma scusate, io mi sono rubato un bagno chimico, non potevo? Non si può fare? No, troppo. Ah, no, non lo sapevo.
1: Il raccordo scorre, 7:27 di venerdì, scorre un miracolo.

0: su Radio Globo. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi.

0: Radio Club. The Morning Club. The Morning Show on Radio Globo.
1: Tutto normale, tutto normale. Non ci stiamo capendo niente, nessuno. Oggi sarà una giornata un po' così, un po' particolare, per via anche di questa estrazione di una nuova Jeep Avenger che Radio Globo insieme agli amici di Romana Auto vi regaleranno. E intanto però la Globo WhatsApp è affollatissima, e a proposito di automobili ci fanno sapere che
2: buongiorno a tutti, è venerdì 17, bellissima giornata e il gasolio è sopra 2 euro. Vai!
1: Che bello, eh?
3: Sì, sì, sì,
1: tutto molto bello. Poi a ridosso delle partenze estive, quindi è ancora più godurioso, no?
4: Non fatelo però in autostrada, il pieno. Nine, andate da Forad.
1: Guarda, lo puoi fare da chi vuoi, sempre più di 2 euro lo paghi, ormai.
4: No, cercali, cercali.
5: No, basta prendere una cannuccetta, apri quello il serbatoio di un'altra persona.
1: Il vicino, il vicino di casa.
5: Fai il ciucciotto e fai un po' qua, un po' là, un po' là e te fai in pieno.
1: Comunque, detta così suona male, fai il ciucciotto.
5: No, la benzina, il risucchio.
1: No, perché suona.
5: Vabbè, fai qua, roba là.
1: Come la metti?
6: Buongiorno, Radio Globo. Stavo andando a vincere la macchina, che piscina.
1: Dai, sta andando. Ma lui a pedali la vince.
4: Sarà colui che estrarrà?
1: Un po' troppo giovane. Sì, sta andando evidentemente con i genitori all'estrazione di questa automobile.
7: Se la sente calda,
1: Sì, sì, beh, insomma.
4: E vai. Avrà
8: caldo. Ultimo giorno del lavoro. Da domani può fare pure 45 gradi. Sto in riva al mare.
1: Che goduria, ragazzi. Che goduria. Questo domani inizia le ferie.
5: E dopo domani iniziano le piogge.
1: No, non è vero.
5: No, è vero, martedì, martedì.
4: Dai, è meno male.
5: Martedì sì, qualcosa dovrebbe arrivare.
7: E mercoledì finisco.
5: È probabile.
9: Per il traffico sulla Flaminia si sta in coda, come sempre.
1: Ale, no, vede, sulla puntina ci davano buone notizie. Qua invece segnalano che è tutto uguale, come tutti gli altri giorni. Non è cambiato niente.
10: Nella cantina di un palazzone, tutti accaldati col ventilatore.
1: Sai che ho scoperto con un'inchiesta del TG1, una grandissima inchiesta, una roba di quelle proprio, il giornalismo di inchiesta, ragazzi, questo si chiama giornalismo di inchiesta. Sì, ho scoperto che gli italiani preferiscono il ventilatore al condizionatore.
7: Ah, questo è giornalismo?
4: Sì, ma non mi pare
5: d'inchiesta, d'inchiesta questa.
1: Sì, no, nel senso che ne hanno comprati di più, probabilmente secondo me per via di quello che è il prezzo, no? Ecco, però sono stati comprati più ventilatori che condizionatori.
7: È abbastanza normale, no?
5: Perché di meno.
7: 29 euro contro 700.
4: Sì, e poi perché tutti gli altri avevano già lo split, e quindi quelli che mancavano
1: con
4: i poveri.
1: Con la pipetta in basso, mi raccomando, che è la cosa. No, però ecco, insomma, il ventilatore ci fai poco. In questo momento il ventilatore comunque smuove quell'aria calda, quindi è come puntarsi un phon in faccia.
7: Però
1: dai,
7: meglio di niente.
1: Sì, meglio di niente. Boh, non lo so,
4: No,
1: non
4: aspetta,
1: lo so.
4: Ma poi c'è quella tecnica di mettere del ghiaccio davanti al ventilatore, oppure una bacinella con dell'acqua ghiacciata con del ghiaccio dentro, quindi smuove un'aria fresca.
7: Quello è il climatizzatore, vorrei, ma non posso, perché se ci pensi il climatizzatore è proprio quello, è aria che passa attraverso un corpo freddo.
1: Sì.
7: Solo che non hai il gas refrigerante, c'hai dei brutti ghiaccioletti.
1: Guarda, ti dico, io ne ho uno di quelli che nebulizza, no? Dove insomma esce fuori l'acqua nebulizzata. Molto. Sì, si chiama modello Giovanni. Giovanni con raffreddore si chiama. Giovanni con raffreddore fa quell'effetto là quando nebulizza. No, però sinceramente fa poco, mettendo anche l'acqua ghiacciata non è che senti sta grandissima differenza,
7: certo.
1: Quindi è un po' una mezza cazzata. Ok, vai.
11: Ci sta l'applicazione Prezzo Benzina, che ti indica tutti i benzinai e i loro prezzi.
1: Ma anche l'applicazione c'ha le mani tra i capelli, ragazzi. Purtroppo è una brutta situazione. Poi con lo stretto d'Ormuz, che ancora non si è capito, sembrerebbe sia tutto chiuso.
5: Ma sembra che sia tutto chiuso. Tra l'altro sarà chiesto anche l'aiuto da parte di Tirana agli Utu, che sono appunto questa un'altra popolazione che è abbastanza in guerra. Io temo molto che questa situazione si stia ulteriormente allargando, e già è abbastanza troppo larga.
1: Tra l'altro ieri sentivo anche che ci sono grandi preoccupazioni, perché fino adesso sono state utilizzate le scorte di tutti gli stati europei,
5: sì.
1: Ma adesso queste scorte cominciano un po' a finire, e se questo stretto rimane chiuso, questo significherà grandissimi aumenti per il prezzo del carburante.
7: Sì.
1: Insomma, mi viene da dire che sono uccelli amari.
7: Tutti
1: bene,
7: a casa.
1: A tra poco, eh!
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
3: Domani sarà il giorno più caldo dell'anno, ma a noi cavolo ci frega, perché domani è sabato.
0: Radio Globo Meteo.
12: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Radio Globo Meteo.
13: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Imma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di venerdì 17 luglio sul Lazio, con ancora l'anticiclone africano ben saldo sul Mediterraneo, sul nostro territorio. Il tempo di conseguenza resta stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ma soprattutto con caldo intenso e pesante. Si farà sentire nuovamente nei grandi centri urbani, nell'entroterra, con i picchi più elevati anche prossimi ai 37-38 gradi e con alto livello di umidità. Un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte e all'alba. Valori minimi localmente non inferiori ai 27 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app Trebi Meteo.
0: Radio Globo.
1: Radio Globo. Promotion. Amici di Radio Globo, l'estate è finalmente arrivata e la voglia di vivere serata all'aria aperta tra musica, spettacoli e divertimento cresce ogni giorno di più. La destinazione perfetta per vivere serate di questo tipo, naturalmente, è Magicland. E a raccontarci qualcosa in più, con noi c'è Sandro Sciarretta, referente marketing di Magicland. Ciao Sandro, buongiorno.
14: Ciao a tutti, buongiorno.
1: E allora Sandro, che cosa ci puoi dire delle magiche serate di Magicland?
14: Posso dirti che per tutta l'estate, anche di sera, Magicland, oltre a tenere aperte tutte le sue attrazioni, proporrà un ricchissimo programma di eventi pensati per tutta la famiglia. Dal 18 luglio debutta Luminous, il nuovo spettacolo serale del parco, che sarà un nuovo show con fontane danzanti, effetti speciali, proiezioni, e se questo non vi basta, sono in arrivo anche le Magic Nights.
1: E che cosa sono però queste Magic Nights?
14: Le Magic Nights saranno appuntamenti speciali con DJ set, musica dal vivo, animazioni, ospiti eccezione per vivere insomma il parco fino a tarda sera, tutto ad un prezzo unico.
1: Cioè?
14: Per chi vuole vivere insomma tutta l'estate con noi, abbiamo pensato ad un nuovo abbonamento serale a soli 39,90 euro, con il quale è possibile entrare tutte le sere dalle ore 18 con il parcheggio incluso. Se invece volete vivere una serata speciale, c'è il biglietto serale disponibile dalle ore 18 sempre a partire da 9,90. Insomma, direi che ci sono tutti i presupposti per vederci qui a Magicland.
1: Direi di sì, e credo proprio che ci vedremo lì. Quindi ricordate, la magia dell'estate vi aspetta a Magicland. Grazie Sandro.
14: Grazie a voi.
0: Wait for me, I'll be back.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati Paoletto e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla!
21: Scialla, scialla!
19: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
22: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
23: The Morning Show,
24: sponsored by
25: MB Arredamenti.
26: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
27: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
28: MB Arredamenti mi fa arredare.
29: Franco, puoi cantare What is love, bravo.
30: I just love, baby, come on me.
31: Radio Globo. From 6 to

0: canzone estiva che ci riporta all'estate di qualche anno fa, gli anni 90, no? L'estate invece adesso la stiamo vivendo, è molto molto molto rovente. Da Bollino Rosso, dicevamo, ci sono tante città dove appunto bisogna stare un po' in campana, non basta nemmeno il ventilatore col nebulizzatore, non basta nemmeno l'aria condizionata, insomma probabilmente vi conviene emigrare da un'altra parte, ecco, questo è il consiglio che ci sentiamo.
1: Svezia?
2: Io lo prendo.
1: Norvegia?
0: Norvegia. Attenzione alla Norvegia, perché c'è una cosa che riguarda la Norvegia. Sapete il beniamino calcistico di questo mondiale chi è stato? Vediamo
2: Haaland.
0: Un po'. Brava
2: Haaland.
0: Flaminia,
2: e
0: brava,
2: anche perché
0: Flaminia
2: è stato pure il mio, mi piace un sacco.
0: Ti piace?
2: Sì, a parte il procione impagliato. Sì. Però
0: è vero, è sceso dall'aereo con un procione, sì, impagliato, che beve una bottiglia di alcol.
2: Sì, che tutti hanno polemizzato, no? Perché soprattutto gli animalisti hanno detto: ma come, ancora nel 2026 con gli animali impagliati? Addirittura è andato a comprarlo, ad acquistarlo, perché si parla di questi procioni.
1: Beh, era peggio se lo impagliava lui.
2: Ma sì, ma poi cioè, ha preso però sto procione che beve alcol e due scoiattoli impagliati. Però dall'aereo è sceso questo procione impagliato.
0: Sì, ma scusate,
2: 750 euro!
0: La domanda però, ma che ci devi fare? Ma che cos'è? Ma che ricordo è? Che
2: allora,
0: souvenir è? Capito? Cioè non riesco a capire.
1: È un brutto souvenir.
2: Allora, è un brutto souvenir, però mi fa specie che voi, che comunque siete delle persone simpatiche, non capiate che è un brutto souvenir che fa ridere. Cioè, come quando io vado in viaggio e mando alle mie amiche la cartolina più brutta che riesco a trovare. Prendo il magnete più orribile che ci sia nel negozio di souvenir per regalarlo alle mie amiche. Cioè, abbiamo questa cosa noi, ok? Ci fa ridere, però... invece di comprare il vero souvenir, che souvenir ti vuoi comprare nel 2026?
0: Ma non lo so, ma a parte il souvenir,
2: vede un procione, allora, si è fatto due risate, non ha pensato agli animalisti, si è comprato.
0: Adesso chi se ne frega del procione, io però dico, no? È vero che quando sei in vacanza diventi totalmente rincoglionito, perché se tu vai, che ne so, in viaggio a in Marocco, ti compri naturalmente che cosa? Il vestito tipico marocchino, che quando tu lo metti, dico io, cioè io voglio... ma quando?
2: Tu lo metti.
0: Sai che fine fa? Al massimo a un carnevale lo ritiri fuori. Ah, oh, mi vesto da marocchino. Cioè non
3: io per
2: festival.
3: Esempio in Messico acquistai un sombrero.
0: Ecco, capito? Adesso mai dimmi messo. Giovanni che
3: avevo preso rosso, un certo colore, tipo carino, magari devi festeggiare per una vittoria di calcio, eccetera. Ovviamente non ho vinto nulla e è attaccato al muro, però è carino, un po' di vellutato, molto figo.
0: Bello.
3: Però non è che dice fa freddo che te metti il sombrero, non funziona.
1: Come l'hai
3: così
1: imbarcato?
3: Questa è un'altra storia. Quando siamo scesi dall'aereo ce l'avevamo in testa. L'abbiamo messo
0: perché te l'ho detto, quando sei in vacanza sei totalmente rincoglionito, sei preso da quell'atmosfera, no?
3: E te metti sto sombrero
0: poi
3: grosso,
0: magari
3: così,
0: con degli amici che ci giochi anche un po' e quindi fai l'imbecille, no? Ma tu immagini Giovanni su a Palmiro Togliatti con il sombrero? Cioè, no,
3: ma
0: non so voglio, ma per così so tanto
3: fare,
0: per dirne una Giovanni, va bene,
3: mi riparo dalla franetta,
0: non ci fai niente, quindi tu spendi, investi dei soldi, compri un qualcosa di veramente kitsch che non utilizzerai mai e che probabilmente rimarrà a casa a prendere polvere.
1: Però prendo le distanze da questo rincoglionimento di cui parlate, cioè io qualsiasi posto vado prendo il vino del posto, non la stronzatina.
3: Sì, ma
1: non
3: arriva a casa, questo è il problema.
0: No, è souvenir. È che lui è già rincoglionito lì e quindi non c'ha proprio bisogno, ecco. Si rincoglionisce con quello che è il souvenir.
2: Ma guardate che ci sono delle persone che vanno in viaggio in quel posto determinato proprio perché vogliono prendere quel prodotto lì, che ne so, in Colombia te prendi la mociglia, in Marocco
3: che
2: te prendi,
3: prendi
2: la mocilla,
0: è una malattia venerea, ricordiamo.
3: Io sapevo che se prendeva un'altra cosa in Colombia
0: è una malattia.
4: A te non te frega perché non lavori, io so de turno, mi sono rotto lì con...
0: Senti qua, intanto stanno arrivando canzoni. Allora, tanto per cominciare facciamo così. Allora, buttate il sacco su quel brutto souvenir che vi siete portati dietro da qualche viaggio che avete fatto in qualche posto del mondo.
1: Quello che adesso lo state ancora guardando dicendo ma che cazzo l'ho preso a fare?
2: Piano però lo dici, ma che cazzo?
0: Le scarpe quelle a punta, avete presente quelle lì da...
2: Da Aladdin.
0: Sì,
2: vabbè,
0: da Aladdin. Cioè, quelle robe là così. Ma che ce fai? Vabbè, 393 777 7172.
5: Ah, Carcola, che quando Giovanni ha pensato di mettersi il sombrero per festeggiare qualche vittoria di mondiali, l'Italia non si è mai qualificata, Carcola.
3: Nel 92 che ha vinto.
4: Vai, vai. Io comprerò il sombrero, ma con tutte le corna che ho non mi c'entrerebbe.
2: Poveretto.
0: Vabbè, tirate fuori i vostri, facciamo un attimo questo momento, vuotiamo il sacco qua nel Morning Show di Radio Globo. Ah!

0: sombrero.
1: Ma giova, base sombrero?
2: Sombrero, è una cacio e pepe.
3: Io compro profilattici e cappelli in ogni paese che visito, quindi Spagna, Berlino, Londra, ce l'ho da tutti i posti.
0: Ok, lui comunque il gadget souvenir se lo porta a casa da qualunque viaggio faccia.
4: Ma ha detto profilatici e cappelli?
0: Sì,
4: curioso.
0: È un binomio, sì, effettivamente, sì. Insomma, un po' strano.
5: Vabbè, dai, Massimo, però in America, ma che cazzo dovrei comprare? Mica c'è nel Colosseo, la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Castel Sant'Angelo e tutto quello che c'avevo qua.
0: Vabbè, però nemmeno a comprarsi, che ne so, il completo da baseball, che quando lo metti, dico io, capito? Invece no, invece no. Ma quando? Cioè, ti prendono per il
6: ufficio, sta chiudendo e te ne devi andare.
0: Perché adesso?
6: Lo sciopero è in atto. Il cartello sta là. È inutile che strilli, non puoi replicare. È un mese che l'avevamo.

0: Team Avenger Radio
1: Globo. Ci siamo ragazzi, è il grande giorno, il giorno dell'estrazione di una Jeep Avenger. Qua nel morning show di Radio Globo succederà tutto questo nel corso di questa mattinata. Allora però dobbiamo sentire che aria tira, stanno arrivando già i possessori dei vari ticket, cioè coloro che possono partecipare a questa estrazione. Lo facciamo con Angelica Baraldi collegata con noi. Buongiorno Angelica!
2: Ma buongiorno, ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici del morning show. Noi siamo qua, arrivati alla concessionaria di Romana Auto in via della Magliana 309. Siamo arrivati più o meno verso le 7, stiamo già preparando tutto appunto per iniziare poi a fare le registrazioni con tutti i nostri ascoltatori che ora li vedo là fuori dal cancello, tra poco entreranno e inizieremo tutto. Allora io sono anche molto emozionata perché è da settembre che tutti i giorni, praticamente tutti i giorni, siamo in giro con la nostra stupenda Globocar, quindi oggi è arrivato il grande momento, il grande giorno, e finalmente regaleremo la terza e ultima Jeep Avenger. Quindi ragazzi, guarda, veramente sono super emozionata, vi aggiorno tra pochissimo, ciao!

0: e Radio Globo. Traffic News.
1: Da MA si gioca il campionato del risparmio con i nostri prezzi mondiali. Fino al 21 luglio, Garofalo pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi e Maxibon Classic confezione da 8 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News.
3: Sulle strade per sentire qual è la situazione del traffico.
4: Iniziamo dalla Salaria, i soliti rallentamenti all'altezza della motorizzazione sono ancora legati ai lavori ad un cavalcavia già danneggiato per un incidente, lavori che dovrebbero terminare domani in giornata. Sul grande raccordo anulare, incolonnamenti a tratti in carreggiata interna dallo svincolo Casilina fino all'Ardiatina, in carreggiata esterna invece tra Prenestina e Tiburtina. Sempre a causa del traffico, si rallenta sul tratto urbano della Roma L'Aquila dalla Togliatti alla tangenziale est, dove ci si incolonna invece da Pietralata allo svincolo Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico. Per i dettagli di questa altra notizia c'è sempre il sito roma.luceverde.it.

0: be back.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
3: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
10: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
11: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
11: Auto Import a Roma dal 1950.
13: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
15: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria Fiori.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: The Morning Show,
2: sponsored by
3: MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
6: MB Arredamenti mi fa arredare.
7: In FM, DAB
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
10: Anche su Globo TV.

0: mattutina con il morning show di Radio Globo. Dice che cambia? Niente, non cambia niente assolutamente, però puoi metterla, ce la facciamo in compagnia.
1: Cambia, cambia, diglielo.
0: Allora, ricominciamo questa terza ora, ragazzi, con le notizie di Giovanni sul traffico, però ci sono anche quelle degli ascoltatori che oggi, increduli, ci fanno sapere che...
2: Ho un questionante, pontina tutta libera, da Aprilia a Roma. Ma che giorno è oggi? Sicuro che è venerdì o è domenica?
0: Da Aprilia a Roma, ha detto, capito? Comunque, sì, fa una certa impressione sapere che la pontina è libera, è libera.
3: Una notizia innanzitutto, e poi le persone stanno partendo, però per partire dovrebbero andare sulla pontina e non ci sono,
4: però nell'altra direzione,
0: vanno verso fuori Roma, no?
3: Questo amico ci doveva dire anche la direzione,
0: facci sapere,
4: state prendendo in giro?
0: Souvenir, abbiamo detto, sai, quando ti vai a fare quel viaggetto, visto che stiamo parlando anche di vacanze, tanti sono partiti, chissà per dove, e allora ti vai a fare un viaggio in un paese sparso per il mondo e ti porti un pezzettino, un piccolo regalino, un piccolo souvenir, che però poi quando torni a Roma ti accorgi che non ci farai niente, ok?
5: Nelle Filippine ho fatto la stessa cosa, e mi sono comprato un bel cappello da mondina, sono scesa dall'aereo col cappello da mondina, adesso sta appeso come quello di Giovanni Lucifora, insomma, a prendere polvere.
0: Il cappello da mondina, ragazzi. Filippine, dico bene? Filippine, vai, vai, ancora.
6: Ad Amsterdam io e mia moglie, souvenir zoccoli di legno, io volevo la bustina di origano, però niente da fa, zoccoli di legno, che poi se ne ha mangiato il cane, sgranocchiato il cane.
0: Zoccoli di legno, ragazzi.
7: Almeno sono tornati utili.
0: Ci si è fatto i denti il cane, ecco, come quando il gatto si fa le unghie sul divano, li mortacci.
5: Come souvenir io ho preso l'abitudine di prendere un pochino di sabbia, un pochino d'acqua e delle conchiglie nei posti di mare dove vado, e ho tutti i barattolini dei posti con le varie etichette, quindi il souvenir non lo compro, ma me lo faccio.
0: Questa è quella dei 40 kg di sabbia.
3: Questa è una di quelle che quando l'aereo atterra applaude.
4: Ma è un crimine, ma non puoi dirlo così senza vergogna.

0: Scusi, provetta tu, provetta lui, alla fine niente più spiagge.
1: È andata al Louvre, i gioielli della corona, vi ricordate quando furono rubati? Ecco, e lei, era lei che voleva un souvenir, cioè, voleva un ricordino del Louvre.
2: Per un orecchino.
1: Che sarà mai?
3: Massimo, io quando vado in Marocco mi compro la testa di cammello.
1: La testa di cammello?
0: Non ci credo,
1: ma
0: dai.
1: No, ha detto così, tanto per
4: resumiamo.
5: Buongiorno, ma anche io stamattina non... ho rimesso 3 volte il navigatore perché non era possibile da Casal del Marmo a Fiumicino 32 minuti, mai successo neanche ad agosto.
1: Ammazza ragazzi, 32 minuti per
0: ragazzi,
1: Fiumicino.
0: Sono andati in ferie, questa è l'unica spiegazione possibile.
1: Sì, però sono quelle cose che effettivamente sei un po' incredulo, no? Lei ha rimesso il navigatore 3 volte, anzi, sono quelle occasioni in cui dici, ma sicuramente sta sbagliando, mi sta coglionando, e quindi fai un'altra strada, capito?
2: Però è la terza testimonianza in 3 zone di Roma diverse, direi chiudiamo qui. Ciao, buona estate.
0: Forse perché stanno tutti da Roma in auto per la Jeep Avenger.
1: Comunque questa mattina segnalavamo grandi problemi di caldo, abbiamo detto che sarà una delle giornate più calde, ma lo diciamo ormai da 20 giorni che è una delle giornate più calde, però noi andiamo dietro ai meteorologi. E prima dicevamo, potrebbe essere il titolo di una bella canzone, oggi è la giornata più calda. Nemmeno a dirlo è arrivata la canzone da parte degli ascoltatori.
0: No,
1: allora ce l'hanno segnalata, io non ho voluto nemmeno sentire in preview, quindi non so di che cosa si tratta. È una canzone che parla del caldo, vogliamo sentire insieme?
2: Ma l'hanno fatta gli ascoltatori o ce l'hanno segnalata?
1: Non ho capito, Fede, mi sai dire, ce l'hanno segnalata?
4: Esatto.
1: Ah, bene. Allora mi dice che l'hanno realizzata con l'intelligenza artificiale.
0: Ah, ok. Okay,
1: dai, allora sentiamo questa canzone. Non sappiamo il nome di chi l'ha fatta. Vabbè, ce lo dici dopo.
2: Sono
1: dai.
2: I pinguini tattici artificiali.
1: Può darsi. Bene, vai.

0: sotto.
1: Adesso non dico che chissà che testo doveva sviluppare, almeno due parole sull'umidità, però cioè, ce ne poteva
0: non
1: mettere.
0: È tanto il caldo, ma l'umidità.
1: Un po' cioè, di fantasia.
0: Poteva fare. Allora, vogliamo rilanciare? Se c'è qualcun altro che si sente di fare la stessa cosa, vada pure.
2: Ma adesso questa cosa delle canzoni con l'intelligenza hanno sostituito le lettere scritte, che ne so, durante i compleanni. Adesso tutti con queste canzoni dell'intelligenza artificiale.
0: Tutti, tutti.
2: Le sto vedendo a tutte le feste che sto andando. C'è sempre qualcuno che ha fatto la canzoncina con intelligenza artificiale.
0: Artificiale.
2: Ma hanno sostituito le lettere, praticamente. Oppure che so, i messaggi carini, diretti. Sì, beh, noi abbiamo fatto una festa, ovviamente ognuno doveva scrivere una lettera.
0: Madonna, ragazzi,
2: sono
0: che festa
2: le,
0: è.
2: E canzoni artificiali qua.
3: Madonna, ma come una lettera?
0: Ma che festa è? Cioè, beh, no, vai a un compleanno per scrivere la lettera.
2: No, c'erano dei motivi profondi, ma adesso non so dire.
0: Adesso però, i motivi profondi quali vuoi portare? Ma stiamo scherzando?
2: Mi stava chiedendo e chiedevo, rispondevo a
0: ma non t'azzardare più la parola profondo qui dentro. Cioè, proprio non t'azzardare.
4: Cena che si porta tutti i souvenir a costo zero, sabbia, sassi, ma che problemi c'ha? Ma che problemi c'ha?
0: E lei deve portare via un pezzetto di barriera corallina se va in Australia. Cioè
3: vabbè,
0: un pezzetto,
3: però noi l'abbiamo ricordato che non si fa.
0: No,
5: ragazzi, oggi è venerdì, stanno tutti smart working.
0: Tutti smart working oggi. Vai.
4: Buongiorno brutti. Dai, è venerdì.
0: Con il morning show di

0: Sono le 8:12, è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: elettriche. Fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Siete una radio fantastica, siamo una famiglia bellissima e chi vi critica è solo perché non riesce a raggiungere la vostra grandezza. Grande Radio Globo, complimenti.
2: Radio Globo, chi è più bello e buia, se trucca. Radio
3: Globo. Io dico solo, domani è la giornata più calda. Molto bene, però rimane vabbè, ragazzi, è una cosa proprio... Domani è la giornata più calda. Che bello, la lascio in sottofondo.
4: Il tormentone estivo,
3: Ma voglia. Sono le 8 e 13 minuti qua nel morning show di Radio Globo. Ancora gente che ci fa sapere di alcuni souvenir ricevuti da parte di amici, parenti che sono andati a fare una vacanza. Ecco, di pessimo gusto.
5: Mi sorella con mio cognato sono andati in vacanza in Egitto. Mi hanno riportato una collana con dente di cammello, vero? Che schifo, insomma, manco tu sa, sinceramente.
3: Brutto. Ma pensa quando vai. Guarda che ti abbiamo portato, capito? Con sto dentone. Che brutto. Poi il cammello c'ha dei denti, insomma, pure importanti, no?
6: Ma sti geni che prendono le conchigliette e ci fanno le provette, quindi io il souvenir non lo compro. Ma perché non se ne sta a casa invece di viaggiare?
3: Ecco, boom, vai, colpita e affondata.
7: Vabbè, se pensi che la gente ce se lascia pure, chiede proprio all'intelligenza artificiale come posso lasciare la mia ragazza.
3: È vero, ragazzi, se volete poi ne parliamo, ma ci sono notizie di gente che insomma sta proprio divorziando con l'intelligenza artificiale.
4: Beh, c'è anche chi ci si accoppia con l'intelligenza artificiale. Sì. Anche la nuova frontiera è quella.
3: Non è farina del tuo sacco e viene tutto fuori. Cioè, nel momento in cui ci si lascia va bene, ok? Magari chiedi come puoi fare, come puoi intraprendere quel cammino, no? Cioè, per lasciarsi. Però invece se stai approcciando con una persona, poi si capisce che non è farina del tuo sacco. Che fai? Vai sempre in giro con l'intelligenza artificiale?
4: No, infatti, c'era un film, aspetta, non mi ricordo come si intitolava.
3: Roxanne.
4: Ah, bravo.
3: C'era il suggeritore, no? Sì, mi ricordate? Sì, c'era il suggeritore. Poi alla fine vennero fuori tutti gli altarini.
4: Che era in carne e ossa in quel caso.
3: Sì, certo, vai.
8: Oggi è venerdì, lavorate voi, direzione Santa Marinella, io.
3: Intelligenza artificiale?
4: No, infatti, c'era un film, aspetta, non mi ricordo come si intitolava.
3: Roxanne.
4: Ah, bravo.
3: C'era il suggeritore, no? Sì, mi ricordate? Sì, c'era il suggeritore. Poi alla fine vennero fuori tutti gli altarini.
4: Che era in carne e ossa in quel caso.
3: Sì, certo, vai.
8: Oggi è venerdì, lavorate voi, direzione Santa Marinella, io.

0: Valsenale, sta a casa di mia suocera. Wow. 2531 metri, oddio, con una temperatura serale di 9 gradi, e mi sono portato anche la felpetta.
1: Oh mio Dio! Cioè, poi dici le strade sono vuote, sentite ragazzi, è tutta una partenza.
2: Ma ottima scelta, tra l'altro.
3: Sto sbavando.
1: È molto bello. Sapete che facciamo? No. Ci rinfreschiamo anche noi, lo facciamo così, guarda.
4: In diretta dal concessionario Romana Auto in via della Magliana 309.
5: Stiamo per regalare una nuova Jeep Avenger.

0: brutto vizio che continuiamo a ripetere. Ci colleghiamo con Angelica Baraldi. Angie, se ci vuoi dare una sventagliata anche a noi, ci fai una cortesia, che oggi
1: a
0: è la
1: caldo.
0: Domani è la giornata più calda.
2: Ragazzi, anche oggi però non si scherza e mi fa molto ridere il fatto che appunto mi potete vedere dal video, mi ero dimenticata di questa cosa, ero qua a sventagliarmi così serena. Buongiorno a tutti, qua abbiamo ufficialmente dato inizio alle registrazioni per vedere chi riuscirà a portarsi a casa una bellissima Jeep Avenger. Allora, il colore della Jeep Avenger è ancora un mistero, ecco, perché sappiamo che la macchina è arrivata ma non l'abbiamo ancora vista, quindi secondo voi di che colore sarà?
3: Nera.
2: Ditemi.
1: Gialla.
0: Nera con questo caldo.
3: Nera.
0: Io dico un
3: bianco.
0: Un rosso 131B.
4: Io dico un blu cobalto.
1: Io gialla.
2: Vabbè, dai, quindi nera, blu, rosso. Avete detto qualsiasi colore. Vabbè, non vale niente. Secondo me io dico nero o bianca. Dai, vediamo. Staremo a vedere. Qua appunto ci sono tutti gli ascoltatori che stanno mano a mano arrivando. Sono tantissimi. Noi andiamo avanti con le registrazioni. Ci sentiamo tra pochissimo.
0: E allora tra poco con Romana Auto, con Angelica Baraldi, con Radio Globo che vuole regalarvi una nuova Jeep Avenger. Rimanete con noi.
5: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
0: Radio Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Tesoro, l'hai sentito?
8: Nah, se sta bene non chiama.
7: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però
8: proviamo a sentirlo.
7: Sì, dai.
8: Amore di mamma, come stai? Mangi?
9: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
10: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
11: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
14: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
13: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
14: A volte serve solo un sì.
13: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
14: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
13: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
15: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.

0: 7.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
2: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: The Morning Show,
10: sponsored by MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
13: MB Arredamenti mi fa arredare.
14: And the winner,
15: Radio Globo ultimamente spacca da morire.
16: Questo qua, bella domanda.
17: L'evento dell'anno, siete fantastici.
18: Troppo forti.
17: Mi mettete di buon umore.
19: Siete degli amici.
20: Siete grandissimi.
21: Molto semplice.
22: Voglio dire,
23: mi seguo ogni giorno.
24: Comunque complimenti alla sessione, troppo figa, vi invidio perché fate un lavoro molto figo.
25: Radio Globo.
26: Con il Morning Show di Radio Globo ripartiamo e ci rimettiamo in carreggiata alle 8.23. Oggi sì, in carreggiata, perché tanto le strade sono tutte libere perché non c'è nessuno che sta andando al lavoro, sono tutti già partiti. Hanno preso tutti le ferie a luglio quest'anno, capito come? Per pagare di meno.
27: Sono partiti questa notte, infatti adesso le strade sono libere.
26: Sì, sì, tutto libero. La partenza è intelligente, no? Quella che una volta invece adesso è una partenza per esigenza.
27: Ah, diciamo. No, ma ovviamente hanno chiesto all'intelligenza artificiale. Ancora conviene partire
26: anche
27: alle 3.25, dice.
26: Guarda che si chiedono un sacco di cose all'intelligenza artificiale. Prima addirittura dicevamo che molti chiedono come poter lasciare la propria moglie o il proprio marito. Magari, che ne so, le cose non vanno benissimo, però cerchi aiuto con ChatGPT. Tanto ormai, senti qua che dicono gli ascoltatori, senti che dicono.
28: A me l'intelligenza artificiale mi ha salvato perché adesso scrivo, come posso dire a questo cretino che non ha capito niente, per favore in maniera cortese, educata, in un'email per mandarla ad un collega.
26: Vedi?
27: Le deve dire?
26: Come a quel cretino, per esempio, sai, siccome magari lei è una di quelle un po' focose, no? Quindi
27: sì,
26: contiene,
27: no?
26: Chiede a ChatGPT di edulcorare un pochino una mail che magari
29: puoi
26: deve scrivere.
29: In maniera educata e delicata, che è uno stronzo, ecco. E lei ti fa tutto.
27: Buongiorno, non rompe i coglioni.
26: Ma no,
27: questo almeno va tranquillo.
26: Che delicatezza,
29: no,
26: che delicatezza. Aspetta, senti,
30: c'è stato pure il film Demolition Man, che Sandra Bullock e Stallone trombano con intelligenza artificiale.
26: E magari arriveremo anche a quello,
29: Beh, ma
26: dai,
29: già succede.
26: Ma
29: almeno
26: c'è pure quello.
29: Ma guardate l'intelligenza artificiale è considerata il terzo incomodo. Alcune coppie si lasciano e divorziano addirittura perché uno dei due è geloso del rapporto che l'altro ha con l'IA. E in molti casi lo hanno anche confermato. C'è in Inghilterra una piattaforma online che si chiama Divorce Online, dove gli utenti possono chiedere consiglio oppure tipo puoi dire a quel coglione coglione che è un coglione, gli spiegano la storia e lui, un po' come l'ascoltatrice ha fatto, no? Gli crea tutto il discorsetto, ed è successo proprio al creatore di questa piattaforma Divorce Online, che è anche un premio Nobel, si chiama Geoffrey Hinton, che praticamente la moglie di lui ha usato l'applicazione che lui ha creato per dirgli che è uno stronzo.
26: Geniale, cioè, geniale, incredibile, incredibile. No, però ecco, effettivamente ci si rivolge a ChatGPT anche per le situazioni molto delicate, come quella del divorzio, per esempio, no?
29: Come no?
26: Tu butti dentro all'intelligenza artificiale tutte le informazioni, ricostruendo un po' la storia, i vari atteggiamenti, che poi magari siano un po' di parte, questo è un altro discorso, perché tu naturalmente scrivi la tua versione a ChatGPT,
29: sì.
26: Non è che scrivi anche il punto di vista dell'altro, quindi è normale che tenderà a darti ragione, no?
29: Però magari qualcuno può dare delle indicazioni, no? Ci sono sti prompt comunque che tu gli dici sì sincero, per favore, sì imparziale, non perché te lo sto scrivendo io, e magari riesce anche a far capire all'altra persona che ha sbagliato. Chissà.
0: Però ragazzi, io voglio dire, l'intelligenza artificiale è utilissima, io lo trovo a livello strategico per consulenze che riguardano magari al posto del commercialista, dell'avvocato, veramente è un grandissimo aiuto, almeno in fase diciamo preliminare. Però raga, sulle questioni di cuore, cioè qua diventiamo noi dell'intelligenza artificiale, ma metteteci ancora del vostro, ma veramente vogliamo annichilirci così?
26: Beh, a volte non sai gestirla quella situazione, o a volte cerchi la scorciatoia, oppure magari cerchi di farti coraggio e lo fai con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, però vai pure impacciato, goffo, sbaglia qualche parola, però pensa.
27: Che cosa?
0: No,
27: va più de moda. Non va più de moda, Gabri, pensare.
1: Io ChatGPT lo uso spesso per le mail, fai le revisioni, scrivo la mia versione, gli dico, gli spiego la situazione e gli faccio revisione e correggi. E lui la revisione me la corregge, evitando pure gli orrori di grammatica che faccio.
26: Bene, sì. Bene, però mi raccomando, fai attenzione a non fare l'errore che fanno in tanti, di lasciare anche, vuoi che ti scriva una versione un pochino più
29: ma scusate,
26: corretta?
29: Ma vi ricordate quell'ascoltatrice che ci ha mandato il vocale dicendo che era stata lasciata e lui aveva lasciato nel messaggio scritto il finale di chat GPT? Vabbè,
26: ragazzi,
29: ovviamente la persona che usa l'intelligenza artificiale deve essere intelligente, ma di base.
0: Infatti, in quel caso lui revisione e correggi lo voleva fare alla fidanzata. Cioè,
27: riferito a lei.
26: Sì. Vero, è vero, però proprio qua nel morning show successe questa cosa, che ha appena raccontato Flaminia, l'ascoltatrice che ci insomma fece sapere che il fidanzato dopo tanti anni non aveva il coraggio di dirle che appunto il rapporto era arrivato alla fine, e lo fece con le parole di ChatGPT.
0: Secondo me lì proprio non è nemmeno il coraggio, è che proprio sei impigrito, sei ammorbato.
26: Dici,
0: non te va.
29: Vabbè, lì stai subendo l'intelligenza artificiale che invece dovrebbe coadiuvarti.
26: No, stavo pensando se è questa cosa che diceva Gabri. Sì, avendo conosciuto lei poi. La verità, cioè, sì, è vera. No, non è vero.
2: L'intelligenza artificiale la utilizzo per inviare email minacciose ai clienti. O scrivere in italiano super formale quando magari non mi vengono determinati termini.
26: Ecco, ok. Quindi vabbè, tanti per gli errori di orrori di grammatica anche. Vai.
14: Sì, vabbè, sta storia dell'intelligenza artificiale. Sì, è carina, ti risolve un sacco di problemi, ma ci stiamo rendendo conto che impedisce al cervello di svilupparsi.
27: Quello sicuro. Vabbè, intelligenza artificiale versus intelligenza naturale. Ora quell'intelligenza lì naturale evidentemente sta venendo meno, anche per quello che dice Gabri, per l'impigrimento che ormai stiamo vivendo, e più andremo avanti e peggio sarà, ragazzi.
26: Quello sicuro.
27: Io vedo un futuro con l'intelligenza artificiale con tutte le cose belle che fa, assolutamente. Sotto questo aspetto lo vedo molto inquietante.
29: Ma fidati.
0: Basta a vedere quanto mai guardato male quando ho detto pensate.
27: Sì, no, è una parola strana.
0: Bruciato.
26: Pensare non si pensa. No, c'è un'altra cosa, magari riguardo proprio il divorzio, per esempio, ti vai a vedere quelli che possono essere i cavilli legali, no? Se io faccio questa roba rischio quello, se io ho questo comportamento magari rischio che il suo avvocato mi dice questo e mi contesti quest'altro.
0: Beh, guarda, su quello mi dispiace dirlo per figure come avvocati o commercialisti, è una scheggia, è in questo è abbastanza preciso, perché comunque accede a dei database infiniti e non ti chiede nulla.
27: Beh, però c'è chi è ancora meglio del e lo studio Luci Venus. Potete sempre rivolgervi a noi, e sarà tutto semplice.
26: L'intelligenza artificiale è una scheggia, lo diceva anche Mario Roggero.
14: Ragazzi, un po' anche perché ahimè i ritmi della vita, soprattutto a Roma, sono troppo frenetici, ma ci siamo proprio inginocchiati e siamo completamente devoti al dio della comodità.
26: Ragazzi, a volte insomma la scorciatoia fa comodo a tutti.
0: È il comodio, è il dio della comodità.
26: Madonna.

0: una canzone di The Bowser qua nel Morning Show di Radio Globo.
1: The Morning Show on Radio Globo.
0: Bellissima, da ballare probabilmente anche in questo weekend, anche se poi io preferisco questa.
2: Domani è la giornata più calda.
0: Eh sì, eh. Eh beh, dai ragazzi, oppure quest'altra,
3: Parto, lavoro 500. Chat GPT, revisione e correggi.
1: Per metterti in contatto con il Morning Show di Radio Globo, chiama lo 06 8928996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
0: Gli effetti di Chat GPT, utilizzata sempre per più cose, no? Abbiamo scoperto che viene utilizzata anche, per esempio, nelle fasi della fine di un rapporto coniugale, perché in tanti la utilizzano proprio per divorziare. Che bello, ragazzi, che bello, che bello.
4: Secondo me dovrebbero chiedere all'intelligenza artificiale come curarsi proprio loro stessi, che si rivolgono a loro. È una tristezza, tristezza.
0: Lui è contrario all'utilizzo di Chat GPT, però insomma in alcuni casi c'è da dire che è anche utile. Vai.
5: Ragazzi, io dopo 2 anni che avevo praticamente lasciato l'università sto riprendendo grazie a Chat GPT, sto facendo studiando grazie a lui, insieme a lui, diciamo. Quindi se può essere utile a qualche universitario, ben venga.
0: Quindi non solo cose negative, anche dipende un po' da come si utilizza, no? Ecco, per esempio, prima dicevamo a livello legale è abbastanza utile, no?
6: Vai a sì, poi devi sempre riscontrare, però.
0: Sì, sì, chiaro, chiaro. Poi c'è sempre bisogno del professionista. Il professionista, certo, naturalmente ti dice se quella cosa è giusta o sbagliata consultando Chat GPT a sua volta.
6: Certo.
7: Cavolo,
0: triste. Daniela, ciao, buongiorno.
8: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Sì, allora Daniela, tu che lavoro fai?
8: Allora, io lavoro in uno studio legale come segretaria ormai da anni.
0: Mm-hmm.
8: E vi posso assicurare che gli avvocati inseriscono i dati e fa tutto Chat GPT.
0: Eccola! Ale, oh,
8: non
0: avevo dubbi.
8: L'atto.
0: L'ho appena detto.
8: Sì, una riletta così generale, ma ormai si affidano molto. E poi ci sono anche proprio dei programmi fatti apposta, che è una Chat GPT, diciamo, legale, dove loro inseriscono i dati, escono gli atti con i riferimenti delle varie sentenze, tutto quanto.
7: Vabbè, ovviamente prima gli dicono verifica che tutti i dati che mi stai dando siano corretti.
8: No, loro inseriscono soltanto i dati.
7: Vabbè, ci sarà un prompt che hanno messo all'inizio, mi auguro,
8: sì, certo,
7: perché sennò chi verifica?
8: Sì, fai vari collegamenti, poi diciamo redige l'atto, l'avvocato lo legge così a grandi linee, ma
0: certo.
8: Sì, ma però se per di meno tempo.
0: Ma ecco. il cliente lo sa oppure sa che invece
8: certo
0: è stato
8: che no, c'è stato un grosso studio dietro di mesi, capito?
0: Quindi conviene a questo punto, invece di consultare l'avvocato, consultate direttamente Chat GPT. Tanto l'ho detto.
8: Guarda, sì, alla fine sì, perché comunque, ma io anche la collega, cioè, è venuta da noi per fare la segretaria contabile, non sapeva nulla. Lei ha imparato a farlo con Chat GPT,
0: sì,
8: ma
0: sì,
8: nel giro di pochi mesi.
9: Ha imparato a farlo, ha imparato a usare Chat GPT che lo fa al posto suo.
8: Io dico sempre, infatti, no, sono gli altri scemi che studiano, però insomma.
6: Ma poi la parcella che chiedete quant'è?
8: Quello poi sì, è sempre uguale, mica
0: sempre
8: si dice,
0: quello.
8: Ovviamente.
9: Non c'è uno sconto.
8: Ripeto, no,
6: sconto Chat GPT.
8: Sono sempre state tanto studio da parte di Chat GPT, però non si dice, capito?
6: Non si dice.
0: Se potesse fatturare Chat GPT,
6: fattura, non ti preoccupare.
0: In America, ragazzi, c'è chi ha vinto delle cause facendosi difendere da Chat GPT. Non è proprio una cosa fuori dal mondo. Bene, grazie per questa tua confessione che ci hai fatto in onda. Molto bene, siamo molto contenti.
7: Siamo molto più tranquilli.
6: Avvocato.
0: Sì, sì. Adesso andate all'avvocato. Adesso
9: sarà pieno di atti che dopo la firma ci hanno scritto: vuoi anche una versione più breve?
1: Chiama lo 06 8928996 Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
10: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Kia.
11: Movement that inspires.
10: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
1: Radio Globo Promotion.
0: Siamo qui per parlare di un risultato davvero speciale che il gruppo romano Supermercati Gross è riuscito a conquistare grazie all'aiuto di tantissime persone. Per parlarne al meglio abbiamo in studio con noi Francesco Buscaini, socio Gross, e Alessandra De Lipoggi, responsabile comunicazione e fondi dell'ospedale Bambino Gesù. Benvenuti.
12: Grazie.
0: Allora, siete arrivati a raggiungere in un solo anno il traguardo di 540.000 euro, superando peraltro i 500.000 fissati in precedenza. Ecco, com'è stato possibile?
13: È stato possibile grazie ai nostri clienti, in primis, grazie al Bambin Gesù che ha una cassa di risonanza molto importante, e grazie alle aziende del territorio perché hanno creduto in quello che era il progetto, che partiva proprio dalla valorizzazione dei prodotti del territorio. Abbiamo in questo modo chiuso un cerchio, quindi i fondi sono passati dalle aziende del territorio alla grande distribuzione e poi al Bambin Gesù. Questo per noi è un grande traguardo.
0: Beh, direi proprio di sì. Tra l'altro questa somma verrà utilizzata per una nuova terapia intensiva al Bambino Gesù, giusto?
12: Sì, esattamente. Grazie agli amici del gruppo Cedigros, a tutti quelli che hanno partecipato. Saranno destinati appunto alla nuova terapia intensiva all'interno del nuovo pronto soccorso della sede del Gianicolo, che si amplia di posti letto, si amplia di nuove strutture che permettono chiaramente una gestione più adeguata dei flussi molto alti che arrivano ogni anno. Quindi grazie, perché il territorio restituisce al territorio.
0: Grazie per essere stati con noi, grazie a Gross e grazie per aver raggiunto questo straordinario risultato.
14: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
16: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think big, become big.
21: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
22: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
2: The Morning Show.
3: Sponsored by
11: MB Arredamenti.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
25: MB Arredamenti mi fa arredare.
26: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
27: This is the Morning Show on Radio Globo.
0: Siamo arrivati alle 8.43 in questa mattinata di venerdì 17, quindi una mattinata un po' particolare, diciamo, no? Ecco, abbiamo parlato di ChatGPT anche in ambito legale. A proposito di questo, gli ascoltatori si fanno alcune domande, l'avevo fatta anche io.
28: E chissà, magari se il poro Ruggero si fosse fatto difendere da ChatGPT in tribunale, avrebbe evitato i 14 anni di carcere?
0: La sì? Vicenda di Mario Roggero.
9: Ne avrebbe presi 21.
0: Vabbè, adesso insomma questo magari non lo possiamo sapere, si fa un gran parlare di questa vicenda, ne abbiamo parlato anche ieri, però continuiamo a farlo anche perché poi si sono aggiunte altre informazioni. Per ora non sembra sia ancora, sia costituito.
29: No, deve arrivargli diciamo l'atto appunto della carcerazione, ecco, deve arrivare. Okay. Così ha detto il fratello.
0: Tra le tante cose che si sono aggiunte naturalmente anche l'appello, e qui insomma io mi preoccuperei se fossi un po' Ruggero, però sì. Vabbè, insomma, per altre questioni, di Matteo Salvini, la grazia.
30: Questo in tanti stiamo con Mario Roggero, marito, padre, nonno, lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, da una vita con la moglie e con la figlia. Ecco, secondo la giustizia italiana ha esagerato. Io non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello, e non auguro a nessuno di poter cercare di capire cosa ti dice la tua mente. Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore onesto, tranquillo, per bene, per un marito, per un padre, per un nonno che a 72 anni non merita sicuramente il calcio.
27: This is the Morning Show on Radio Globo.
0: Ecco, si è aggiunto anche questo appello, ma poi anche il ministro della giustizia Nordio ieri ha avviato la procedura, sì, per la grazia, no? Anche se poi questo spetterà a Mattarella,
29: ci
0: sono tante cose insomma da vedere. Noi naturalmente ne vogliamo parlare con chi ne sa più di noi, e credo insomma che abbiamo al telefono la persona giusta, Valerio De Gioia, magistrato, attualmente consigliere della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma, consulente giuridico della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. Buongiorno, buongiorno dottore.
31: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, grazie per essere qui al Morning Show di Radio Globo. Stiamo cercando di capire qualcosa di più, insomma noi di giustizia ne capiamo il giusto, no? Però ecco, c'è questo sentimento popolare, quindi ci si chiede per quale motivo 14 anni?
31: Beh, perché è stato condannato per omicidio volontario, tra l'altro plurimo, cioè si è ritenuto che questo tipo di azione, di condotta, non potesse essere considerata di legittima difesa. Non so se avete avuto modo di vedere, sì, il filmato, però parrebbe, almeno dalle immagini del filmato, che l'uccisione dei rapinatori sia avvenuta all'esterno della gioielleria, quando la rapina era ormai cessata. Siccome la norma sulla legittima difesa è una norma eccezionale che ti consente, no, di agire direttamente senza aspettare le forze dell'ordine, ma il presupposto è che il pericolo per la tua vita o la vita di un altro sia attuale. Nel momento in cui la rapina finisce, il rapinatore va via dall'esercizio commerciale, quello non è più legittima difesa, ma viene considerato una sorta di vendetta privata per la quale l'ordinamento non concede sconti, e di qui la condanna a 14 anni.
0: Ovvio che poi c'è il sentimento popolare, no? Ma aveva già subito altre rapine, anche se poi la giustizia, certo, non ragiona con il sentimento. La giustizia, insomma, è qualcosa di diverso, è proprio per questo, grazie a Dio, dobbiamo dire, perché se si ragionasse con il sentimento, vabbè, sarebbe la fine della giustizia, quindi si ragiona in maniera, però diciamo questo sentimento c'è, no? La gente dice, ma questo è una persona che ha subito già un sacco di rapine, ma che cosa doveva fare all'ennesima rapina con la moglie, la figlia in pericolo di vita?
31: Sì, certamente, questo diciamo è il sentimento popolare, ma nella valutazione poi della condanna si è tenuto conto di questi elementi, perché ecco, se io uccido due persone e tento di uccidere una terza persona, mi danno certamente l'ergastolo.
1: Sì.
31: Invece
1: certo,
31: in questo caso hanno considerato le circostanze attenuanti generiche, la provocazione, ma non la legittima difesa, neanche un eccesso di legittima, okay, difesa.
1: Quindi sono pochi 14 anni, perché tutti stanno dicendo 14 anni così tanti.
31: Beh, per un omicidio plurimo, un tentato omicidio, sono oggettivamente pochi, poi c'è del porto abusivo dell'arma, in altre condizioni la pena sarebbe stata certamente più alta.
0: Perché il porto abusivo dell'arma? Perché quell'arma, cioè,
29: non poteva uscire dal negozio.
0: Non poteva uscire dal negozio, vero?
31: No, non so se la poteva detenere, o forse si poneva la questione di poterla portare fuori. Questa è una questione che non conosco, ma nell'imputazione, tra l'imputazione c'era anche questo reato, quindi tutti ci stiamo preoccupando di una pena così alta, in realtà più bassa penso non poteva essere se rimane l'ipotesi dell'omicidio volontario. Concordo sul fatto che le norme possono essere modificate, quindi valorizzando questa condizione psicologica nella quale quest'uomo certamente versava, perché tu se subisci una rapina e vedi tua moglie o tua figlia minacciate di morte, ecco, anche nel momento successivo non controlli le tue azioni,
0: certo,
31: però quello deve essere il legislatore che può prevedere la legittima difesa estesa anche a una fase successiva, perché allo stato attuale la reazione successiva viene considerata una ritorsione, una vendetta, una sorta di esecuzione. Tu infliggi come cittadino una pena a quelle persone che neanche l'ordinamento può infliggere, perché da noi la pena di morte non è consentita.
29: Certo. Fortunatamente. Senta, ma anche il precedente che aveva Roggero, che praticamente aveva già minacciato una persona nel 2005, il fidanzato della figlia, secondo quanto riferito appunto da alcuni atti della procura, sarebbe stata utilizzata anche lì una pistola. Questo viene preso in considerazione in un processo che è completamente diverso da quello, però viene considerato un precedente, avvocato, magistratore?
31: Beh sì, viene considerato un precedente.
29: Quindi aveva un precedente.
31: Ma non lo so, forse questo episodio che state raccontando spiega il
29: motivo
31: per il quale non potesse detenere la pistola, ecco perché
29: io lì volevo arrivare.
0: Sono due cose scollegate.
31: La revoca del porto d'armi si basa anche su questi tipi di comportamenti e di condotte. Molto semplice che ci sia la revoca del porto d'armi per fatti meno gravi. Ora, considerando questo come un precedente che dovrebbe aver influito sulla pena, ecco, non penso.
0: Dottor De Gioia, la sentiamo un po' male, diciamo, il collegamento non è al massimo. No, allora chiedo subito, perché insomma poi alla fine è questo di cui si sta parlando. Secondo lei arriverà questa grazia? Ci saranno possibilità per avere la grazia?
29: Per un omicidio volontario plurimo?
31: No, non credo che ci siano i presupposti per la grazia. Ci sarà sicuramente la possibilità di ottenere dei benefici penitenziari, vista l'età non trascorrerà molto tempo in carcere.
0: Quindi insomma adesso c'è questa raccolta firme, abbiamo visto, c'è già la procedura che è stata avviata.
29: Potrebbe creare un precedente che non va bene proprio a livello di legge. Potrebbe.
0: Va bene, e noi la ringraziamo. Il collegamento, come dicevo, non è proprio ottimale, quindi però ecco, ci ha dato le risposte che volevamo sentirci dire, soprattutto volevamo capire qualcosa in più, no? Se questi 14 anni alla fine sono troppi, oppure se invece in relazione a quello che è successo, se magari hanno tenuto conto di tante situazioni e quindi hanno abbassato al minimo la pena. Mi sembra di aver capito che è questo il caso. Grazie mille per essere stato qui con noi nel Morning Show.

0: estrazione mega galattica.
1: E con Angelica Baraldi se non evapora prima.
0: Beh, no, cioè, ma anche ma vedo sofferenti anche gli altri che sono lì, eh. Adesso sentiamo qual è la situazione, Angelica.
2: Stiamo evaporando, confermo che qua stiamo evaporando tutti quanti, ragazzi. Siamo qua oggi, è il grande giorno. Finalmente qualcuno di loro vincerà una Jeep Avenger qui da Romana Auto, in via della Magliana 309. Voglio però farvi sentire proprio con il vostro orecchio la loro carica. Siete pronti, guerrieri?
0: Vai!
3: Però
0: uno è svenuto intanto.
2: Com'è? Uno adesso è svenuto dietro, ma ora lo vado a recuperare, non vi preoccupate. Sono qua però con... Alessia, ma senti, oggi venerdì 17, quindi teoricamente è un giorno un po' sfigato, no?
4: Però è Sant'Alessio.
2: E quindi?
4: È il mio festa, è il mio onomastico.
2: Ah, giusto, e beh, certo, mi ero dimenticata già il nome. Senti, ma a parte l'onomastico, secondo te oggi perché dovresti vincere tu questa macchina? Ti senti fortunata? Hai fatto delle opere di bene in questi ultimi mesi?
4: Ma opere
2: karma,
4: di...
2: karma positivo.
4: No, spero nel...
2: No, non hai fatto opere di bene.
4: No, assolutamente no. Una grazia divina.
2: Va bene, allora speriamo una grazia divina. Ragazzi, noi ci sentiamo tra pochissimo.
0: Molto bene. Allora, o si spera in una grazia divina o nel cugino che lavora dietro dove fanno i documenti e sì, il bussolotto. No, non è vero, sto scherzando, c'è il notaio. Salutiamo tutti gli amici che sono lì e che tra poco diventeranno i protagonisti di questa grande estrazione di una Jeep Avenger su Radio Globo. Traffic News.
5: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
0: Traffic News. Sulle strade, ritorniamo di nuovo per scoprire qual è la situazione della viabilità.
6: E c'è un incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra il bivio con la Roma Fiumicino e l'uscita Ostia Acilia, quindi verso la Pontina. Ancora in carreggiata esterna c'è traffico da Prenestina e Tiburtina. Poi, per lo stesso motivo, incolonamenti in interna dalla Casilina all'Ardiatina. Allora, non c'è particolarmente grande traffico, dice Luce Verde. A proposito della Salaria, però i rallentamenti sono all'altezza della motorizzazione civile, ancora legati ai lavori ad un cavalcavia già danneggiato da un incidente. Lavori che dovrebbero terminare domani. Sempre a causa del traffico si rallenta poi sul tratto urbano della Roma L'Aquila da Portonaccio alla tangenziale, dove si incontrano gli incolonnamenti dall'uscita Pietralata fino allo svincolo Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Comunque tutte le notizie le trovate su roma.luceverde.it.

0: wait for me. I'll be back.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
7: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5000 km. Hyundai i 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apollonighetti. Info su autocoreana.com.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
13: Ah, e questa è la vista dal finestrino
12: della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: The Morning Show,
16: sponsored by
17: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
20: MB Arredamenti mi fa arredare.
21: In FM DAB
22: e sul canale 91 del digitale terrestre
23: Globo TV.
24: Anche su Globo TV, canale 91 digitale terrestre, ma lo ascoltate tutti i giorni su Radio Globo e il Morning Show. Abbiamo un'altra ora da passare insieme. Buongiorno.
25: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
26: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole.
27: Puoi ascoltarlo

0: The Morning Show.
1: Brillantina sui capelli e infradito. Ai bello. Piedi, sì, bello, sulla spiaggia.
2: Ghiacciaia a spalla.
1: Birra, okay. E rutto libero.
2: Birra, sì.
1: Olè, vai! No, io Coca-Cola.
3: Giornatura proprio.
1: No, invece stiamo parlando di tutt'altra vicenda, ragazzi. Abbiamo sentito anche prima il dottor De Gioia, ecco, che insomma ci ha dato qualche informazione in più, no? Su questa vicenda di Mario Ruggero, che sta facendo parlare tantissimo, si continua a parlare, poi si aggiungono cose, abbiamo detto del la procedura avviata dal ministro Nordio per la grazia, anche se Giovanni prima al microfono spento diceva ma ancora non ci sono nemmeno le motivazioni.
3: Di solito diciamo c'è l'impianto che è la sentenza che ti dice che la condanna e ti dà qualche ragguaglio, ma poi quello che va, cioè quello per capire tutto, è la motivazione. Di solito le motivazioni arrivano dopo 1, 2, 3 mesi, quindi oddio è tutto fattibile, si può fare, sì. Però mancano tanti pezzi.
1: Però credo che al ministro Nordio freghi il giusto, perché secondo lui è il risultato finale, quindi la condanna, quello che sì. Vuole contestare.
3: Però
1: no?
3: Mette anche in difficoltà il capo dello Stato, ha ricordato le parole di Einaudi per esempio, cioè mette in difficoltà il capo dello Stato su qualcosa in questo momento non può fare, perché comunque, ripeto, mancano le motivazioni. E poi qui è un omicidio plurimo, per carità, anche lì si può dare la grazia, però lo metti in difficoltà e si può creare un precedente.
1: Però ecco, Valerio De Gioia, il magistrato che abbiamo sentito pochi minuti fa al telefono, ci ha detto che comunque sia questi 14 anni in relazione a quello che è successo sono praticamente anche pochi, no?
3: Sì, perché sarebbero 30, cioè, perché per un doppio omicidio, un tentato omicidio evidentemente gli anni sono molti di più.
1: Questo
3: poi
1: perché?
3: Ovvio che vengono valutate anche delle attenuanti.
1: Questo perché ci chiedevamo ma come una situazione così insomma complessa, dove ecco questa persona ha subito già altre rapine, gli vengono dati 14 anni, beh abbiamo scoperto che è poco
2: in realtà. Tanta parte empatica in questa storia, sì. Di sentimento dell'opinione pubblica.
4: Sì, ok, ma quasi 15 anni a uno dell'età sua, cioè gli ha dato l'ergastolo, ma quello muore in carcere. Dai, è una pena, ok, sì, tutto quello che vuoi, ma fagli far meno dentro casa sti 15 anni. Ma poi 15 anni, cioè, ma dai.
1: Adesso io non sono un magistrato, non faccio l'avvocato, ma non credo sia previsto,
3: ma non
1: no?
3: Non puoi dire dagli una pena, non è che il giudice decide, il giudice si rifà a determinate norme legislative, cioè una legge che dice una cosa. Un'altra, fermo restando che tanto Ruggero non si rifarà, e anche se poi giustamente tutti e 14 e 9 mesi in carcere, certo. Quindi fra 1, 2, ma anche prima è probabile che dai domiciliari e poi tutto.
2: Ma infatti l'ha detto anche il magistrato, avrà
3: sì.
2: Probabilmente dei benefici,
3: ma certo, ma certo.
1: Che già ha avuto, perché
3: tra l'altro
1: hanno diciamo considerato alcune attenuanti,
3: e
1: no?
3: Poi
1: hanno ridotto al massimo.
3: Vorrei capire anche la considerazione della pistola, se potevo uscire dal negozio. Ragazzi, bisogna attenersi alla legge, non come dice giustamente Flaminia, alla pancia, quella non c'entra niente. Non serve a niente, fa solo del male.
2: La cosa che possiamo sperare è che venga trattato bene in carcere. Non parlo delle guardie carcerarie, ovviamente parlo degli altri detenuti.
3: Proprio oggi a Mamma Gialla, ieri è stato ucciso un detenuto dal suo compagno di cella.
2: Lo so,
3: c'entra
2: però,
3: niente con
2: ecco,
3: Ruggero.
2: Prendo anche l'esempio di quello che è successo del compagno della mamma di quella bambina di 2 anni che è stata uccisa.
1: È un'altra vicenda.
2: Esatto, lì non lo stanno trattando proprio bene, perché è la quarta volta che lo cambiano di carcere. Quindi speriamo che non tocchi la stessa cosa anche a Ruggero, ma non credo proprio.
1: Posso dire che in quel caso lì non mi dispiace affatto.
2: Posso dirlo anch'io?
1: Per carità. No, però questa cosa della pistola, poi bisogna capire il porto d'armi, se c'è, non c'è.
3: No, perché, il porto d'armi ce l'aveva.
1: No, ok, però c'è quella uso sportivo, quindi vuol dire che tu con la pistola puoi andare al poligono ad allenarti, punto e basta.
3: E
1: no?
3: Avendo il precedente di aver minacciato già una persona con la pistola nel 2005, ecco, anche lì poi si può dare la pistola a uno che ha già minacciato, però lì
2: sappiamo però come è finita, cioè c'è stata una denuncia vera e propria del ragazzo, della figlia,
3: sì, del padre, perché sì, ragazzo, comunque sì, c'è stata la denuncia, siamo arrivati a processo.
1: 393 777 7172, siete voi a parlare.
5: Comunque, santo Dio, imparatevi a sparare le gambe.
1: A sparare le gambe adesso, dai.
6: Ma se questi qua l'avessero ammazzato in giudice, un calciatore, un famoso, un attore, un VIP, ci sarebbero stati gli stessi anni di galera?
1: Sì. Io credo di sì, perché la legge prevede quello, ragazzi. Poi dai, su.
7: Sulla grazia, che problema c'è? Possono chiedere alla Minetti, se non dovessero riuscire Nord Baggio e Salvini.
1: Stanno tirando altre questioni. Sì, sono altre questioni.
8: Praticamente se lui dopo ha riaperto e non gli hanno fatto più rapine, vuol dire che quello che doveva fare lo Stato l'ha fatto da solo, ha risolto il problema. Praticamente da quando è successo quello le rapine ne hanno più fatte. Mo vai a dire se ha fatto bene o ha fatto no. Era lo Stato che doveva difendere lui.
1: Ma lo Stato ci deve essere in ogni caso, sempre, lo ricordiamo, anzi forse dovrebbe fare di più proprio per non avere sti malviventi in giro.
3: La legittima difesa è istituita proprio perché in mancanza di delle forze dell'ordine, magari proprio per motivi di tempo, arriva la legittima difesa e lì però va valutata, perché la polizia è impostata da tutte le parti in ogni secondo.
1: Vai.
9: Io non giustifico il fatto che abbia sparato a quelli fuori dal negozio e tutto quanto. La cosa grave è che non doveva arrivare a quel punto, ma le forze dell'ordine, i giudici e tutto il resto. Ma chi dovrebbe difendere la gente? Ma dove sta? Le istituzioni, i comuni?
1: Forse infatti diciamo che l'ennesima rapina è troppo, no? La legge avrebbe dovuto intervenire magari forse anche in altre situazioni.
2: Però pur vero che se ci pensiamo, che cosa doveva fare la polizia? Mettersi davanti a ogni gioielleria?
1: No,
2: anche quello è un po' incalcolabile, no? Che ti arriva uno e ti fa una rapina.
1: È giusto quello che dici, però è anche vero che si ha questa poca sensazione di controllo,
2: tutela.
1: No? Di tutela,
2: è
1: di
2: vero,
1: sicurezza.
2: È vero.
1: E questa roba poi naturalmente alimenta tutto quello che sta avvenendo fuori adesso.
3: E non c'entra nulla con questo caso.
1: Certo.
10: Ma se il popolo è sovrano in Italia, perché non fanno una bella cosa? Fanno un bel referendum a livello nazionale. Se la maggioranza del popolo dice che deve essere liberato, si libera. Il popolo è più importante del Presidente della Repubblica. O sbaglio?
3: Alla grande sbagli.
11: Scusate ragazzi, c'è un pensiero che mi attanaglia. Cioè, nel senso, ogni volta vedo della violenza, che può essere guerra o violenza, diciamo, cittadina, nei social e non solo, si cerca sempre il modo di scusare la violenza, di motivarla in qualche modo. Ma io penso che sia completamente sbagliato, specialmente nei confronti dei ragazzi d'oggi, dei giovani, dei minorenni. Anche perché sto vedendo che ultimamente i minorenni stanno usando la violenza sempre di più per qualsiasi motivo. Vediamo le varie aggressioni che sono state in tutta Italia, ok? Non soltanto nei confronti di stranieri, ma principalmente nei confronti addirittura proprio pochi giorni fa, è successo nei confronti di una signora anziana. Cioè, non stiamo esagerando? Secondo me sì.
1: Io non ho capito se lui era due per oppure se parlava così normale, ragazzi.
12: No, però ha detto una cosa giusta. Al di là del caso, ha detto una cosa giusta.
2: È vero.
1: Ma per carità, è giustissimo. È vero.
12: Si sta alzando la soglia della tolleranza alla violenza.
1: È vero. Non va bene. Solo che l'ha detto due per, sinceramente.
12: Sì.
13: Penso che se magari fosse successo all'interno del negozio, sarebbe stata una cosa un po' diversa.
1: All'interno del negozio,
12: certamente sì.
1: Cambiava le cose. Questo lo abbiamo detto più volte qua nel morning show di Radio Globo.
10: Te pare che Lucifora anda controcorrente? Mannaggia.
1: Sempre controcorrente, rimortale. Bravo Lucifora. Questa è Radio Globo, c'è il morning show. Ricordo lo 06 8928 996 e poi il 393 777 7172. Adesso Dracula.

0: e con The Dragon qua su Radio Club nel Morning Show alle 9.14, è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: Occhio ragazzi, perché ve lo dico già da adesso, tra poco qua in anteprima nel Morning Show di Radio Globo scopriremo con largo anticipo chi vincerà i mondiali di calcio 2026.
5: Sì.
0: Dice, ma come fai? Sei amico di Infantino? Ma come? No, ci abbiamo il pop goal.
6: Altro che Infantino.
5: Abbiamo la padella di Teflon.
0: Il fornelletto a campeggio dopo lo lasci. Dai ragazzi, tra poco il pop goal è il nostro metodo che ci ha accompagnato per tutta questa edizione dei mondiali che si sta per chiudere. Scopriremo chi vincerà fra la Spagna e l'Argentina. No, ci abbiamo il pop goal.
6: Altro che Infantino.
5: Abbiamo la padella di Teflon.
0: Il fornelletto a campeggio dopo lo lasci. Dai ragazzi, tra poco il pop goal è il nostro metodo che ci ha accompagnato per tutta questa edizione dei mondiali che si sta per chiudere. Scopriremo chi vincerà fra la Spagna

0: messaggio su questa vicenda che sta facendo discutere tanti.
1: Io butto là, ma se tutti quanti per difenderci iniziamo a sparare per strada, ma secondo voi si può vivere tranquilli così?
0: Si può, no, beh, no, diventa il Far West, no? Che è quello che abbiamo sempre poi detto.
2: Sì, ricordiamo sempre che se non c'è delinquenza nessuno spara per strada, cioè, ma anche detto
0: certo,
2: quello.
0: Certo, e noi vorremmo tanto che non ci fosse la delinquenza. Vogliamo eliminare il problema alla radice? Vai!
3: Ma una persona come Ruggero in carcere non le succederà niente, semplicemente perché è una persona che ha difeso la propria famiglia, non ha fatto male a nessuno. Chi viene punito in carcere è chi se la prende con le donne o con i bambini.
4: Ha ammazzato tre persone. Adesso, al di là delle persone che erano delinquenti, non ha fatto male a nessuno, mi sembra fuori luogo.
0: Sì, vabbè, però
4: ci ha ammazzato due persone. No, stavo ammazzando adesso.
0: Però erano dei ladri, capito che ti voglio dire? Cioè,
4: ecco, scherziamo. Anche dice nessuno è stato anche i ladri.
0: No, però lui ci ha dato un'informazione: in carcere viene punito chi fa male ai bambini e alle donne. Questo è quello che ci ha detto.
4: Non so,
0: magari...
4: ripeto, ieri è stato ucciso un ragazzo.
0: Non che ne so, io, Giovanni,
4: lo dico io.
0: Non ci sono mai andato in carcere, capito? Non ti posso dire chi colpisco o chi non colpisco.
5: Comunque, se la pistola fosse stata solo a utilizzo sportivo e si poteva allenare solo al poligono, si è allenato molto bene.
0: Sì, ci ha preso, c'è una buona mira, diciamo.
3: Ragazzi, buongiorno, io la vedo in questo modo: sei un ladro, sei un rovinatore, te devi la pallottola, so cavoli tuoi.
0: Fa parte rischi del mestiere, ecco, tanti dicono questa cosa.
6: Ma Giovanni, non difende sempre forze dell'ordine, la legge alla legge, mette pure un attimo dalla parte del cittadino, che cosa, difesa la famiglia sua, il lavoro suo, i sacrifici della vita.
4: Lo stiamo sentendo da tutte le parti sta storia.
0: Sì, vabbè, cioè.
3: Come che deve fare la polizia? Ma basta che voi fate un giro qui per Roma. Ma quanti poliziotti vedete in giro? Quanti vigili urbani, eccetera, vedete in giro?
0: No, quanti ne vedi? Tanti o pochi?
7: Li vediamo. Sono però pochi per coprire tutto il territorio, lo dicono in continuazione. Cioè, sono sotto organico.
0: Sembrerebbe che adesso abbiano aumentato,
4: sì,
0: no?
4: Tra giovedì alla domenica nelle zone della Movida.
0: Speriamo,
4: della polizia locale.
0: Speriamo che serva a qualcosa.
8: Per me un omicidio non è mai giustificabile, quindi empatizzando totalmente con il commerciante per tutti i torti subiti e quello che pare, però non giustifico mai un omicidio.
0: È un omicidio, ce l'ha spiegato anche il magistrato. Prima, purtroppo la legge deve tenere conto di quello, che comunque è stato un duplice omicidio, non un omicidio. Al di là di questo, parliamo di cose belle, va.
9: In diretta dal concessionario Romana Auto in via della Magliana 309.
10: Stiamo per regalare una nuova Jeep Avenger.
9: Radio Globo.
0: Sempre se non si sono liquefatti sotto il sole rovente. Ma no, ma tanto è domani la giornata più calda.
7: Ma guarda quanto è bella Angelica.
0: Allora, ci ricolleghiamo con Romana Auto, dove oggi avverrà l'estrazione di un'altra Jeep Avenger, con i nostri ascoltatori che sono là in attesa, e con Angelica Veraldi collegata con noi.
11: Ragazzi, buongiorno a tutti gli amici del Morning Show. Io comunque non ci credo che domani sarà ancora più caldo di oggi, ve lo assicuro, cioè è impossibile. Allora, siamo qua da Romana Auto in via della Magliana 309. È da settembre che noi giriamo tutti i giorni con la nostra coloratissima Globocar, appunto alla ricerca dei nostri ascoltatori, e oggi è arrivato il grande giorno. I 300 golden ticket sono esattamente qua di fianco a me, ma oggi è anche una giornata particolare, però, perché è venerdì 17, quindi potrebbe essere un giorno un po' sfortunato. Io voglio chiedere, qua ci sono mamma e figlia stupende, tra l'altro meravigliose, come vi chiamate?
12: Michela. Elisa.
11: Allora, venerdì 17, il vostro portafortuna qual è?
12: È il mio, dimenticato a casa.
11: Ecco, vabbè. Perfetto, benissimo, andrà bene.
12: È un cornetto, me l'hanno regalato a Napoli.
11: Ok. Vabbè, dai, però sta bene a casa, no? Infatti. E il tuo?
12: Il mio è un anello che porto sempre ai miei esami universitari, che ho preso in Australia dai miei nonni.
11: Ah, che bello, fa vedere. Ah, stupendo, stupendo. E gli esami come sono andati quando...
12: Sempre bene.
11: E allora, dai, allora in bocca al lupo, ragazze, per oggi, anche se non hai portato il tuo portafoglio. Speriamo bene. Esatto. In bocca al lupo. Ragazzi, ci sentiamo come sempre tra pochissimo. Ciao!
0: Sì, ci sentiamo tra non molto, anche perché ci stiamo avvicinando sempre di più al momento dell'estrazione. Non vediamo l'ora, va, che bello!
9: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
3: È colpa di Lucifora.
9: Wait for me, I'll be back.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ah, e allora scialla.
15: Scialla, scialla.
13: Quanto voglia hai di esplorare le

0: d'estate da 0 a 100. Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
2: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
3: Da Autoroyal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su Autoroyal Company. Kia.it.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: The Morning Show,
4: sponsored by
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina. MB

0: detta, Carla.
1: Oggi ancora non l'avevamo detta, ci voleva, no? Qualcuno me lo dicesse.
2: Te è sfuggita, te è sfuggita.
1: Oggi sì, detto. Oggi. Ma ho recuperato in zona Cesarini. Ho detto zona Cesarini.
3: Zona Cesarini,
1: ho detto
3: calcio.
1: Zona Cesarini.
3: Calcio!
1: Allora? Allora è arrivato il momento, tenetevi forte. Tutti i bookmakers in questo momento ci stanno puntando gli occhi e ci stanno guardando male, peraltro. Però noi il nostro pop goal lo dobbiamo fare, perché domenica alle ore 21, ora locale, si giocherà la finalissima tra queste due nazionali che hanno grandi potenzialità. Dalla parte c'è Yamal, dall'altra parte invece abbiamo Messi, ma poi altri grandi campioni, insomma, ci sono solo loro. Allora, dobbiamo andare con quello che potrebbe essere il risultato. Anzi, io mi sento di dire quello che sarà il risultato.
0: Bravo.
1: Tolgo il condizionale.
0: Bravo.
1: Ma chi se ne frega? Ma via. Allora, andiamo. Stiamo per fare il pop goal. Ricordiamo molto velocemente il meccanismo per chi si fosse collegato soltanto ora. Allora, in questo momento c'è una padella antiaderente sul fornelletto da campeggio. In questa padella vengono adagiati due chicchi di mais per il popcorn. Naturalmente ognuno di questi chicchi verrà associato a una squadra. Il chicco che popperà per primo sarà quello della squadra che si porterà via la Coppa del Mondo, ragazzi.
0: I nostri potenti mezzi, altro che intelligenza artificiale.
3: Ma che ci fai?
1: Non so se, allora, in questo momento credo sia già scaldata la situazione, che sarebbe a padella poi sostanzialmente, sì. Quindi ci colleghiamo subito con Stefano Fotia. Con il nostro Stefano possiamo vedere quello che sta succedendo in campo. Attenzione, i due chicchi si stanno guardando, come sempre nelle fasi iniziali c'è sempre poco movimento, poi quando la padella si comincia a scaldare, allora a quel punto si cominciano a vedere le varie azioni interessanti. Per ora ancora niente,
2: ancora nessun movimento.
1: La partita è un po' morta, dobbiamo dire la verità. Quindi sì, questo sta a significare che la partita non sarà niente di che.
3: E sarà attesa, però, molto tesa. Si vede proprio dai chicchi.
1: Attenzione,
3: che ci sarà tensione iniziale.
1: Attenzione! Ragazzi, contro ogni pronostico, almeno il mio personale,
0: io non avevo dubbi.
3: Campioni del mondo contro i campioni di Spagna, anzi campioni d'Europa vincono i campioni d'Europa.
2: Sarà una partita al Cardiopalma con molte sorprese, perché non si è mosso niente di botto a poppato.
1: Sì, sai, quelle partite dove si studiano, no? Tutto il tempo della partita, insomma, poco spettacolo, però si bada alla sostanza. E alla fine quello che ci dice il pop goal è che si porterà via il trofeo e che scipperà il trofeo la Spagna, ragazzi.
3: È vero, lo scipperà. E chi segnerà? Oyarzabal.
1: Chi?
3: Oyarzabal. Che è quello che ha segnato l'altra
0: ci
3: volta.
0: Ci sta.
3: Oyarzabal.
1: Celebriamo la Spagna.
0: 2-1.
1: Allora, adesso, ragazzi, sapete, insomma, che cosa succederà in questa finale. Io non voglio dire niente, però prendetelo per buono questo risultato, perché finora non abbiamo mai cannato. Bene, guarda come va a finire. Questo è molto bello. Quindi un saluto agli amici spagnoli. Chissà Dani come la prende.

0: pensa chi ci sta guardando, non quelli che ci stanno sentendo, che pure pure, ma quelli che ci stanno guardando. Quattro imbecilli.
1: No, stanno guardando te, Massimo.
0: Allora, un imbecille. Però inquadravano Giovanni. È uguale, no. È uguale. Sono le 9:32 minuti. Bene, grande entusiasmo. Beh, ma non solo per il risultato del Pop Goal, lo abbiamo detto, secondo questo nostro pronostico vincerà la Spagna, dico a grande sorpresa, perché secondo me in tanti invece puntavano sull'Argentina, puntavano sulla,
2: ragazzi, il Pop Goal non sbaglia.
0: Sai che facciamo allora? Adesso ci andiamo a rinfrescare di nuovo a 40 gradi, vai.
3: In diretta dal concessionario Romana Auto in via della Magliana 309.
4: Stiamo per regalare una nuova Jeep Avenger.
3: Radio Globo.
0: Vai con la canzone.
5: So già due ore che stiamo in fila qua, ma questa Jeep chi la vincerà? Noi.
0: Povero, anche i bambini, capito?
1: Amore, che carino.
0: Oh, date dell'acqua però, adesso poi insomma ci accerteremo che insomma che vengano idratati i nostri ascoltatori.
1: Date dell'acqua agli assetati.
0: Intanto, beh, buongiorno, questa è Radio Globo, la radio che anche oggi regalerà una fantastica Jeep Avenger. Incredibile, ma vero.
1: Bellissimo. Facciamo qualche pronostico.
0: Aspetta un attimo, che qua devo fare tutta una roba.
1: La pratica devi fare.
0: Tutta una roba complicata. Eccola. Perché insomma ci stiamo per collegare con Angelica. Vediamo un attimo se ci siamo. Angelica, adesso ci senti?
6: Certo, io vi sentivo già da prima. Forse voi non sentivate me, mi sentite?
0: No, non vedevamo.
6: Buongiorno.
0: Niente. Vedevamo, sai, quelle strisce della televisione anni 70, quelle cose. Ecco.
6: Adesso mi vedete? Guardate,
0: sì,
6: qua.
0: Adesso sì.
1: Bella, ora come ci siamo. Sole.
0: Eccola.
6: Ragazzi, temperatura percepita 90 gradi, mi sa, più o meno.
0: 90 gradi.
6: Adesso però voglio farvi vedere un gioiellino. Siete pronti?
0: Vai.
6: Qui sapete che cos'è la ASMR? Lo conoscete?
0: Sì, certo. No.
6: Che si fanno col microfono.
0: Sì.
6: Sentite un po'.
1: Bella!
0: È arrivata!
6: Sentite la qualità. Sentite,
1: fantastica.
6: Questa è la bellissima Jeep Avenger. Però, allora, questa è gialla, quindi nel caso Flami mi sa che ci avrebbe preso. Però non è questa. Quindi
1: no.
6: Il colore ufficiale ancora non lo sappiamo perché sta arrivando. Perché qua dobbiamo stare con attenzione fino all'ultimo. Altrimenti sarebbe troppo facile, troppo bello. Però guardate che meraviglia.
0: Bella,
6: cioè questa
0: bella,
6: macchina
0: bella.
6: La vincerà uno dei nostri ascoltatori. Io ancora non ci posso credere. Ed è da settembre che questo contest sta andando avanti. Quindi sono tanti mesi che i nostri ascoltatori appunto ci seguono con la Globo Car tutti i giorni in giro per Roma. E oggi è arrivato uno di quei momenti che secondo me si ricorderanno per sempre. Ovviamente uno su 300 sarà il fortunato. E scopriremo tra pochissimo chi sarà. Qua le registrazioni stanno andando avanti, ma secondo me non manca troppo. Quindi ci sentiamo tra pochissimo. Ciao,
0: molto
6: ragazzi.
0: Molto bene, ok, allora tra non molto ci ricollegheremo. Per adesso qui noi, che insomma abbiamo anche la TV, abbiamo visto una anteprima di quella che potrebbe essere la macchina che si porterà via un nostro ascoltatore. Poi scopriremo invece il colore ufficiale di quella che regaleremo tra qualche minuto, naturalmente qua su Radio Globo nel Morning Show.
7: Pronto Radio Globo?
8: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
3: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
4: su Radio Globo.
3: Radio Globo Meteo.
9: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
3: Radio Globo Meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, anche sulla nostra penisola, anche questo venerdì e nel weekend. Il tempo si mantiene dunque asciutto ed assolato sul Lazio, con clima molto molto caldo, intenso e pesante nei grandi centri urbani, nelle zone interne dove le temperature diurne elevate toccano ed anche superano i 36-37 gradi e unitamente vi è un alto livello di umidità. Il caldo dunque piuttosto insopportabile anche nella notte all'alba. Ventilazione in temporaneo rinforzo da sud sul litorale. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
3: Radio Globo.
0: Radio Globo Promotion. Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne, qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
11: Ciao, ciao a tutti!
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
11: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
11: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
11: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
11: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it.
12: Wait for me, I'll be back.
13: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
14: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla!
18: Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
20: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
21: The Morning Show,
22: sponsored by
23: MB Arredamenti.
24: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
25: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
26: MB Arredamenti mi fa arredare.
27: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
28: Oggi sole parte la

0: Radio Globo.
1: L'arma micidiale, il morning show di Radio Globo.
2: Comunque di sti pop goal non so quanti ne avete fatti, non avete indovinato manco uno. Per me è sbagliata la padella.
1: Ma che cosa stai inventando?
3: Le beccate tutte,
1: ma
3: ragazzi.
1: Ma
4: una sola, non abbiamo beccato.
1: La prima
5: era per prova, quella.
1: La prima ancora dovevamo rodare. Ma che, ma che sta dicendo questo?
3: La prima perché non era stata unta la padella in maniera adeguata.
5: Ma che baggianata che è stata detta.
1: Sai che cosa dico a questo ascoltatore? Sai che cosa mi sento di rispondere a un ascoltatore così? Questo.
6: Domani è la giornata più calda. Domani è la giornata più calda.
1: E basta, nient'altro. Poi a proposito di caldo, c'è una cosa che può, ecco, magari dare un po' di sollievo a tutti quelli che come me, ma anche come tutti voi qui dentro, quando andiamo a riprendere la macchina dobbiamo ballare un po' a Macarena, perché te scotti, c'è una cosa, ragazzi, è una cosa incredibile, veramente. Metti le mani sul volante, metti la schiena sul sedile.
5: Non lo sapevi, Michael Jackson faceva Macarena.
1: Così l'hanno fatta. Sì, certo, non lo sapevi? Jackson ha inventato quell'urletto andando a riprendere la macchina qua in via Boccanelli dopo 40 gradi. Ha fatto proprio così. Allora, c'è un'app che potrebbe aiutarvi. È l'app che vi dice quali sono le strade che avranno l'ombra durante la giornata.
4: Una cosa incredibile, meglio quella dei prezzi della benzina.
3: Io
4: secondo
3: la trovo
4: me
3: molto utile.
4: È vero, si chiama Shade Map, perché shade appunto significa ombra. E praticamente c'è la mappa del punto in cui tu ti vuoi recare e ti dirà ora per ora come sarà messo il sole, quindi quanta ombra ci sarà e dove. Quindi potrai scegliere di parcheggiare la macchina, sai, a ridosso del momento del tuo ritorno, quando la andrai a prendere, così si rinfresca dal sole che si è presa tutta la giornata, se magari vai al lavoro e ci stai 8 ore.
3: E però in quel punto che ti indica non c'è posto per parcheggiare, quindi è tutto inutile.
4: È inutile.
5: Il problema di parcheggiare
4: è completamente
5: a Roma.
4: Inutile questa applicazione.
5: È il sole il problema di parcheggiare a Roma. È sempre stato
1: che
5: il sole.
1: Te ne fai dell'app se poi non trovi il parcheggio?
4: No, però aspettate, non vale mica solo per il parcheggio, però pensate, che ne so, avete una visita medica e vi volete mangiare un panino per aspettare l'ora
1: all'ombra,
4: della visita
1: all'ombra.
4: Allora guardi dove può essere l'ombra, vai e te mangi sto panino.
5: Oppure
4: che
5: ti vuoi mangiare un uovo, vai e addosso al sole, metti la padella, sai che va di moda, stanzi la padella proprio sul cofano della macchina.
1: Come no, se lo vuoi cucinare al momento vai
5: dall'altra
1: in un posto
5: parte
1: dove invece
3: sempre più inutile questa
4: sempre più inutile.
1: Oh, eravamo partiti con mazza una genialata, adesso mazza che merda, che schifo,
4: ma poi Giovanni subito, ma come funziona, non ho capito, qua c'è l'orario, ma per come non ci dà le previsioni,
5: dice dopo le 9 di sera, e grazie, non c'è il sole.
3: Giovanni, gli vuoi spiegare l'app per trovare l'ombra sulla strada di Roma? Ancora c'è tutto città in macchina.
1: Tavola A4B7.

0: eccolo, Harry Styles su Globo.
1: This is the morning show on Radio Globo.
0: Sempre con il solito pantaloncino, ci tenevo a specificare, è una cosa inguardabile proprio. No, inguardabile, ragazzi, c'è un'altra cosa, c'è un video che sta circolando in rete, d'altronde il periodo è un po' particolare, no? Sappiamo che ci sono ristrettezze economiche e quindi uno si deve inventare qualcosa per tirare avanti la giornata. Ecco, c'è una tizia che ha capito come risparmiare magari sull'olio d'oliva, sul vino, ma credo più sull'olio d'oliva, perché è più facile da svitare il tappo. Allora, questa signora va al supermercato con una tanichetta, una borraccia, un qualcosa che insomma non si sospetti, insomma, ok? Si presenta lì, punta una bella bottiglia d'olio d'oliva, che insomma quanto costa? Un olio di qualità arriva a una decina d'euro, anche,
2: no,
0: di più,
2: anche,
0: no?
2: Di più.
0: Anche di più,
2: sì,
0: anche di più. La prende, la apre, la svuota nella sua tanichetta e se ne va tranquillamente a casa a fare la sua bella frittura.
2: Grazie per avermi dato questa dritta.
0: Ma non la trovate estremamente ingegnosa come metodo?
3: Ma oddio, manco così tanto,
2: No, diciamo.
3: Uno svuotino.
0: Svuotino. Vabbè, però intanto.
4: Vabbè, ha rubato.
0: Ha rubato. Tecnicamente si chiama.
3: Una ladra.
0: Tecnicamente si chiama furto, effettivamente.
4: Esatto.
0: Però vuoi mettere che farlo con questa grande fantasia? E guardala,
4: guarda.
0: Con quale scioltezza? Che cos'è? Olio d'oliva quello lì? Che cos'è secondo voi? Non si capisce, va bene.
4: Olio
0: immagini le potete vedere anche su Globo TV canale 91, ma poi cercatele in rete così almeno ecco prendete spunto. Prendete spunto, prendete spunto. Prima parlavamo dell'app invece che vi trova l'ombra. Alcuni ascoltatori si sono, ecco, come dire, interessati a questa situazione, anche se poi noi abbiamo dato tutti i difetti del mondo di questa app.
2: Sono lati negativi.
4: Levata tutta l'utilità che dovrebbe avere, proprio l'abbiamo cancellata.
0: Eravamo partiti, che figata. Però se fai così non fai cos'ha, se poi non trovi
4: bene. Attiva ai 10 di sera.
3: Il succo è che nello specifico a Roma è come se si potesse scegliere, parcheggio qui oppure lì, ma quando mai?
0: È un casino, è un casino.
5: E dopo l'app per l'ombra ho capito che a Roma non mi de fan c***o a nessuno.
4: Quello ci ho capito pure prima.
6: Certo, Flamiger, panino prima di una visita non è proprio l'ideale.
0: Sì, poi caporchetta magari.
2: No, io prima di andare dal dentista mangio il panino perché poi non posso mangiare per un sacco di ore, quindi bella pizza de mortazza.
0: Certo.
2: E che c'è un po'.
0: È contento lui che ritrova chissà qualunque cosa.
2: Me l'ha
0: in mezzo
2: detto,
0: ai
2: sì,
0: denti.
2: Sì, me l'ha detto l'altro giorno.
0: Bello, eh.
7: Quest'app ti dice anche l'ombra delle pensoline degli autobus.
0: Ah, è vero. Beh, no, ti dice la zona, quindi magari ecco, potrebbe.
8: Per me l'applicazione più utile è quella che ti dice dove puoi trovare le fontanelle in Asoni.
0: Beh, sì.
4: Non è vero.
2: C'è.
0: Poi con questo caldo, ragazzi, effettivamente, insomma. Vabbè, avranno distribuito da bere da Romana Auto.
1: In diretta dal concessionario Romana Auto in via della Magliana 309.
9: Stiamo per regalare una nuova Jeep Avenger.
1: Radio Globo.
0: Che ci sono i nostri ascoltatori con il golden ticket in mano, ma sotto il sole rovente, perché oggi ci sarà l'estrazione di un'altra Jeep Avenger e quindi c'è da aspettare un pochino, però insomma credo non sia nelle fasi finali ormai la registrazione. Dico bene, Angelica?
10: Esatto, siamo proprio nelle fasi finali perché manca pochissimo. Non siamo sotto al sole, Massimo, guarda qua dove siamo, guarda quanti siamo, soprattutto guarda, salutate,
0: all'interno.
10: Sì, siamo all'interno perché appunto almeno c'è l'aria condizionata, siamo più freschi e siamo bene. È arrivata la macchina, è arrivata, andiamo subito a vederla allora, venite.
0: Ok, lo diciamo.
10: È la prima volta che
0: lo
10: vedo anche io.
0: Lo diciamo per chi ci sente per radio, scopriamo il colore, quindi vediamo un attimo.
10: Oh! Eccola!
2: Bella!
10: Guardate che meraviglia!
0: Rossa,
10: alla
0: come avevo detto io!
3: Ma non è vero!
4: Ma non è vero!
0: È proprio rossa!
4: Ma non è vero, è nera!
0: No, non possono vedere, stanno in radio. È rossa come avevo detto io! Incredibile!
10: Avete sbagliato tutti quanti, esatto. Ragazzi! Non è né nera, né bianca, né rossa, né gialla.
3: È un perla!
10: Come possiamo definirlo questo
2: grigio
10: colore?
2: Perla.
0: No, è un pirla, no?
10: Un pirla.
0: Un pirla, sì,
10: è stupendo avorio. Comunque, è veramente un colore molto affascinante, secondo me. Quindi l'ascoltatore di oggi si potrà ritenere molto doppiamente fortunato.
0: Bella.
10: Doppiamente fortunato. Manca pochissimo, ragazzi. Noi ci risentiamo tra poco con l'estrazione ufficiale qui da Roman Auto.
0: Molto bene, tra poco. Non so se avete notato, ma la stanno lasciando al sole apposta, così almeno quello che vince poi entra dentro e si brucia, capito?
4: Sì.
0: Michael Jackson. Come no? Ma stai scherzando? Mi sembra un piccolo pegno da pagare. Tra non molto, ragazzi, ci sarà la grande estrazione.
1: Traffic News.
11: M.A. si gioca il campionato del risparmio con i nostri prezzi mondiali. Fino al 21 luglio, garofalo pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi e Maxibon Classic confezione da 8 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
0: Abbiamo un altro aggiornamento, sentiamo qual è la situazione della viabilità.
4: Allora, non c'è molto traffico su tutta la rete viaria laziale, comunque per quanto riguarda il raccordo anulare si rallenta con possibili code nelle due direzioni tra l'uscita Ardeatina e Tuscolana. Sulla Salaria i lavori ancora all'altezza della motorizzazione, c'è la deviazione nelle due direzioni, quindi non esclusa la formazione di incolonnamenti. La strada dovrebbe riaprire domani in giornata. Infine proseguono i lavori anche sull'Ardeatina, senso unico alternato tra via Rigotta Perfetta e via della fotografia, possibili code nelle due direzioni.
1: Radio Globo.

0: un pochino nelle fasi di registrazione con il notaio e tutto il resto, quindi ci dobbiamo vivere questa suspense ancora per qualche minuto ancora, e poi scopriremo chi sarà il vincitore, anche se oggi non ci siamo sbilanciati sul Toto vincitore, non abbiamo detto niente, dovremmo fare il pop goal anche sul Toto vincitore.
1: Vero, dovremmo fare. Beh, io dico donna, lo spero perlomeno.
0: Dico uomo.
2: Io dico Spagna.
0: Spagna, ok.
3: Argentina.
1: Molto bene.
0: C'è una spagnola e un'argentina.
3: Sì, no, 38 anni maschio.
0: Addirittura
3: 38 anni maschio.
0: Va bene, Angelo. io 42, uomo.
3: Sì. Che nome? Io il mio Angelo.
0: Peter.
3: Ok.
0: Peter Guntersburger.
1: Dai, ragazzi.
2: Da Romanauto.
0: Sì, sì.
2: Guntersburger. Sì, sì. Vabbè. Ce lo dici tu.
4: Allora, ma quale colore oro? Questo è d'oro. È d'oro.
0: Va bene, abbiamo finito. Noi ci risentiamo tra un attimo. Adesso arriva Marco Valerio Gamillacci, però naturalmente noi rientreremo nel momento in cui ci sarà l'estrazione di questa Jeep Avenger.
2: Ma intanto hydration break per noi.
0: È vero, bravo. Vai.
5: The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
6: MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
7: MB Arredamenti mi fa arredare.
5: Radio Globo Promotion.
0: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relais dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relais.
5: Wait for me, I'll be back.
8: Chuck, motore, azione.
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
16: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
17: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
16: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
18: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
19: Da Autoroyal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €30.200. Valore futuro garantito €20.587, totale dovuto €31.259. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su Autoroyal Company Kia.it.
0: Un minuto dopo le 10 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
20: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
21: Tipo?
20: Tipo trovare l'auto giusta.
21: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
20: Perché?
21: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
20: fermo, che sto iniziando a

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV. Voilà, cominciano le nostre 4 ore insieme qua su Radio Globo. Tra un pochettino scopriremo anche il fortunato o la fortunata vincitrice della Jeep Avenger. Intanto partiamo subito però con Se una dietro l'altra, c'è la sequenza bomba.
3: Solo le migliori. 1, 2, go.

0: frequenza bomba torna alle
1: 10.55
0: su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
0: Tutto bloccato.
2: Ma però anche questo devo dire che, insomma, diciamo, lancia un allarme importante.
3: Ah sì?
2: Sì, sì, sì.
3: La vita in difesa. Sono molto curioso, andiamo sì. a sentire. Andiamo.
4: Una minaccia invisibile che lascia di sgomento.
5: Ma guarda, una cosa che sta diventando veramente indecente.
4: Un fenomeno fuori controllo.
5: La categoria si è allargata perché non sono più solo i ragazzini. Io stamattina ho visto uno che ci avrà avuto 45 anni.
4: A lanciare l'allarme la giornalista d'assalto Roberta Marchetti.
5: È un po' di tempo che noto che in palestra molte persone, uomini soprattutto, si allenano con i calzini. Questa polemica parte da un'osservazione che ho fatto e che va avanti già da un po'.
4: Si tratterebbe di una realtà sconcertante, confermata da dati empirici che non lasciano spazio a dubbi.
5: Un po' di tempo ho cambiato diverse palestre e ho notato questa cosa. Te cade un peso sul piede col calzino, sono dolori.
4: Verità taciute e forse un po' scomode.
5: Non se ne può più, cioè prima era uno ogni tanto, adesso la sala pesi sembra una moschea.
4: Nel frattempo, da Torre Gaia, le prime dichiarazioni.
6: Vabbè, ma lei parla bene, oh. Cioè, tu devi ascoltare e lei parla. Quindi è così, è giusto.
3: Come la vita in diretta.
5: Sì.
3: Devo dire che effettivamente questa tensione supera quella del coccodrillo di Pistoia.
5: Beh, direi.
3: La vita in diretta.
0: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
0: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
11: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
12: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
13: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
15: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
16: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
15: Autoimport a Roma dal 1950.
17: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
19: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
9: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
20: Ave Cetus!
21: Ora con Radio Globo e Roma Auto.
9: Non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
20: Ave

0: Vespa Avenger. Ho perso il conto di quante sono. È incredibile. Ci siete tutti, ragazzi?
1: Ci siamo.
0: Ole! Allora, c'è anche Marco Valerio Camillacci. Abbiamo invaso di nuovo lo studio perché sai bene che ci teniamo.
2: Sì.
0: E quindi non vogliamo perderci il momento in cui, tra l'altro, scopriamo se tra di noi c'è qualcuno che ha vinto la scommessa con il Toto Vincitore. Ma

0: momento più importante, Angelica.
1: Ragazzi, buongiorno e buongiorno a tutti gli amici del Morning Show. Buongiorno Marco, eccoci qua tutti insieme. Guardate quanti siamo, siete carichi? Siamo pronti, il momento dell'estrazione è arrivato. Questa attesa finalmente è giunta al termine. E se siete d'accordo con me, iniziamo subito.
0: Ah beh, sì,
1: Abbiamo qua con noi questa bambina meravigliosa che si chiama?
2: Daphne.
1: Daphne.
0: Amore.
1: Allora vai, andiamo, andiamo subito con la prima pallina, vai, pesca.
0: Attenzione.
1: Allora, puoi darla a lei? Mamma mia, ragazzi, sono agitatissima. Finalmente scopriremo chi vincerà questa bellissima Jeep Avenger. Zero. Ok, primo numero è zero.
0: Zero, ok.
1: Vai, andiamo con la seconda. Vai, mescola bene. Fai agire la sorte nel modo giusto. Vai. Apriamo subito la seconda pallina. Quindi per ora siamo a zero. E il secondo numero è... Otto, ragazzi. Andiamo con la terza. Siete pronti? Oh! Chi vincerà una Jeep Avenger? Chi vincerà? 0, 8, 7. Eccolo! Eccolo!
3: 87.
1: Eccolo! Come ti chiami?
3: Roberto.
1: Roberto, hai vinto una macchina
0: grande
1: nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Vieni!
0: Ma bravo!
3: Beh, bravo!
1: Aspetta! Controlliamo al volo il numero. Se è tutto giusto? Tutto giusto! Vai, la macchina è tua! Guarda che bella! Guarda! Questa è tua! Guarda che meraviglia! È chiusa, vabbè, volevo farti vedere, ma è chiusa! Roberto! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
4: Radio Globo!
0: Ma che meraviglia, ragazzi! Wow. Che emozioni! 47. Ancora una volta il nostro...
1: Sei contento? Sei emozionato?
0: Stanno parlando, ok.
1: Guarda che bella!
0: Il nostro regalo per uno dei nostri ascoltatori.
1: Guarda,
0: con il vincitore che stiamo vedendo anche sul canale 91. No, non siamo più collegati, è vero. Quindi lo vedrete poi sui social, vedrete la faccia di uno che ha appena vinto una Jeep Avenger.
3: Beato lui.
5: Bella faccia, dai. Lui.
6: Molto emozionato.
0: Molto
6: emozionato.
0: Noi la chiudiamo qui, però ricordate, questa è la radio che regala solo i migliori premi. Radio Globo!
7: Radio Globo e Romana Auto hanno appena regalato una nuova Jeep Avenger.
8: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
7: Radio Globo.

0: fortunato, beato lui. Ma tra un pochettino sentiamo un po' com'è l'aggiornamento anche con il traffico, così anche il fortunato vincitore saprà com'è la situazione a Roma e dintorni.
1: Wait for me, I'll be back.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro!
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
13: Dentro la città, fuori dal mondo!
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
11: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
0: 30 secondi esatti alle 10.40 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ripartiamo con Madonna e Sabrina Carpenter. Questa si chiama Bring Your Love.

0: conosciuto su Radio Globo. Traffic News.
1: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
0: Traffic News. Allora, a proposito di traffico, abbiamo regalato una Jeep Avenger, quindi un'altra macchina al fortunato Roberto questa volta. E partiamo subito con il linciaggio. No, non è vero, però ogni tanto quando qualcun altro vince al posto nostro, un po' di rosicata ci sta. Quindi pensi, magari becca il traffico. No, non è vero, non è vero, non è vero. No, a parte gli scherzi, Roberto, complimenti ancora. Andiamo a sentire un po' com'è la situazione in viabilità a Roma e dintorni grazie alla centrale Luce Verde. Questo è un servizio ovviamente a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
2: A Roma Est, per i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria, è chiuso lo svincolo da via Casilina a via Siculiana. Il collegamento tra le due strade avviene attraverso la viabilità provvisoria realizzata in via Biancavilla. Inoltre via Siculiana è chiusa in direzione Casilina con la deviazione del traffico sempre in via Biancavilla. In tema di cantieri, domani riaprirà il traffico via Salaria all'altezza della motorizzazione, tratto di strada interessato dai lavori per il ripristino di un cavalcavia danneggiato nel 2021. La riapertura consentirà il ritorno alla normale circolazione, mentre il cantiere proseguirà sul cavalcavia per completare le lavorazioni. Ricordiamo infine che da domani al 30 agosto chiuderà la stazione Lepanto della metro A per lavori di riqualificazione. I treni continueranno a transitare senza però effettuare la fermata.
3: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
8: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
10: e usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: gruppo 0100.it.
11: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magia Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
16: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria fiori.it.
0: 3 minuti alle 11 dell'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
17: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
18: Tipo?
17: Tipo trovare l'auto giusta.
18: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
17: Perché?
18: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
17: Fermo,
18: elettriche.
17: Fermo, che sto iniziando a sudare.
19: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM
21: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. Prima ora andata, ancora 3 da passare insieme in questo venerdì 17. Facciamo corna, ragazzi. Io sono Marco Valerio Camillacci, no, Scaramantici così, no?

Io l'ho vista anche una volta alle 8:30 di mattina, ma questa è un'altra storia. Allora, tra le 7 cose, ovviamente il cappuccino post pasto. Per gli italiani il latte caldo compromette la digestione dopo un pasto abbondante, beh, giustamente. Poi non tagliare gli spaghetti, ma questa oramai la sappiamo, purtroppo è una roba che fanno. Niente parmigiano sul pesce, ecco, su questa

particolarmente grave. Pane nell'olio prima di cenare, mi sembra un tantinello esagerato, cioè lo facciamo anche noi italiani. Ecco, questa no. Il ketchup sulla pasta, assolutamente no. Piatti italiani inesistenti, come le fettuccine Alfredo, che però non la trovo così particolarmente grave. Pane nell'olio prima di cenare, mi sembra un tantinello esagerato, cioè lo facciamo anche noi italiani. Ecco, questa no. Il ketchup sulla pasta, assolutamente no.

0: dirsela. Però vabbè, oh, se c'hai prescia, c'hai prescia. Questa non è gravissima.
1: Radio Globo e Romana Auto
2: hanno regalato una Jeep Avenger.
3: Chi vincerà? 0, 8, 7. Eccolo! Eccolo!
4: 87.
3: Come ti chiami?
4: Roberto.
3: Roberto, hai vinto una macchina nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
4: Radio Globo!

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Te lo voglio di.
1: Cosa?
0: Te lo voglio di.
1: Che cosa?
0: Senti un po'.
2: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
6: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
8: Tesoro, l'hai sentito?
9: Nah, se sta bene non chiama.
8: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
9: Proviamo a sentirlo?
8: Sì, dai.
9: Amore di mamma, come stai? Mangi?
10: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
11: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
12: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su auto. coreana.com.
13: Wake up! Good morning,
14: the morning show.
15: Buongiorno!
13: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
16: Siete il mio appuntamento mattutino.
13: The morning show.
17: On Radio Globo.
13: Sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
20: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact.
21: 11:21 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, quasi 11:22, ripartiamo.

Jimin, Hu su Radio Globo dalla Corea del Sud. Andiamo in Francia adesso. Eh sì, con questa cantante qua, che si chiama Jen, che dopo il successo ottenuto con Ma Che Va, che divenne un pezzo social clamoroso nel 2023, è tornata quest'anno con questa qua,

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
13: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think Big. Become

0: Wendy Johar Go Missing dal 2007 sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Tornano anche MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good.

dopo aver fatto insieme una versione nuova di In Italia, la voce femminile nel 2010 era di Gianna Nannini, poi l'hanno rifatta Emma Marrone, Fabri Fibre e Baby Gang. Questa volta Emma e Fabri sono tornati con questa antidroga appena riascoltata qua su Radio Globo, dove torna anche Rita Ora dall'anno scorso alle 11.46

0: un'altra giovanissima della musica mondiale direttamente dal Brasile, passerà a trovarci anche in Italia e sarà uno dei suoi primi tour importanti, perché esplosano con questo pezzo, con Comouro, ma sicuramente ancora tanto tanto tanto da offrire al mondo della musica. Comunque 11.52 appena scoccate di questo venerdì 17 luglio 2026, un'altra ora insieme a me è finita, ancora buon inizio weekend a tutti da Marco Valerio Camillacci. Attenzione, perché tra poco arriva anche un'altra sequenza bomba qua su Radio Globo, eh?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1.000 euro. ValentinoAutomobili.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
3: Davvero?
2: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
6: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
5: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
6: A volte serve solo un sì.
5: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
6: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
5: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
7: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
11: Sono le 11.56 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
12: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
13: Tipo?
12: Tipo trovare l'auto giusta.
13: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
12: Perché?
13: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
12: fermo, che sto iniziando a

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: 3 minuti e mezzo a mezzogiorno di questo venerdì 17 luglio. Ancora 2 ore da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillaci, su Radio Globo si riparte con Sei una dietro l'altra, c'è la sequenza bomba.

0: Donato, Roberto, ma in generale chissà che cosa hanno combinato quelli del Morning Show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Global. Vi posso assicurare che gli avvocati inseriscono i dati e fa tutto ChatGPT.
3: L'ho appena
2: detto.
3: Sì,
2: una riletta così in generale, ma ormai si affidano molto. E poi ci sono anche proprio dei programmi fatti apposta, che è una ChatGPT, diciamo, legale, dove loro inseriscono i dati, escono gli atti con i riferimenti delle varie sentenze, tutto quanto.
4: Vabbè, ovviamente prima gli dicono verifica che tutti i dati che mi stai dando siano corretti.
2: No, loro inseriscono soltanto i dati.
4: Vabbè, ci sarà un prompt che hanno messo all'inizio, mi auguro,
2: sì, certo,
4: perché sennò
2: sì,
4: chi
2: sì,
4: verifica?
2: Sì, fa i vari collegamenti, poi diciamo redige l'atto, l'avvocato lo legge così a grandi linee, ma ma però se perde di meno tempo.
3: Ma il cliente lo sa oppure sa che invece
2: certo
3: è stato
2: che no, ah, c'è stato un grosso studio dietro di mesi capito?
3: E quindi conviene a questo punto, invece di consultare l'avvocato, consultate direttamente ChatGPT. Tanto l'ho detto.
2: Guarda, sì, alla fine sì.
4: Siamo molto più tranquilli.
3: Adesso andate all'avvocato adesso.
5: Sarà pieno di atti che dopo la firma ci hanno scritto: vuoi anche una versione più breve?
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma, leonori.it.
10: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi.
9: Chuck da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma, leonori.it.
10: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate

0: Zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi.
5: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
6: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
11: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
12: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Sì, però ragazzi, siete scorretti. La smettete di inviare alla Globo WhatsApp le foto degli spaghi alle vongole che destate per mangiare.

a una certa Amy Winehouse, però andiamoci piano, ancora piccola. Jack O'Teen, Stop Calling, dall'anno scorso sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso un po' più di musica latina con l'hit dell'estate di Samurai J.

0: Diventato famoso nel 2018 con il pezzo Leave the Light On, Tom Walker nel 2019 pubblicava questa qua, Just You and I, su Radio Globo. 12.33, ragazzi, passiamo subito la palla a quelli di 3 di meteo per sentire un po' come saranno le temperature nei prossimi giorni. E onestamente un po' di paura ce l'ho.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Temperature davvero molto alte anche durante questo fine settimana. Si toccheranno i 36-37 gradi e sto parlando di temperatura all'ombra, al sole anche qualcosa in più. Molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, minima a Roma che non scende sotto i 25 gradi. Quanto durerà ancora? Fino all'inizio della prossima settimana. Lunedì ancora molto caldo, martedì un po' meno, da mercoledì si starà bene. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma, leonori.it.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
11: Dentro la città, fuori dal mondo!
10: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
9: Mamma! Io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
12: E te lo voglio di.
5: Cosa?
12: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
12: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: 12.36.

la loro formazione originale in occasione degli American Music Awards, perché si sono portati a casa il premio per la miglior throwback song, quindi la canzone più bella che ti fa venire la nostalgia. Il pezzo in questione era Rock the Body, questa qua invece era Don't Lie, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove torna anche Somber, questa si chiama Potential.

0: 52, venerdì 17 luglio 2026, è finita un'altra ora con me in questo inizio weekend. Attenzione perché tra poco arriva l'ultima ora da passare insieme e poi l'ultima sequenza bomba come oggi, ovviamente. Dopodiché dalle 14 alle 16 ci sarà Angelica Baraldi a tenervi compagnia.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
8: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
9: Autoimport a Roma, dal 1950.
11: Dal primo luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
12: Banana!
13: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
15: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
16: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
17: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
0: 4 minuti alle 13 dall'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
18: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
19: Tipo?
18: Tipo trovare l'auto giusta.
19: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
18: Perché?
19: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
18: Fermo,
19: elettriche.
18: Fermo, che sto iniziando a sudare.
20: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM.
22: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV. 12:57, ultima ora da passare insieme in questo venerdì.

0: controllò chiunque, perché tutti pensavano, sentendo la voce, che fosse una donna, no? Questa Artemas. Invece poi si è scoperto essere un uomo che utilizzava la voce modificata. Era Lie to You Kiss Me, che chiude la sequenza bomba, l'ultima come oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.

0: quarantina di minuti più o meno da passare insieme, quindi mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Ci pensi? Se ci pensi, lei sta, se sta, cioè se fa tutte queste cose, starà a casa, cioè non è che dal lavoro prende e sistema la roba dentro casa.
4: Non è mica detto, sai quante ne conosco di donne, anche amiche, che pur lavorando comunque a casa fanno tutto loro, eppure loro penso che se vorrebbero reincarnare nei mariti.
3: Lo so ragazzi, c'è chi ha avuto questo privilegio, che devo fare? Vedremo insomma come andranno le cose.
5: Se rinasco vuole nascere cane, qualsiasi tipo.
6: Poi mettete in mezzo sempre a Caselli che se può fare qualche sprintello. Ma questi in giro per il mondo non stanno messi meglio, anzi, molto peggio.
7: Allora io vorrei sapere, no, perché si rincarnano tutti in cose belle? Charleston e Charleston. Quell'altra, il marito, in un leone. Cioè, avessi sentito uno che dice, ma mi sono incarnato in un armadillo.
8: Ma comunque la cosa più allucinante mi sembra quella che in Maremma c'è un santuario per gli animali e dentro c'è un leone.
9: Quindi alla fine della fiera siamo sempre gli stessi. Che coglioni.
3: Ma no, ma quello se diamo retta al Charleston.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
11: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
12: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
13: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
2: Wake up! Good morning! The Morning Show.
16: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
17: Ed è il mio appuntamento mattutino.
2: The Morning Show.
1: On Radio Globo.
2: Sponsored by
1: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
19: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
20: MB Arredamenti mi fa arredare.
21: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
22: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
21: Ah, lo rifacciamo?
23: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
24: Grano Salis.
25: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
24: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
25: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
24: Grano Salis, il gusto che emoziona.
25: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
26: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
27: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross.
24: Sì, dal Gra.
25: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
24: Grano Salis, il gusto che emoziona.
25: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
26: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
27: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc.

0: Prenestina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
4: Ah, e questa è la vista dal finestrino
2: della macchina. Favolosa!
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: 13 e 10.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, sono le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV. Na, na.

super in high, però canzoni come Where Is My Husband, in live a Bologna, Rake, artista internazionale, pazzesche robe. Noi conosciamo Ray senza rendercene conto, perché la voce in questo pezzo di Jax Jones di You Don't Know Me era la sua. E già lei era tipo super super famosa, poi dopo ha cominciato ovviamente a collaborare non con i DJ ma da sola e di carica.

0: con Valerio Camillacci.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 27 luglio.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
4: Gioca con me
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo.
3: Radio Globo Promotion.
0: Ragazzi, allora, farsi pubblicità oramai è diventato un vero e proprio lavoro e questo lo sappiamo. L'unica cosa è che la gente non è che ha tutto questo tempo di stare appresso ai social durante la giornata o comunque anche solo il fatto di mettersi a tavolino e avere il tempo di pensare a delle idee per farsi promozione social, no? E allora che cosa si può fare per risolvere questo problema? Bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata che si occuperà di tutta la parte digital dell'azienda. E per parlarne ovviamente non ci sono io, ma c'è uno più esperto di me, Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
6: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi comunque aggiungere qualcosa?
6: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: E come funziona il tutto proprio nel dettaglio?
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, c'è veramente poco da aggiungere, anzi voglio aggiungere una roba: se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, ricordiamolo un attimo, come vi possono contattare?
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Wait for me, I'll be back.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante sconti.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez e David Guetta sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Tra un pochino ci salutiamo, prima l'ultima di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: I'm Here for Someone Else, Benson Boone su Radio Globo.
1: Senti questo suono della lattina che si apre, di questa base stupenda.
0: Sì, no, più che altro senti l'aria condizionata intorno.
1: Senti, l'aria condizionata.
0: Di ritorno dal deserto, all'estrazione sotto al sole.
1: Questa
0: tosta,
1: mattina abbiamo toccato, secondo me, gli 80 gradi al sole.
0: Secondo me pure.
1: Quella Jeep Avenger era fuoco.
0: No, ti dico, più che altro, io sono uscito comunque tardi, nel senso che alle 9 sono uscito da casa per venire qua in radio e già picchiava in macchina.
1: Io oggi mi sono svegliata alle 5 perché comunque dovevo star là
0: alle 5. Com'è? Fa fresco?
1: Alle 5 c'era un caldo mortale perché ho detto vabbè, mi sveglio alle 5, sentiamo la temperatura, magari domani vado a correre. Ho pensato, facciamo un test della temperatura. Si crepava pure alle 5, è follia, cioè non c'è un momento di fresco, non c'è.
0: È vero pure che quando tipo tu ti svegli forse lo accusi di più il caldo rispetto a quando tipo fai serata fino alle 5. Secondo me lo accusi di più se ti alzi.
1: Allora, fa serata fino alle 5, Marcolino, io non c'ho più il fisico.
0: Ma vaffan.
1: È vero!
0: Ma stai zitto, hai fatto l'altra volta a Santa Severa, che ora hai fatto, scusa, quando avete finito la diretta?
1: Le 5.
0: E allora?

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
12: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
18: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
19: Sono le 13:58 dell'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
20: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
21: Tipo?
20: Tipo trovare l'auto giusta.
21: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
20: Perché?
21: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
20: fermo,
21: elettriche.
20: Fermo, che sto iniziando a sudare.
22: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
23: Solo le migliori in FM.
24: E sul canale 91 del digitale terrestre
25: Globo TV.
19: E dopo la super estrazione di questa mattina, eccoci qua di nuovo insieme. Buon venerdì 17 luglio,

0: la potentissima voce di Ava Max dal 2023 con la sua Dance is Done chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Ed eccoci qua questa mattina, anzi questa giornata è stata veramente speciale perché

0: Radio Globo e Romana Auto
1: hanno regalato una Jeep Avenger.
2: Chi vincerà? 0, 8, 7! Oh! Eccolo! Oh, eccolo! 87. Come ti chiami?
3: Roberto!
2: Roberto, hai vinto una macchina nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
3: Radio Globo!
0: È successo di nuovo.
1: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
0: 3 Jeep Avenger, nuove di pacca.
1: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Continui a dirti, devo controllarmi?
0: È successo di nuovo.
1: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
0: 3 Jeep Avenger, nuove di pacca.
1: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione è

0: 014 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accogliente e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
8: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
13: Con questa hit loro sono riusciti a conquistare le classifiche dance di mezzo mondo. Sono in tre amici e vengono dalla Norvegia.

di questa canzone ironizza sul fatto che quando inizi a frequentare qualcuno sei costretto a uscire e farti piacere i suoi amici, ma spesso può anche capitare che gli amici del nostro partner non ci piacciono tanto, e lì è un casino. Erano Imagine Dragons con Nice to Meet You, c'è Francesco.

0: insieme a Becky G, Sorry Papi su Globo. Summer. Le 14.36 di questo venerdì 17 luglio, finalmente è arrivato il weekend, ragazzi, che bello! Non so voi, ma per me questa settimana è stata veramente pesantissima, quindi sono proprio contenta che oggi sia venerdì. Questo significa che possiamo staccare la spina da tutto, rilassarci un attimo, e magari tanti di voi partiranno anche per le ferie tra poco, magari tra qualche giorno, e giuro, giuro che non vi sto invidiando, giuro, davvero.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma, leonori.it.
9: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
10: Sponsored by conti più clacson che chilometri, è il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magia Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, Auto. Dove l'auto è magia.
12: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
13: Ave Cetus!
14: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
15: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Sta arrivando un brano che è stato scritto a quattro mani da Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, in

Together non è stato il primo incontro tra Robin Thicke e Nicki Minaj. Avevano già collaborato 6 anni prima, nel 2009, nel brano Shaking It For Daddy, e ora sono ufficialmente tornati. Ma adesso arriva anche una grandissima collaborazione, Martin Garrix ed Ed Sheeran su Globo. Stay.

0: delle voci più autentiche del pop e del soul britannico moderno. Lei è Lola Young e questa è la sua Dealer su Radio Globo. Non so se lo sapevate, ma il più grande sostenitore di questa canzone è una leggenda vivente. Pronti? Sir Elton John, ragazzi, durante il suo programma Rocket Hour Show, Elton John ha elogiato pubblicamente Dealer, questa canzone che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Globo, definendola il più grande successo sentito negli ultimi anni, e anche scherzato dichiarando di essere pronto a scommettere la sua stessa casa sul fatto che il pezzo avrebbe raggiunto la vetta delle classifiche globali. E chissà che fine ha fatto la casa di Elton John.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
12: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
13: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
12: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
13: A volte serve solo un sì.
12: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
13: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
12: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
14: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
15: Tesoro, l'hai sentito?
16: Nah, se sta bene non chiama.
15: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
16: Proviamo a sentirlo?
15: Sì, dai.
16: Amore di mamma, come stai? Mangi?
17: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
0: Sono le 15 in punta ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
18: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
19: Tipo?
18: Tipo trovare l'auto giusta.
19: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
18: Perché?
19: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
18: fermo, elettriche. Fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
3: E di nuovo buon venerdì e buon weekend anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora

0: Abby, The Weeknd con Motua Flame. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Voi pensate che questa collaborazione è nata in modo del tutto casuale, in modo molto spontaneo a Los Angeles? Praticamente gli Swedish House Mafia si sono visti con The Weeknd a cena per passare una bella serata insieme. Subito dopo si sono spostati in uno studio di registrazione e, sentendo una progressione di accordi degli Swedish House Mafia, The Weeknd ha iniziato a comporre le melodie sul momento, ha scritto il testo rileggendo dei vecchi messaggi sul telefono, cioè una cosa folle. E la traccia vocale definitiva è stata registrata quasi subito in quel momento, praticamente in un unico colpo, quindi one shot, one kill.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
3: Global. Sì, vabbè, sta storia dell'intelligenza artificiale sì è carina, ti risolve un sacco di problemi, ma ci stiamo rendendo conto che impedisce al cervello di svilupparsi.
4: Quello sì.
5: Vabbè, intelligenza artificiale versus intelligenza naturale. Ora quell'intelligenza lì naturale evidentemente sta venendo meno, anche per quello che dice Gabri, per l'impigrimento che ormai stiamo vivendo, e più andremo avanti e peggio sarà, ragazzi. Io vedo un futuro con l'intelligenza artificiale, con tutte le cose belle che fa, assolutamente, sotto questo aspetto lo vedo molto inquietante.
4: Ma fidati,
6: basta vedere quanto mi hai guardato male quando ho detto pensate.
5: Sì, no, è una parola strana,
6: m'hai bruciato.
7: Pensare non si pensa. No, c'è un'altra cosa, magari riguardo proprio il divorzio, per esempio, ti vai a vedere quelli che possono essere i cavilli legali, no? Se sì, io faccio anche questa roba, rischio quello. Se certo, io ho questo comportamento, magari rischio che il suo avvocato mi dice questo e mi contesti quest'altro.
6: Beh, guarda, su quello mi dispiace dirlo, per figure come avvocati o commercialisti, è una scheggia, è in questo abbastanza preciso, perché comunque accede a dei database infiniti e non ti chiede nulla.
5: Beh, però c'è chi è ancora meglio del di questo, e lo studio Luci Venus. Potete sempre rivolgervi a noi.
6: Tutto.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bakufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bakufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
12: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
13: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
14: E usata? Da 0100.
13: Assistenza e ricambi? Da 0100.
14: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
13: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
14: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
13: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
14: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
13: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
14: Gruppo 0100.it.
15: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis.

0: Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
4: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
6: Autoimport a Roma dal 1957.

Un pezzo che qui in Italia è stato certificato disco d'oro nel 2013. Lei è caro Emerald con questa Tango Lab. C'è un po' di tutto, swing, jazz e tango. Adesso su Radio Globo c'è anche Saif.

0: 12 su Radio Globo. Summer. Allora ragazzi, non avete più scuse per non seguirci, perché basta scaricare l'app ufficiale di Radio Globo per seguire la diretta streaming in qualsiasi momento, ovunque voi siate, quindi anche quando non siete in macchina, anche quando siete a casa, insomma dappertutto, sotto l'ombrellone, in spiaggia, ovunque. Potete anche andare sul nostro sito radioglobo.it, altrimenti se avete un dispositivo Alexa basta dire Alexa riproduci Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma, leonori.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think Big, become Big.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
13: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Lo rifacciamo?
14: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Le 15:42 di questo venerdì 17 luglio, io sono Angelica Baraldi, ancora 20 minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Madonna e Sabrina.

musicale è fighissimo perché è una parodia geniale di Pokémon Go. Infatti era esploso proprio nell'estate di quell'anno. In Maroon 5 e Kendrick Lamar su Radio Globo c'è anche Noemi.

sanno che nei crediti ufficiali di questa traccia compare un ospite d'eccezione, perché i sintetizzatori e le tastiere sono stati suonati e arrangiati da Will.i.am dei Black Eyed Peas. U2 con Magnificent su Radio Globo, c'è anche Usual, questa è Moving to the Sun.

0: domani invece dalle 14 alle 17. Da Angelica Baraldi è tutto, ciao belli.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
9: e usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
13: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
15: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
16: Chuck, motore, azione!
17: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
18: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
19: Tutto bloccato
20: è offerto da
21: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto, dove l'auto è magia.
23: È partito alle 4 questo programma fantastico, Alberto, non ci rendiamo conto di queste tre ore, sono veramente fondamentali, cazzo, con questi ascoltatori che vengono mandati all'inizio per descrivere i loro fottuti stati d'animo a soli nemmeno un anno della nascita. È il programma più bello di sempre, Alberto, non me lo riesco a spiegare come tutto ciò può essere nato da una semplice radio.

0: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Adesso inizia Tutto bloccato. Oh, cambiate sfacciatore.
2: Dai, è tutto sbroccato che tra un po' abbiamo fuoco.
1: Oggi fa talmente caldo che mi sto cotti i maroni.

0: Sì, sì, scalzate qua, scalzate là, Roberti, ma i piedi ancora non li hai usciti però, eh. E dai, eh.
1: Comunque, dopo la cazzata che ha detto Roberto, ho deciso di tagliare l'antenna alla macchina.
2: Ho appena visto un rider con la bicicletta non elettrica, quindi già un folle, con la pipa in bocca. Ma chi sei?
3: È arrivata la Caselli, mo posso mettere RDS.

0: toccato. Only on Radio Globo.
1: Un altro caldissimo venerdì è arrivato. Non appena l'orario rende il raccordo molto intasato, si accende insieme all'aria condizionata la radio per la trasmissione più ascoltata. Il peggio quindi è passato. Buon venerdì su Tutto Bloccato.
2: Oh, le sciagure arrivano anche di venerdì 17, signore e signori.

0: della settimana. Vi sta parlando Roberto Marchetti, anche questa volta elegantissima, bella più che mai, Roberta Marchetti.
1: Ma grazie Roberto Marchetti, buon pomeriggio, ben trovato in questo venerdì.
0: Questo però, eh?
1: Questo.

0: martedì. L'ultimo martedì del...
1: Però vabbè, insomma, è venerdì, siamo contenti, il venerdì siamo tutti più contenti, dai, si avvicina il fine settimana, è alle porte, ecco, sì, è arrivato il caldo che se muore, ma va bene così.
0: A proposito di more, Ileana Caselli!
2: Hola a todo el mundo, buenos días!
1: Oh, oggi cos'è a Madrid lei?
2: Oggi sono un pochito così, un pochito latina.
1: Un po' da flamenco, sì, con un po' da flamenco.
3: Latina.
2: Un pochino torera, sì.
0: Al massimo sei della latina o gli intorni, cari Ileana Caselli. Sì, sì, effettivamente, sì, sì, con queste roselline, sì, un po' flamenco.
1: Mamma anche il capello mia, un po' spagnolo, moro.
0: Beh, no, è sporco.
2: È sporco, no, assolutamente sporco. Sì, totalmente
1: sudato. Ho fatto la tinta, no, semplicemente non ti sei lavato i capelli.
2: No, sì, oggi sì, ho provato a tornare alle origini.
0: E allora, a proposito di origini, il feldmaresciallo Miriana Di Bartolomeo è al tuo fianco, che proverà così ma cercare di detergerti con un'idropulitrice durante la puntata. E ma alla sua sinistra anche oggi Tommaso Di Vito davanti alla Globo WhatsApp, e quindi formazione al completo, signori. Questo

0: Marchetti,
1: eccolo.
0: Marchetti, buonasera.
2: Buonasera.
0: Marchetti, ma che mi combina? Ma dov'è la mattina alle 7? C'aveva un sonno che son collato. Marchetti, sta donna gli sta a levare la vita. A piedi. Oh, io sto alle 7, vado a cercare i bar, sono tutti chiusi i Marchetti. I parabelli li aprono alle 5. Marchetti, è diventato pazzo con sta donna, con sta barista. Non le muovi da lì perché la volevo vedere tutti. Mo capirai, guardi come inizia la puntata, Marchetti, eh. Perché strilla ormai? No, sto armone, stamattina giravo per Roma e sento a cercare la barista. Ma tanto so io, più bella, quanto mi piace, quanto so buona, quanto so tanta. Marchetti, abbiamo sbagliato tutto oggi. Marchetti, oggi sarà la puntata del disarto, venerdì 17, abbiamo sbagliato tutto, Marchetti. Però gli volemo bene.
2: Grazie.
0: Marchetti, nonostante tutto rimarrà il numero uno, ma oggi è stato un disastro. Venerdì 17. Ah, Marchetti, so io, più bella della mia globo.
3: Oggi era chiuso pure il bar lì dove c'è la barista, la famosa barista ormai.
4: Ma com'è che alle 7 sono ancora chiusi i bar? Ma sembra strano.
3: Ma guarda, era veramente un deserto. Quel bar lì era chiuso, quello che ti ho detto che fa il caffè a Nero. Allora continuo a camminare per Viale Libia, dico, so Viale Libia, non è che sto in Libia. Cioè, poi non sono stato mai in Libia, non lo so che ora aprono i bar in Libia. Poi proseguo così, finalmente dopo tutto Viale Libia, Viale Eritrea, sono arrivato a Piazza Annibaliano.
4: Ma erano pure le 9 di mattina, ma tempo che sei arrivato.
3: Ma che 9, insomma, infine saranno 2 chilometri e insomma lì alla fine sono riuscito a prendere il primo caffè. No, perché gli altri cominciavano ad aprire, ma non volevo la purga, la brodaglia, il primo caffè.
4: Quante storie, però ti sta bene niente.
3: Ho capito, ma scusa, non voglio essere il primo che va lì.
4: Ma ci sarà sempre un primo.
3: E non voglio essere io. Guarda un po', se posso scegliere.

0: andiamo alla grande, ragazzi.
1: Bene anche oggi,
0: mamma mia.
2: Oh, sta sempre a parlare di traffico, ma te che cazzo te ne frega che noi stiamo bloccati in mezzo alla strada a 40 gradi?
0: Niente.
2: Che al massimo devi arsi l'aria condizionata nel tuo studio ovale, che manco ci avessi la casa bianca là e te rifai l'occhi con quei bomboni, ecco, che c'hai vicino.
0: Ecco.
2: Aeroberti!

0: Ciao Bertina!
1: Leone!
0: Che qua fa 50 gradi e oggi è venerdì e tutto bloccato!
1: Pure oggi, ma quando partono questi? Il 17 luglio!
2: Vanno via mai!
3: Roma Aquila, tutto bloccato!
2: Aia, ma com'è sto casino oggi, ragazzi?
1: Infatti.
3: Allora oggi faccio una consegna a una signora. Quando gli chiedo i soldi, 44 euro.
2: Sì.
3: Mi fa: voi siete come le malattie, arrivate ogni tanto. Mamma mia, io volevo dire, a signora, ti voglio bacio a fredda.
1: No,
2: eccoci
1: dai.
2: Qua! Questa è la masnada di ascoltatori che vogliamo! Quelli che buttano giù la maschera, che entrano su questo grande palcoscenico che non è di legno, non scricchiola, ma è etereo.
4: Io oggi ho preso una chiamata da via Filippo Marchetti a Roma, in zona Piazza Vescovi, e sì, mentre andavo tutto il tempo facevo: ma quanto è bravo Marchetti, quanto è buono Marchetti, e mi rimbombava in testa il verso del pavone. Sono arrivato lì e ho fatto: signora, ma pure qua ci stanno i pavoni? Come, scusi, no è una cosa mia, guardi, meno male che venerdì, per due giorni in Vesento, mi sto impazzito.
1: Bravo, riprenditi.
5: Mi dispiace contraddirti, caro Roberto, ma noi alle 6:30 eravamo davanti al bar.
2: Davanti.
5: E per le 7 il bar era attivo, capito? Non era chiuso.
2: No, cara mia. E c'era c'è una serranda proprio sul bancone. Cioè, il bar era aperto, però c'era la serranda sul bancone.
1: Sul bancone.
2: Oh, ero stralunato io alle 7.
1: C'è la serranda sul bar aperto e il bancone chiuso.
2: Sì, è così, giuro, veramente. Altrimenti sarei entrato lì veramente come il gatto con gli stivali, perché no? Signore e signori, questa è Radio Globo.

0: 16:14 ed è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
0: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
0: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
1: Perché?
0: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
0: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Questo è vero, Robin, c'è una serranda sul bancone.
0: Tieni.
3: Però ti avremmo servito subito se ti fossi accomodato un attimo. Vabbè, alla prossima.
4: Iniziamo a Gormani Cambio! Dai, Jesus!
5: Che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
4: Amodrieni!
6: Cioè adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.

0: ci addaccia la testa. Aiuto!
1: Ma guarda, posso dire che effettivamente oggi sto ricevendo una discreta pazzia là fuori?
2: Ma scherzi?
3: Robertino, sì. C'ho una signora per te, aspetta un po', prego.
4: Roberta!
1: Quella con le chiavi.
2: Vanno.
5: Una segnalazione di servizio.
1: Sì,
5: la Colombo è già tutta bloccata.
2: Pure.
5: Si va a passo di marcetta. Allora sono due le cose. O stanno a fare una gara automobilistica per non vedenti, o c'è la Marchetti che sta facendo l'autostop in topless in corsia d'emergenza.
1: Ma infatti ci colleghiamo con Roberta Marchetti. Roberta, ci senti?
2: Eccomi Ron, ci hanno scoperto tutto, sto qua, guarda, praticamente ho superato da poco l'altezza Garbatella, la regione Lazio. Ecco, e quindi sto là, direzione Ostia, vediamo a che ora ci arrivo.
1: Allora, raffica di clacson per la Marchetti, forza! Il megalomane!
2: Sta passando di tutto qua, sì.
1: Immagina, davanti a passa la regione proprio.
2: Scende pure il presidente.
1: Presidente? Oh, a proposito di presidente.
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
7: Mattarella richiamano ordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria per la grazia. Da qui la decisione del capo dello Stato di incontrare Nordio per puntualizzare, fa sapere il Quirinale, i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
1: Allora, io avevo dato per scontato ieri, quando tu personalmente, Roberta Marchetti, avevi dato la notizia appunto che Nordio si è avviato tutte le pratiche,
2: sì,
1: che ma poi chiaramente Mattarella avrebbe preso in pugno la situazione.
2: Infatti anche io ieri nel dare la notizia ho specificato che comunque è il Presidente della Repubblica che decide per la grazia. Evidentemente, siccome sta ormai sul passo della strumentalizzazione questa vicenda, strumentalizzazione politica, si vede che ieri sera Mattarella ha voluto mettere i puntini sulle i.
1: Ma vedete, sono di spatto, un cazzo.
2: Certo, gli avrà detto, caro Nordio, la grazia però non solo la decido io, ma sono io che insomma guardo tutte le pratiche, non è che se ne esce Nordio. Tra l'altro proprio poco fa è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, che dovrebbe presentarsi intorno alle 4:30 in carcere, anche se il legale del gioielliere sta provando a prendere un po' di tempo, ad allungare i tempi, e la moglie ha depositato la richiesta di grazia, la moglie di Mario Roggero. Quindi la richiesta è stata depositata, ma se ne occuperà principalmente ed esclusivamente poi soprattutto sulla decisione il Presidente della Repubblica.
1: E questo, dai. Poi ovviamente, ecco, come dicevi, il centrodestra e il sinistra, insomma, cominciano tutti ad aggrapparsi a questa storia.
7: Sullo sfondo lo scontro politico. Tutto il centrodestra compatto si mobilita per chiederne la grazia, promuovendo una raccolta firme.
8: Libero subito!
7: Virali, in meno di 24 ore dalla condanna di Roggero, gli appelli sui social della politica e non solo.
9: E per questo è giusto che venga concessa la grazia a Mario Roggero e faremo tutto ciò che è possibile.
10: È un uomo che ha sbagliato, ma è stato vittima di tali e tante aggressioni.
11: Che la giustizia sia giustizia con la G maiuscola.
7: C'è anche l'appello del ministro della difesa Crosetto, percorrere ogni strada possibile per evitargli il carcere. Dal fronte delle opposizioni sono i 5 Stelle a scendere in campo. La maggioranza alimenta una logica da far west, accusano. Intanto la vicenda del gioielliere piemontese riaccende l'attenzione anche sul tema della legittima difesa. Fratelli d'Italia rivendica le norme già approvate, comprese quelle contenute nell'articolo 7 del decreto sicurezza e quelle allo studio per rafforzare la tutela di chi reagisce a una rapina.
6: 06 89 28 996. Tutto bloccato on Radio Globo.
12: A Purciaro, non solo per caffè, un euro, aspetti pure qualcuno che se lo prende prima di te per la macchinetta calda.
1: Certo!
2: No. Hai capito?
1: Prima se lo devono prendere tutti i baristi e poi.
6: No. 06 89 28 996. Tutto bloccato
4: on Radio Globo.
12: A Purciaro, non solo per caffè, un euro, aspetti pure qualcuno che se lo prende prima di te per la macchinetta calda.
1: Ah, certo!
2: No. Hai capito?
1: Prima se lo devono prendere tutti i baristi.

0: qua a Fiumicino e c'ho davanti una macchina, una signora che sta guidando con una mano e con l'altra sta a tenere il telefonino e non cambia marcia, sta mandando a 30 all'ora e speriamo che se sta a sentire tutto bloccato almeno gli posso dire mortacci tua,
1: ecco. Cambia sta marcia signor, cambia la marcia
2: pure col telefono,
3: Sulla Colombo magari ci fosse la Marchetti nuda, c'è sta un incendio di frontate nuda del presidente,
4: ma magari è il pubblico in fiamme.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Radio Globo e Romana Auto
5: hanno regalato una Jeep Avenger.
2: Chi vincerà? 0 8 7. Eccolo! Eccolo! Come ti chiami?
7: Roberto!
2: Roberto, hai vinto una macchina nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
7: Radio Globo!
6: È successo di nuovo.
5: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
6: 3 Jeep Avenger nuove di pacca.
5: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Radio Globo Promotion.
4: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove la auto è magia.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Fino al 19 luglio da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. valentinoautomobili.it.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
11: Auto Import, a Roma, dal 1950.
13: Da Bewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
17: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
18: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
19: Ave Cetus.
5: Tutto bloccato.
9: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magia Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full.

0: elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
0: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
2: Avete messo un disparte in punta un cazzo?
3: Certo, gli avrà detto, caro Nordio, ok, la grazia però non solo la decido io, ma sono io che insomma guardo tutte le pratiche, non è che se ne esce Nordio. Tra l'altro proprio poco fa è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, che dovrebbe presentarsi intorno alle 4:30 in carcere, anche se il legale del gioielliere sta provando a prendere un po' di tempo, ad allungare i tempi, e la moglie ha depositato la richiesta di grazia.

0: là dell'empatia che abbiamo tutti verso questo signore, tu diciamo la buona parte sul fatto che è stato vessato, tartassato e tutto, però c'è il fatto che viene commesso un reato in maniera differita, quindi non essendoci la diciamo il causa effetto, legittima difesa, tecnicamente che grazie vuoi da quello ammazzati.
1: Mattarella l'ha presa in pugno, poi ha alzato il dito medio e ha detto ti è piade Vlander. Comunque è una cosa assurda questa che è successa a sto poro uomo, sto poro gioielliere.
2: Comunque c'è pure stata una cosa, che il poro Mattarella e il poro Sergio, da chi se voleva ricandidare, hanno buttato dentro, massa e rotture di palle che stanno a mannare. Le grazie di quelle, grazie di quell'altra, i guerre. Aiutatelo, porello.
3: Lo sciacallaggio politico della destra è vergognoso, perché è stata applicata una loro legge proprio in virtù dei delinquenti. E sto Ruggero già era stato condannato per sta cazzo di pistola che usa da a mo' di cowboy nel Far West. Quindi adesso è arrivata la condanna, basta, finite da lì. La destra ha sbagliato, non ha fatto niente per proteggerlo fino ad oggi, quindi di che cazzo non la stiamo a parlare?
4: La tribuna politica.

0: Maglietto, non te costituì, chiedi asilo politico all'ambasciata di Radio Globo, che là è zona franca, il Marchetti ne esce da un anno, che se no c'ha 2-3 condanne sul groppone.
1: Beh, mi è arrivata una mail dell'avvocato Pigliafreddo riguardo la rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Cicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai 3 per terra e a uno gli levi anche il portafoglio a collana, e perciò te vanno in tribunale, Roberto.
2: Tutto bloccato. Radio Globo.
3: Parla bene questo, per far questo, quello e quell'altro. E questi 700.000 euro di rimborso più l'altro che già gli hanno dato, sì, per quei 3 balordi che 2 sono morti e uno sta ferito, gli dovrebbero dare la medaglia a quello e pagare per chioso, per poligono, così la prossima morti ammazzava tutti e 3. No, se gli danno pure contro, gli danno. Fate schifo, fate, guarda, veramente.

0: attuale. Quindi insomma si chiacchiera di tutto, però adesso non ci scanniamo tra di noi.
1: Dai.
0: Altrimenti vengo qua col fucile e poi dopo devo sistemare tutto.
1: Ma perché tu c'hai il porto d'armi?
0: Ce l'ho, sì. Allora 06 89 28 996, ma mi sa che li do via quei fucili.
1: In questi tempi meglio nessun'arma.
0: Mi sa che me ne disfo. Li vendo tipo i cartelli del concerto di Ultimo, capito? Fucile De Marchetti.
1: Sì,
0: vinted. Sì, me lo rigirano contro. 06 89 28 996, andiamo da Luca.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Luca,
2: Buonasera. Allora, io da titolare di porto d'armi e possessore di armi posso dirti che Ruggero sapeva benissimo quello che stava facendo. Tu sei obbligato a studiarle queste cose quando vai a prendere un porto d'armi, o comunque vieni informato quando fai il maneggio, quando vai a parlare con gli altri possessori dei porti d'arma. Se lui frequentava un poligono sapeva benissimo cosa vuol dire avere un porto d'armi, e quindi nel caso in cui mi fossi trovato al posto tuo, io la reazione di pancia sarebbe stata chiuderti dentro al negozio, una volta che i rapinatori sono andati via, ovviamente, visto tua moglie col coltello alla gola, tua figlia con la pistola in testa, eccetera, eccetera. La reazione è: io mi chiudo dentro, prendo la pistola, se ti riaffacci te faccio un buco in fronte.
0: Però Luca, no, tecnicamente hai ragione, però c'è un dettaglio in più. Primo, non possiamo, cioè ogni caso è singolo, non possiamo metterci noi comodamente adesso, non so se sei seduto o in piedi, io ad esempio sono in piedi, ma non riesco lo stesso a mettermi dentro l'animo, dentro la mente di un uomo di 68 anni che sta lì da tanti anni vessato da rapinatori, roba del genere. Primo. Secondo, lui c'è un momento in cui non sa effettivamente la moglie dove sia finita e pensa sia in macchina insieme ai rapinatori, quindi è per quello che spara addosso alla macchina, capito? Lo so che certo tu hai ragione, tecnicamente lo sappiamo quello che deve essere fatto, però purtroppo ragazzi la tecnica è un conto e l'accademia è un'altra.
1: Sì, è quello. C'è da dire però anche una cosa che in pochi stanno dicendo in questi giorni, cioè che nel 2005 Ruggero era stato denunciato dal fidanzato della figlia perché lo aveva minacciato e aggredito con una pistola a lui e ai genitori. E questo fatto è rivenuto fuori durante questo processo per duplice omicidio ed è stato uno dei motivi per cui durante la perizia psichiatrica hanno deciso anche per questa condanna, perché evidentemente viene fuori una personalità particolare.
0: Avrà influito sicuramente. L'ho visto quell'occhietto.
1: Aspettavo altro.
0: La Marchetti c'ha l'occhietto d'allarme.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
0: Vai, Gabriela, tu ci godi.
1: Ma non è che servo io, perché insomma se ne stanno accorgendo tutti che è allarme caldo, è una nuova ondata. Questa anche peggiore della precedente. Ce ne saranno altre, tra l'altro al nord si prospettano invece cambiamenti repentini in questo fine settimana con violenti temporali, addirittura quasi anche tornado, però a Roma sarà bollino rosso fino a questo fine settimana. Quindi insomma bisogna fare attenzione e seguire tutti i consigli che danno su Studio Aperto, quindi non esporsi al sole, evitare le ore più calde, idratarsi.
0: No, vi prego, fate una cosa, uscite tutti da mezzogiorno alle tre nei ponti più asfaltati, andate, oppure che ne so, andate alla davanti al piazzale della stazione Roma Termini, vogliono mettere quell'albero d'alluminio là.
1: Non lo mettono più,
0: meno male, santi
1: Dice
0: Dio.
1: Che insomma non si può, non si può. No, comunque, a proposito di ore calde, però io ho notato una cosa.
0: Sì.
1: Che c'è, perché nessuno se ne ricorda di questa cosa, ma è giusto farlo. C'è un'ordinanza regionale sull'allarme proprio per il caldo, per tutelare alcune categorie di lavoratori.
0: Sì.
1: E che dice che i lavoratori come operai, giardinieri, rider, spazzini, insomma, tutti quelli che lavorano all'esterno. Possono, anzi devono fermarsi durante le giornate di bollino rosso, quindi queste, dalle 12:30 alle 16, questo fino al 15 settembre.
0: Questo è un ordinamento che
1: è
0: già esiste.
1: Un'ordinanza regionale, sì, firmata, è stata fatta anche l'anno scorso, quest'anno è stata fatta nuovamente, quindi fino al 15 settembre tutte le giornate di bollino rosso prevedono questa regola, che è una regola. Ora io oggi, ma anche in altri giorni che era bollino rosso, ho visto operai in strada dopo mezzogiorno, ho visto spazzini dopo mezzogiorno, ho visto un sacco di gente, quindi non so quanti la rispettano questa ordinanza.
0: Sai cosa mi ricorda più o meno? Perché chi è che decide se un bollino è arancione, giallo o rosso? Ci sarà un comitato tecnico scientifico anche per il caldo? Qualcuno che decide è rosso, quindi non devi lavorare.
1: Ma no, la protezione, dopo... la protezione civile.
0: Quindi, protezione civile. Adesso mettiamo che siano loro. Dicono allora, diciamo che è rosso e quindi non si può lavorare. Magari per quanti gradi sono? La Fredella adesso ci ha inviato i 37 gradi che gli dà dalla macchina.
1: Prima erano 39 quando stavo fuori io. 39.
0: Che so, calata la temperatura. Ecco. Da prima adesso.
1: Vabbè, ma lei viene dal Fleming, è più alta comunque. Io vengo dalla Casilina.
0: Ah, è certo.
1: È certo.
0: Leggermente più a sud-est. Sì, è certo. Oh. È già più pomeriggio là, c'è un po' di fuso orario. No, è chiaro, quindi si è già rinfrescato. Comunque. Quindi, bollino rosso, non devi lavorare. Non è che dici, dovrebbe essere, se vuoi, puoi non lavorare e venire retribuito alla stessa maniera. Dovrebbe essere una formazione corretta. Lo chiediamo a quelli che stanno lavorando, magari ce ne abbiamo di ascoltatori che lavorano fuori, lavorano in giro, lavorano nei magazzini, lavorano per strada.
1: Sicuramente ci sono anche altre categorie che soffrono questo caldo estremo di questi giorni, ma non rientrano in quell'ordinanza regionale. Ecco appunto i magazzinieri.
0: Sì, sentiamo, forza, 06 89 28 996. Allora, se secondo me c'è un'enorme differenza tra vietare qualcuno di lavorare come era stato fatto 6 anni fa e invece dire, allora, se volete noi come regione ci mettiamo a vostra disposizione, cioè se volete potete scegliere e il vostro datore di lavoro non vi può dire niente se lavorare o meno dalle, che hai detto che
1: dalle 12.30
0: alle 16. Alle 16. Ah. C'è un'enorme differenza.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
3: Radio Globo Meteo.
5: Amici di Radio Globo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Temperature davvero molto alte anche durante questo fine settimana. Si toccheranno i 36-37 gradi e sto parlando di temperatura all'ombra, al sole anche qualcosa in più. Molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, minima a Roma che non scende sotto i 25 gradi. Quanto durerà ancora? Fino all'inizio della prossima settimana. Lunedì ancora molto caldo, martedì un po' meno. Da mercoledì si starà bene. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.
12: Mamma, io mi annoio!
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
14: Dentro la città, fuori dal mondo!
13: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Tutto bloccato. mercato.
10: Sponsored by
15: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura.
22: Magi Auto. Dove l'auto è magia.
0: Questo è un ordinamento che
1: è
0: già esiste.
1: L'ordinanza regionale, sì, firmata, è stata fatta anche l'anno scorso, quest'anno è stata fatta nuovamente, quindi fino al 15 settembre tutte le giornate di Bollino Rosso prevedono questa regola, che è una regola. Ora io oggi, ma anche in altri giorni che era Bollino Rosso, ho visto operai in strada dopo mezzogiorno, ho visto spazzini dopo mezzogiorno, ho visto un sacco di gente, quindi non so quanti la rispettano questa.
3: 06 89 28 996.
23: Tutto bloccato.
3: On Radio Globo.
24: Capirai ai spazzini che dite che se devono fermare. Eh sì, perché io dovete di voi.
25: Dai. Senti, gli operai che stanno sotto agli aerei che non si possono fermare, invece come funziona?
26: Scusa, ma dove l'hai visto questi spazzini? Che se manco vede, non manco mezzo te ne vedi. E ce l'ho sotto a casa al centro, t'ho detto tutto.
27: Scusate, ma chi fa il corriere, no? Ma se ferma da mezzogiorno alle 16. Ma quando le fai consegne?
28: Va bene così che si stacca a mezzogiorno, ma perché gli operai o chi per loro magari lo Stato non mi fa assumere i ragazzi part time per 4 ore, così pago io e pagano pure loro, non è che devo pagare sempre l'imprenditore, no?
29: Ok, va bene, io sono un imprenditore e fermo i miei operai da mezzogiorno e mezza alle 4, ma chi li paga? Chi mi paga a me quei operai? Non è che i 4 poi riattaccano fino alle 8.
30: Oh, io ne faccio più con sto caldo, ma hanno detto comprate il pinguino che rinfresca, io mi sono comprato il pinguino, ma starnazza, caga ovunque, c'ho sempre caldo.
1: Ma su. Lo tiene questo caldo in cantina, in una grotta.
31: Ma raga, io faccio il corriere di Amazon, ho 300 pacchi al giorno, cioè non si fermiamo mai con 1000 gradi, e poi sul farmare di Amazon ti arriva la notifica, attenzione alle temperature troppo alte, rinfrescati quando puoi, fermati, se c'hai le vertigini, il vomito, chiama il tuo DSP, fatti aiutare, vattene a fanco, ci cioè date 4000 pacchi al giorno, ti sei sbrigamo, potiamo con la frusta, stiamo, e poi mi viene a dire per mamma, io sarebbe da fare davvero.
0: Con la frusta. Con la frusta e l'aria condizionata, però non si è sentito mai.
1: Pensa poveracci i rider invece che sono sulla bici, veramente sotto il sole cocente tutto il giorno, e se non fanno le consegne proprio non guadagnano, perché
0: sta lì con l'aria condizionata, devono scendere, poi dopo sarà sicuramente caldo, poi dopo rientri ed è un'altra volta fresco. Mamma mia.
1: Sì, deve essere tosta comunque, non li invidio personalmente. Perché...
0: Anche noi quando usciamo un attimo qua per prendere una boccata d'aria. Aria è caldo e poi rientri.
1: Mamma mia, sei tremendo, però te le cerchi. Poi ti mandano a quel paese.
0: Ma lo cerchi, però adesso dai, mettersi lì a dire con la frusta, mica state veramente a cogliere i pomodori. E su, pomodori. Tra l'altro lì quelli del terrazzo, ma ne hanno fatti solo due dei pomodori, due ce n'ho.
1: Sì.
0: Ma hanno dato le piante sterili, ma fanno i fiori, ma non fanno i pomodori. Questi sono problemi, ragazzi.
1: Certo.
0: Questi. Sono...
1: Il caldo incide anche sulla vegetazione, sui frutti.
30: E perché i corrieri si possono fermare, i taxi no? Non ho capito.
0: Infatti.
1: Taxi.
0: Perché il taxi, il tassista non scende. Ah sì, ogni tanto per mettere un bagaglio.
1: Vabbè, ma mica fa la vita del corriere il tassista. Ma poi sta anche più comodo in auto piuttosto che sul furgone.
0: Ma certo, ma poi tra l'altro sia i tassisti che i corrieri, comunque ricordiamo sempre che sono lavori pagati da milionari. Cioè sono dei milionari, sostanzialmente i corrieri sono i nuovi ricchi.
1: Ah.
0: Allora andiamo al telefono. Andrea, buon pomeriggio, benvenuto a Radio Globo.
32: Buon pomeriggio a voi. Allora, io sono corriere, quindi diciamo il riassunto che è stato fatto dai ragazzi con la Globo WhatsApp è giusta. Ma innanzitutto chi ha ordinato questa ordinanza, ma ha parlato con i datori di lavoro. Questo è fermarsi 3 ore o 2, quelle che sono, significa fare 50 bolle in meno. Ma chi è il pacco che aspetta?
1: Ma io non so se i corrieri sono una di quelle categorie che rientra in questa ordinanza, però pensa un operaio.
32: Ho preso la telefonata, mi ha detto vabbè, ma state dentro l'aria condizionata. Ma noi dentro la cabina, a parte io ne accendo, perché non te puoi tenere con 15 gradi o fuori 40, te pian corpo.
0: Non la tenia a 15, no? Che sei matto? Ma alzala, tieni a 24.
32: Ma uguale, no, non la uso, non sono un grande appassionato di aria condizionata. Comunque dentro la cabina ci stai 2 minuti, il tempo ti passa da un pacco a un altro. Quindi non è che quindi non lo so, non è proprio fattibile. Qui in Italia fanno le leggi così.
0: Tu, Andrea, hai mai pensato che privilegio di lavoro hai, che comunque sei in mezzo al traffico come tutti gli altri, però vieni pagato, invece gli altri no?
32: Assolutamente sì, anche perché io ho cambiato lavoro dopo 29 anni, ho iniziato a far corriere da 3.
0: E lo diciamo che è un lavoro molto ben pagato, che adesso siete i nuovi ricchi?
32: Una volta era pagato di più, adesso, almeno per quello che dicono i miei colleghi storici.
0: Ah sì, eh?
32: Prima erano... non erano stipendiati, più consegnavano e più guadagnavano.
1: Ma quanto guadagnate? Cioè in media quanto guadagna un corriere?
32: Una media di 2,2.
1: Ah,
0: 2,2.
32: Però c'è dentro tredicesima e quattordicesima.
0: Quello.
1: Però, signor stipendio, eh?
0: Lo vedi. E ragazzi, tra l'altro invece voi altri che state là in mezzo al traffico, come loro, però a voi non ve pagano.
3: Tutto bloccato su Radio Globo. 1, 2,

0: cazzo che puntualità,
1: oh.
0: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
2: Stai ascoltando
3: Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Foro davanti ai forni, non lo sapete, sì, la temperatura, già alle 6 di mattina quando apre il negozio fanno 85 gradi là dentro, è un inferno, dove sta a pensare pure da accendere i forni a 350 gradi, ma di che potevo parlare, mannaggia tutti.
5: Beate a voi che state tutto il giorno sotto al sole, invece io sto a casa con l'aria condizionata mentre bevo una bella cosa fresca. Beati proprio a voi che vi godete la giornata, bravi!
6: Gregorio! Bellissimo!
0: Oh, ma te sei infame, fragile, caro bello! Io te farebbe fa 5 minuti di corriere, 5! Capito? Passere da qua, se devi essere sul suo furgone, dai, te faccio consegna 5 pacchi! Da mamme quelle cuffie! Lo sai come te più umana la situazione, tutti sguardi con Roberta mi faccio.
6: Ah, ok, già quello potrebbe essere più plausibile. Caro amico, io raccolgo la sfida. Adesso, oggi, venerdì 17 luglio, raccolgo la sfida quando mancano 8 minuti alle 5.
7: Ma che ti metti a fa'?
6: Allora, vieni qua, cioè adesso ci mettiamo d'accordo, vieni qui, ti metti le cuffie, però dovresti pure saper far regia, perché non è che qui si sta solo davanti al microfono. Però quella te la abbono perché ci vorrebbe un po' di tempo. Ti metti al microfono.
7: E tu vai a fare le consegne.
6: E io vado a fare. No, lo facciamo insieme, cioè io sto qui e lui ha il microfono insieme pure a te. Poi dopo ci organizziamo, magari ci si mette Tommaso Di Vito in regia, non lo so. E io vado a fare le consegne con lui.
7: Ah,
6: poi
7: pensavo che lasciavi lui in regia, dico.
6: Beh, no, adesso mica voglio far chiudere una radio.
7: Che ne so.
6: Però anche perché farebbe già, insomma, se si capisce la dialetta.
7: Però noi ci possiamo collegare con te fuori.
6: Esatto, esatto. Ti dimostro. Lui dice: dopo 5 consegne, no, vai. A bello!
3: Traffic news.
8: M.A. si gioca il campionato del risparmio con i nostri prezzi mondiali. Fino al 21 luglio, Garofalo pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi e Maxibon Classic confezione da 8 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Radio Globo Traffic News.
7: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico alle porte della capitale. Sull'autosole, lunghe code per incidente tra il bivio per la Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli. Incidente anche sul tratto urbano della Roma Teramo, incolonnamenti tra Portonaccio e via Togliatti in direzione del raccordo anulare. Lavori di notte al viadotto della Magliana, chiuso tra le 22 e le 6 in direzione dell'aeroporto di Fiumicino. E parliamo adesso di trasporto pubblico, perché è fermo il tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto. Il servizio è coperto da corse con autobus. Fermo anche il tram 2 tra Piazzale Flaminio e Piazza Mancini. Anche in questo caso il servizio è sostituito da bus. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
9: Non c'hanno diritto a nulla. Tra l'altro Amazon gli dà delle bottigliette d'acqua, è da lunedì che neanche l'acqua gli dà. Quindi questi lavoratori stanno così, c'hanno tutta la mia solidarietà, anche i corrieri che arrivano con questi furgoni, ma entra esci. Non è che poi comunque è un lavoro logorante assolutamente con sto caldo, come con meccanico che si mette sotto le macchine, cioè, a lavorare, cioè, è un po' assurdo tutto.
6: Ma che è un gatto si mette sotto la macchina?
10: Lui è un esibizionista.
11: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
12: Io una botta a Marchetti gliela darei.

0: tutto bloccato. On Radio Globo.
1: Il Corriere è il classico lavoro di quello che non sa fare proprio un cazzo nella vita, neanche sa cambiare la lampadina dentro casa. Allora che fate? Metti a fare il Corriere.
2: Sì, che va detto! Che va detto!
3: Ma puoi generalizzare così?
2: Ma sì! Ma in fondo, effettivamente! Non ti dico, adesso non voglio scatenare faide! Però! Cioè, una volta che c'hai la patente, lo sai che lavoro fanno, no? Quelli, i latitanti, poi dopo li prendo, o i pentiti di mafia. Dopo,
3: si mettono a fare i corrieri.
2: Si mettono a fare i corrieri perché. Perché è l'unica cosa che. No, allora, però, forse sotto c'è una vena, risentiamolo.
1: Del Corriere è il classico lavoro di quello che non sa fare proprio un cazzo nella vita, neanche sa cambiare la lampadina dentro casa. Allora che fate? Metti a fare il Corriere.
2: Che poi sarei pure io, perché io pure
3: andresti là.
2: Io, cioè, mi si è fulminata la lampadina, ho chiamato Federica Dalla Valle, quindi figurati come sto. Potrei fare giusto quello. Poi io ho capito, guido tipo le donne anziane, guido piano piano.
3: Ma certo,
2: e faccio le consegne piano.
3: Perché poi sei abituato alle macchine d'epoca, quindi non è che sfrecci, tu sei lì piano.
2: Sto lì,
3: piano.
2: Rispetto, grazie, chiedo scusa. Poi fai una chiacchiera con quello a cui devo portare il pacco e col destinatario. Insomma, sì. Una chiacchieretta, parliamo, che ne so, della differenza del cesaropapismo. Ti metti a fare una chiacchiera un po' così.
3: Del più e del meno.
2: Del più e del meno, esattamente.
3: Invece certe mani a paletta.
2: Che ci vorrà mai?
3: Al finestrino.
2: Comunque, cambiate le lampadine.
0: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
4: Marchetti, buongiorno, sono un corriere, vaffanculo.
0: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato una Jeep Avenger.
3: Chi vincerà? 087. Eccolo, eccolo. Come ti chiami?
5: Roberto!
3: Roberto, hai vinto una macchina
5: grande
3: nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
5: Radio Globo!

0: solo i migliori premi.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria fiori.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
9: E usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro.
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato.
10: E tua moglie?
11: È scappata con uno del posto.
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Tutto bloccato.
18: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
20: Solo le migliori. In FM.
21: E sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
23: Le 17 e 2 minuti di venerdì 17 luglio 2026. Caldo venerdì, signore e signori. Ma tranquilli, ci rinfreschiamo con Tutto Bloccato.
24: Il Corriere è il classico lavoro di quello che non sa fa proprio un cazzo nella vita, neanche sa cambiare una lampadina dentro casa. Allora che fate? Metti a fare il corriere.
23: Sì, che va detto! Che va detto!
25: Ma puoi generalizzare così?
23: Ma sì! Ma in fondo effettivamente veramente. Non ti dico, adesso non voglio scatenare faide. Però.
0: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con sti jingle.
1: Quanto mi piace la pannocchia.
2: Dai, e bomberoni.
3: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato.
22: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
25: Stai ascoltando
26: Tutto Bloccato.
27: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
28: On Radio Globo.
29: No, il Corriere sai che è il classico lavoro, e quando tu non ci stai sei ingroppa a tua moglie.
30: Perché volevo
29: peggio.
30: Parlare di quelli che fanno carriera militare, quelli altro che non sanno fan cazzo. E poi stanno pure a scrocco sulle spalle nostre.
31: L'unica cosa positiva di queste temperature è che ci stanno i posti del blocco. Qual cazzo se ne mettono sotto al sole a fermate.
32: Il lavoro del Corriere ha salvato un sacco di famiglie, eh? È inutile che chiacchiera, ho scienziato.
29: Parliamo dei corrieri, ma poracci quelli che fanno asfalto.
33: E allora perché non alzi il culo delle cose te vai a comprare da solo invece di chiamare noi?
34: Ma io dico, quando vai a fare la prova per andare a far corriere, o sai che stai in mezzo al traffico, o sai che devi combattere con i clienti, o sai che devi cercare posto. È come quelli che vanno a lavorare all'ATAC, è a Nettezza Urbana, e poi si lamentano. Ma o sai, quando sei andato a fare concorso, o sai a che va incontro? Ma andato a lavorare, fa di lavori seri, docetamente c'ha la capoccia, ma docetamente ci sono le braccia per guidare.
35: Dai, ma meno male che c'è anche, e sono anche tanti che fanno lavori invece dove c'è da mettere le braccia, come dice lui, magari
23: un pugno chiuso,
35: meno male,
23: su così si può girare arrosto,
35: no?
29: Ci stanno i raccoglitori dei cotone nei campi sotto il sole cocente, le fruste che stanno a pensare, meno male che non faccio il corriere di Amazon.
23: Geni, geniali!
36: Ci sono tante domande, ho diverse domande.
29: Mamma mia, ecco di là, ti stavo aspettando.
33: No, fate bere stasera, Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
37: Mamma mia, che voce sexy, Caselli.
38: Stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
25: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
23: Allora,
35: perché, guarda come balla.
23: Perché non potete vederla ancora, per il momento. Per il momento, lì dopo, ragazzi, veramente.
35: Ah, dopo.
23: Ah, dopo non ci fermerà più nessuno.
35: Noi la vediamo bene sullo schermo che abbiamo in studio, collegato direttamente con l'assistenza.
23: Sì.
35: La nostra Ileana Caselli, che oggi devo dire è bellissima.
39: Bocconcino.
35: Questi capelli che tu dici che non ti sei lavata, un po' così spassi, ma ti stanno bene. Guarda,
39: grazie.
35: Guarda che figa che è oggi.
23: Allora,
39: sì, sì.
23: Ho visto. Prima aveva, io pensavo fosse una sorta di fermaglio qua, no? Sui capelli.
39: No.
23: No, è un alveare di vespe.
39: Sì, sì, sì.
23: Perché è tanto che non.
39: Però tengono bene.
23: A voglia, guarda che c'è qualche interferenza. No, sono loro, sono le vespe.
35: Prima delle sette faranno la disinfestazione, l'assistenza.
23: Ma probabile. Allora, Caselli, di che si parla?
39: Comunque rimaniamo in tema insetti, perché sta girando sta notizia sui social, e oggettivamente un volo Ryanair.
35: Sì.
39: È stato rallentato. No, è decollato comunque. No, ha fatto ore di ritardo. Ecco, qual era la cosa.
35: Ce l'abbiamo.
39: No, è che mi confondo. No, sì, però ore di ritardo, 3 ore e mezzo di ritardo.
35: Sì.
39: Perché era invaso da zanzare.
35: Ah sì, l'ho visto.
39: Uno schifo.
35: Sì,
39: poi
35: sì.
39: Vabbè, aria condizionata spenta, si sono lamentati tutti, ma non è la prima volta che succede, perché.
23: Ma ascolta, no, perché c'è pure quel video, no, che gira.
39: Sì.
23: Fateci scendere, perché sennò chiamiamo i carabinieri.
39: Sì.
23: Ma quando sono arrivati o quando erano ancora in volo?
39: No, esatto. No, questo prima di partire. No.
35: Questo è un altro.
23: Ah, questo è un altro ancora.
35: Sì, sì.
23: Ah, madonna, e che è? Oh.
35: No, sta succedendo un macello in Ryanair.
39: È un delirio, perché infatti non è la prima volta, è successo anche a quanto pare in Campania. E sempre per un volo che è ritardato di diverse ore, perché c'era un'invasione di insetti.
35: Sì, gli insetti, questo che dice Ile, doveva arrivare ad Alicante, era questo stato di zanzare. Questo che abbiamo ascoltato invece era fermo all'aeroporto di Milano, sempre Milano. Volo Ryanair. Air per un ritardo li hanno comunque fatti imbarcare, perché sai che se sfori le tre ore hai diritto al risarcimento, quindi loro sapevano che sarebbe partito in ritardo, li hanno comunque fatti imbarcare così non correvano rischi, ma li hanno tenuti un'ora e mezza a bordo del volo senza aria condizionata, quindi la gente stava sbroccando, un caldo torrido col sole, poi perché era giorno.
4: Poi in realtà c'era anche una donna che era allergica alle zanzare e quindi ha fatto anche lei un po', scatenato la polemica, cioè delirio
35: Ryan
23: un macello. E pensa che a quanto pare hanno raccolto diverse testimonianze su questo volo, quelli fermi a Milano senza aria condizionata dentro appunto all'aereo che dicevano: ma tu pensa invece quei poveri corrieri stavano lì a dire meno male che non sto facendo le consegne, quindi diamoci tutti una calmata signori, perché alla fine siamo dentro un aereo.

0: Sono le 17.11 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
1: Fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Oh, ma sempre la pubblicità c'è sta. Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
5: Messaggio di servizio per Bruno del Sor Duca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più, marchetti taglieli, perché sto programma spigne.
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
7: Io vorrei fare il lavoro dei Leana, mamma mia, quello sì che è un lavoro.
0: Ragazzi, però effettivamente forse è più duro quello dei Leana rispetto a quello dei corrieri, e questo va sempre detto.
8: Poveri corrieri oggi.
9: Ma Roberti, mai una cattiveria così attenta la posso fare, perché te voglio troppo bene, sono troppo affezionato a te.
0: Grazie.
9: Quindi fate sta 50 gradi su sto furgone, un tuo merito.
0: Ma dai.
9: È troppo rispetto da parte mia. Però se mi invidi in diretta, tu risate se famo. Anche perché te faccio sentire tutte le sigle su cui sono stato. La più famosa era quella: oh, so 2 anni che abbiamo annullato i giretti, i gira che ho avessi messo un audio. Vabbè, poi tutto il resto te faccio sentire male.
0: Ma ricordo.
8: Fa sentire male. Oh, comunque ha stretto, come gli hai proposto. Vieni qua tu al posto mio, io vado a fare il corriere. Prima faceva il coatto, ma no, non ti appare mai sta cattiveria.
0: Ma guarda,
8: caldo.
0: guarda io invece te la rilancio, caro amico, caro Fabrizio, te la rilancio lo scambio di lavori, mica per sempre, ovviamente, che mica sono matto, però siccome guadagnerai sicuramente molto più di me, però allora ti faccio sentire qual è la sofferenza, tanto che dicevano che prendevano 2002, no? A settimana.
8: 2-2-2
0: a settimana?
8: Oh.
0: Ah no?
8: Mese.
0: A mese?
8: Sì.
0: Oh no, questo qua, sto qua.
8: Boh, 2 a settimana, boh, vabbè, che il corriere sono i nuovi ricchi, ma fino a un certo punto.
0: A proposito di ricchi!
10: Viva,
11: viva, viva!
10: Viva, viva, ragazzi!
11: Oh my God!
12: LLA!
13: Sono io!
12: Avvocato Freddella!
13: Pronti?
12: Che da ogni diatriba legale ti può salvare!
13: Tirarono fuori una pistola e spararono.

0: questo studio e sono sbocciata, sono rinata.
1: Hai visto?
0: C'è un freschetto meraviglioso, bravo Bruno, che spendi e spandi in aria condizionata.
2: Noi gli dico così perché se no per la prossima bolletta comincia a scalare a noi.
1: Non lo dire neanche ai corrieri che stanno piede di guerra oggi.
0: Però
1: con
0: sono
1: noi.
0: Contenta perché veramente fuori... Marche
2: Fagallo. Ma pensate che prima ha mandato un messaggio la Fredella dicendo appunto soffrendo il caldo. Sentite come subiva il caldo, eh?
3: Lasciatemi respirare che fa troppo caldo.
2: Sì, ti sei ripresa adesso?
0: Mi sono trasformata e sono tornata alla
1: Fredella. È ritornata in sé.
2: Sì.
1: Certo, ma il caldo fa questi effetti.
0: Sì.
2: Allora, come la si vive là fuori, quindi effettivamente?
0: Caldo atroce, però strade libere.
2: Oh.
1: Sì.
0: Ma... sì, beh, devo dire che il venerdì, poi io pensavo comunque come tutti i venerdì, c'è sempre un po' di congestione a questo orario perché magari la gente va fuori, sì. Ma penso che parecchi siano proprio partiti.
1: Ma allora questi si stanno lamentando di me.
0: Ragazzi, Roma Nord è deserta.
2: Vabbè,
0: cioè,
2: ma
0: Parioli, ci sono le balle di fieno che corrono.
2: Sulla ciclabile, inutile. inutile ciclabile.
1: Saranno partiti già da mercoledì là.
0: Da mo. Da quando sono chiuse le scuole, che loro c'hanno la tata.
2: A Roma Sud invece hanno provato a partire, ma poi si sono ricordati che hanno le catene a piede. Quindi c'è stato uno slancio con il rinculo indietro, colpi di frusta. Perché giustamente.
1: E qua sono rimasti là. Quindi le strade lì sono ancora piene, come ci stanno segnalando.
2: Allora, con l'avvocato di Viva Fratello abbiamo un sacco di roba oggi da commentare, quindi ce la prendiamo proprio con calma. E guarda un po', sarà un caso, signore e signori? Fatemi blaterare ancora per 6-7 secondi e devo darvi una notizia bellissima, perché non è un caso secondo me. Coincidenze? 17 di venerdì 17! Ragazzi, a tra poco!
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
3: Lasciatemi respirare che fa troppo caldo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Il parco del Colle Oppio recupera il suo volto storico grazie agli interventi di restauro realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina nell'ambito del programma PNRR Caput Mundi. Restaurati grazie a un investimento di circa 1,5 milioni di euro, i due portali di accesso al parco, le forme architettoniche e monumentali della Fontana Ninfeo e della Fontana delle Anfore e l'intero sistema di trasporto dell'acqua che alimenta le fontane. Nuovo Open Day dedicato alla carta di identità elettronica in programma sabato e domenica, previste le aperture straordinarie degli ex pit del punto di rilascio di via Petroselli e del municipio 12. Obbligatorio prenotare l'appuntamento sul sito dell'agenda CIE. Chi è ancora in possesso della versione cartacea può invece richiedere un appuntamento contattando il proprio municipio. Sono già disponibili i biglietti per Dissonanza, il festival che svela il futuro dell'elettronica con due giorni di pura sperimentazione sonora. Appuntamento all'Auditorium Parco della Musica il 12 e il 13 settembre. Info su comune.roma.it.
7: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
8: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
9: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Tesoro, l'hai sentito?
12: Nah, se sta bene non chiama.
11: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
12: proviamo a sentirlo?
11: Sì, dai.
12: Amore di mamma, come stai? Mangi?
13: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi...
13: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
14: Per guardare il mondo da un

0: 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
2: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
7: Mario, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a mavaga boccia su raccordo. Andiamo a treni.
8: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli rivoltava.
7: Andiamo, no, sta tutta placchetta, figa papici!
9: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
10: Stai ascoltando?
3: Tutto bloccato.
11: Mi hanno fermato le guardie e mi hanno messo messaggio del cazzo.

0: 7 di venerdì 17. Capirai, si è svegliata la predella qua dentro. Ha cominciato a tirare fuori cuornetti e tutta roba.
1: Ma gli farà fravaglie.
0: Esatto, occhio malocchio.
1: Così superstiziosa la predella.
0: Adesso ci arriviamo, perché comunque quella è la sgommata subito dopo la sua. No ragazzi, non c'è nessuno là fuori, Roma Nord
1: deserta,
0: non c'è un'anima,
1: vuota. Le balle di Siena e Parioli.
0: Ah esatto, è giusto che voi laggiù a Caserta Nord, ah no, Roma

0: Ma questa sta imbriaca, io sto sul raccordo, chi c'ho davanti? I fantasmi, chi c'ho? Ah, io entro dentro a questo che c'ho davanti. È un fantasma, certo. Siamo tipo i poltergeist.
1: Sì. Stanno tutti sulla pontina, stanno.
2: Ma che vuoi dire? La fratella messa un po' sul cazzo.
3: Oh! Ma solo perché ha evidenziato che a Roma Nord non c'è traffico, io non vi capisco.
4: Io scendo dalla collina per venire qui in periferia e devo dirvi che ci ho messo in periferia.
5: Ma siamo al quartiere africano.
3: A fratello.
4: No, scherzi a parte, di solito sono assolutamente con tutti voi perché io ci metto per fare 4 chilometri anche un'ora e mezza. Invece adesso non mi è parso. Sulla via Francigena.
5: Il pellegrinaggio.
4: Beh, esatto, esatto, verso i Marchetti. Sì. No, e oggi una goduria, ci ho messo ovviamente 10 minuti.
5: Vabbè, ma meno male, dai.
4: No, quindi devo dire, questo pezzettino minuscolo di Roma è tutto libero. Poi il resto, poveracci, sono con voi.
5: Poveracci.
0: Ah, è 17, è 17 del 17. E io penso, sono nato il 17, 7, 97.
3: Allora diciamo che tirava fuori, cominciava a tirare fuori l'aglio, se l'è messo tra le gambe.
5: Cioè, pure il sale ha tirato, tu non l'hai vista? Stavi un attimo
3: pure
5: il sale ha tirato, ha fatto di tutto qua
4: sempre
5: dentro.
4: Spalla ovviamente sinistra.
3: Sì, poi ha strangolato la Caselli che comunque è sempre
4: che pare in gatto nero, ma non è vero. E quanto è belle le ali.
3: Comunque, sei scaramantica.
4: Beh, devo dire di sì, da buon buon sangue terrone, quello che ho io nel mio corpo e ne vado molto fiera.
3: Sì.
4: Non sarà un caso che io oggi abbia un corno rosso di 20 centimetri al collo. Quindi sono contenta di sapere che è venerdì 17, per non parlare... se poco poco mi attraversa il gatto nero.
5: Ti fermi?
4: No, mi
5: fermo. Ti fermi e fai passare quello dietro?
4: Non solo mi fermo, ma se poco poco sono in una strada in cui non posso muovermi, devo per forza andare io. Abbasso il finestrino, prendo una monetina, pago pegno, sputo, così questo è
3: ma sei seria?
5: Che ne so, ma perché devi scatarrare quando c'è
3: questo? Questo è il prossimo editoriale su Today. Avvocato Fredella, due punti, virgolette, due punti. Non solo, lancia soldi dalla macchina. Sì, pensa, capite, amici, all'ascolto, voi che avete le catene, questa lancia i soldi dalla macchina quando vede un gatto nero.
5: No, tra l'altro, ha detto una cosa specifica: pago pegno.
4: Sì, pago pegno.
5: Ma chi?
4: Non lo so, la dea bendata, quindi lancio una.

0: dei soldi, anche cioè, di carta o quello che ho nel portafoglio, solitamente sempre un bel cash.
1: Pure il portafoglio.
0: Il portafoglio si sputa. E per non parlare di quando si rompe lo specchio. Se si rompe lo specchio è una tragedia.
2: Vai al fiume?
0: Si devono prendere 7 pezzi di specchio rotto.
2: 7 pezzi!
0: Farci fare la pipì da una vergine. Che vi assicuro, reperire una vergine a Roma Nord è impossibile.
1: Ma allarghiamoci anche.
2: Non solo, quell'altra l'hanno proprio data via. Cioè proprio la...
0: Esatto. Oppure anche la borsa, mai mettere la borsa sul letto, che poi in realtà le superstizioni nascono anche per un fatto igienico, la borsa è sporca, la mettiamo a terra, però anche lì mi ricordo la mia bisnonna che mi diceva: attenta, perché se lasci la borsa si addormentano i soldi sul letto, ovviamente.
3: Invece
0: no?
3: bisogna farli circolare,
0: eccetera. E anche il cappello, vabbè, quello lo sapete
3: quello
0: anche
3: per
0: voi.
3: Il prete che arriva quando deve vedere.
0: Anche per quando muore qualcuno. Bravissima. Esatto. Cioè, ci sono queste cose qui di rispetto, devo dire.
2: Immagino.
0: E il sale. Mai passare il sale a tavola.
3: Cioè lo devi
0: poggiare
3: e quello lo riprende. Pure questa cosa non ho mai capito. No, io non faccio niente di tutto ciò, niente. Io passo col gatto nero, passo sotto le impalcature.
2: Io ho fatto una grigliata dei gatti neri in giorno, se posso dire che erano squisiti.
3: Pensa che io ho al bagno uno specchio rotto, cioè uno specchio piccolo, rotto, mi è caduto un pochi giorni prima di Capodanno, l'ho rimesso là con una scritta sopra perché ci deve stare.
0: Adesso mi spiego tante cose su di voi, infatti.
2: Io invece penso che mi immagino 5 anni di giurisprudenza, praticamente.
0: 11 anni in totale di tribolazioni, cioè. E io sputo se vedo chi è.
4: Tutto bloccato. Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Roberto, se vedi così tanti numeri uguali, è la tua anima che sta cercando di mettersi in contatto con te.
3: Ma la tua anima,
0: bello! Bello!
3: La sapevi questa cosa? Una volta mi dicevi degli angeli.
2: Beh, così, ma ci sono tante interpretazioni, ma non è che. Ma scusate.
0: Brava, lui ci diceva degli angeli.
2: Sì. No, ma io l'ho ripetuto tante volte in onda anche, che insomma mi compaiono spesso, ma forse perché sblocco il telefono di continuo e allora mi capitano, che ne so, 11:11 è quello che è più ricorrente. Mm. E beh, poi se vai a vedere, sono gli angeli che ti vogliono comunicare. E allora io più di una volta ho detto: signori, sono qui! Beh, senza che mi fai vedere tutti sti numeri, vogliamo parlare la mia lingua, visto che. I fenomeni.
3: Loro potrebbero, in effetti, parlano direttamente in qualche modo.
0: Se connetti l'anima, sicuramente li potrai sentire.
2: Aspetta, Oh, sì, mi sto connettendo.
7: Archetti, ma quale faticoso il lavoro tuo? Ma vieni a fare il lavoro mio, vieni a tancollare i mobili pescali. Ma vergogna, arrogante che sei altro.
2: Ma...
0: hai capito come te l'ha detto?
2: Ecco la mia anima.
3: La tua anima vuole dirti esattamente questo, sì.
2: Allora, cara mia anima, eccomi qua. Tendo l'orecchio del cuore a te. E allora da domani... No, domani è sabato, non me va.
3: Il weekend, da lunedì.
0: Come tutte le diete che cominciano lunedì.
2: Ma nemmeno, perché lunedì sicuramente domenica sera c'è un compleanno.
3: Fa da settembre, dai.
2: Bravo. No, sai che c'è? D'anno nuovo. D'anno nuovo vado a incollarmi i mobili, che sicuramente significa che devi prendere un po' di attac e lo metti negli spigoli, no? È un lavoro faticosissimo.
3: Incollarmi vuol dire che ti metti addosso, quindi incollate i mobili, decidi tu un avambraccio, una cosa.
2: No, lui
3: un comodino.
2: Con questa estensione vocale sicuramente voleva proprio arrivare all'osso della lingua italiana, quindi proprio usare la colla. Non credo che si esprima mai l'amico in una sorta di, che dico, dialetto
0: di barbarie romanesca.
2: Esatto, ma non lo farebbe mai questo signore qua. Allora, invece, le 17:30 minuti, signore e signori, quello che state ascoltando è Tutto Bloccato. Abbiamo, vedi come ci perdiamo poi in tante cose. Però è l'occasione giusta per ricaricare la fredella. Sono convinto che con questa mi si ricarica.
5: Tutto Bloccato su Radio Globo.

0: attenzione, bagno d'umiltà per il pavone tracotante. Giusto il venerdì 17 potevi dire sta cazzata, Robè.
1: Quale? Quella che andrò a fare
2: l'anno
1: immobili.
2: Però l'anno nuovo,
1: sì.
2: A voglia,
3: a gennaio 2027, tutto incollato.
1: Tutto incollato. Bello, fantastico. Oh, a proposito, visto che abbiamo qui alle 17.34, ormai da una mezz'oretta, l'avvocato di Via Fredella, e che fa tanto, no, sono sceso dalla collina, collina Fleming, che uno nell'immaginario, appunto, ormai se lo immagina come quella la montagna di Bentegodi, tutto un posto meraviglioso, calandrino del Decamerone, stupito di fronte a tanta abbondanza. Ora, a questo punto, sentite qua che succede al Fleming, Fleming.
4: Oggi vi faccio vedere una cosa bellissima. Un bel motorino dentro il cassonetto. Poi dice che l'ama che non pulisce, i romani sono tutti bravi. Adesso voglio vedere come si riesce a tirarlo fuori questo. E poi la gente ha continuato a buttarci dentro normalmente. Vediamo un po' se riusciamo a tirarlo fuori. È mezzo motorino, l'altro mezzo è bruciato. È bello che la gente ci ha buttato dentro i cosi. Secondo voi è normale buttare un motorino dentro il cassonetto? Io non lo so. Il motorino è stato tolto, adesso la domanda è: ama non pulisce o i cittadini sono zozzoni? Voi che dite? La gente non sta bene.
3: Allora aspettate un attimo, perché mentre Roberto faceva ascoltare questo messaggio, io sono andata a guardare proprio esattamente questo motorino, e vi dico che è proprio a due passi dallo studio Fredella. Ma io quel motorino lo riconosco, l'ho riconosciuto.
1: Cioè?
3: È De Roma Sud.
1: No!
3: Sì, si vede, se senza la puzza.
2: È un SH.
1: Un SH che però è bruciato, mozzato davanti.
2: Terribile, terribile questo video. Davanti è tutto bruciato, quindi mezzo staccato.
1: Sì, c'ha più manco la ruota, quindi questo che sicuramente viene da Roma Sud.
3: Sì, è tutto in pinna.
1: Tutto
3: fatto
1: in pinna.
3: Sì, a Roma Nord non le sanno fare le pinne.
2: No,
3: hai capito? No, i varioletti non sono capaci.
1: Certo, la macchinetta.
3: Sì, esatto.
2: Non hanno quel coraggio.
3: No,
2: quelli Roma Nord.
3: Poveretti.
2: Ma poverini. Del Fleming.
1: Ma signor Fleming, che addirittura ha buttato i motorini dentro il cotonetto. Ma roba da matti, com'è in genere? Cioè, com'è stata negli anni della storia del Fleming? Ci sono stati casini riguardo all'immondizia, come in tanti altri quartieri?
3: Accidenti,
1: sì,
3: accidenti, tantissimo. Anzi, se posso dire, adesso io non è che giro davvero tanto, perché purtroppo per questioni sia personali che di lavoro sono molto sedentaria, quindi noi avvocati lavoriamo in studio e poi siamo in tribunale. Però vi dico che specialmente al Fleming la situazione dei cassonetti è drammatica, ma soprattutto la raccolta differenziata.
1: Ah, sì?
3: Che io e mio marito tentiamo di fare con, insomma, anche con lo studio, noi ci preoccupiamo, qua la carta, qua questo, qua quell'altro, ma tanto poi vediamo che mischiano tutto, ma non ovviamente gli operatori dell'AMA,
2: proprio le famiglie, le persone.
3: No, beh, devo dire, ovviamente questi esseri che io non sopporto, ora dove vengano non mi interessa, questi che girano con carretti, si infilano dentro i cassonetti e fanno uno scempio, perché pensano di trovare chissà quale tesoro, non lo so, magari poi ci sono anche persone poverette che...
1: Alla ricerca dell'oro.
3: capisci? Quindi ora uno dice gli zingari, generalizzando, io non so se sono zingari piuttosto che vengono da altri posti, non mi interessa nemmeno, ma fanno un macello assurdo.
2: Perché altrimenti voi la differenziata la fate bene?
3: Noi a casa sì.
2: Nel quartiere viene fatta per bene.
3: Zero, minimamente.
2: Lo vedi, quindi già
3: minimamente. È un quartiere poi tra l'altro tempestato di defecazione.
1: Guarda che quello che vedi,
3: di deiezione dei cani.
1: Quei signori che vedi col trolley e il ferretto, quelli sono dell'AMA. Siccome qualcuno sbaglia a fare la differenziata, li mette nei cassonetti sbagliati o mischia tutto, loro
3: spartiscono,
1: no, poverini,
3: magari
1: tirano fuori così, appunto alla ricerca dell'oro, la febbre dell'oro.
2: Comunque a una palazzina vicino casa mia è arrivata una multa perché era fatta male la differenziata a livello proprio di condominio.
1: Quindi bisogna stare attenti perché le fanno.
3: Caro amico è stato multato perché la telecamera lo ha ripreso mentre buttava non so che nel cassonetto sbagliato, gli hanno fatto la multa. Ma ora mi dispiace se il mio amico mi sta ascoltando, però ben vengano le multe.
2: Certo.
3: Venite venite a farle allora al Fleming, per favore, perché è un'indecenza.
2: Comunque il problema dell'immondizia, c'è al Fleming, ma c'è un po' tutta Roma Nord, ma anche a Parioli, anche al centro storico. Ci sono segnalazioni proprio di case stupende al centro storico con la mondezza che se li mangia.
1: Ma scherzi,
2: proprio.
1: La Pranzetti, Laura Pranzetti Lombardini è la classica che con il buiolo lancia la pipì dalla finestra. Cioè, è una delle scene.
2: Si aspetta, me la vedo, che me la nessuno vedo. La guardi. Sì. Io ti ce l'ha fatto vedere.
1: Come quando
2: sgrulla
1: la tovaglia. La Pranzetti si mette tutta misteriosa con la tovaglia così si guarda. Si mette guardinga,
2: fa la vaga e poi sbam.
1: E poi fa una cosa tipo, sì, tipo Superman, come se fosse un mantello, sgrulla.
2: Un supereroe.
1: Sì, roba da matti.
4: Ah, quindi voi di Roma Nord venite a rubare i motorini a Roma Sud, eh? Ecco la verità.
1: Ah, sì.
3: Bravo,
1: è bella più pulito,
3: questa.
1: È più pulito, cioè la rogna.
5: Che motorino è? Che mi servono i pezzi.
1: Ecco.
6: Tutto bloccato on Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove la auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
14: E te lo voglio di.
10: Cosa?
14: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
14: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli.
12: da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
17: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
18: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
19: Tutto bloccato.
20: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
22: Roberto faceva ascoltare questo messaggio, io sono andata a guardare proprio esattamente questo motorino e vi dico che è proprio a due passi dallo studio Fredella. Ma io quel motorino lo riconosco, l'ho riconosciuto.
1: Cioè?
22: È de Roma Sud.
1: No!
22: sì, si vede, se senza la puzza.
2: È un SH. È un SH
1: che però è bruciato, mozzato davanti. Terribile.

0: ci ho messo 2 ore a buttare quel motorino dentro il cassonetto per sollevarlo un bucio, ma arriva questo, lo tira fuori. Poi lo smaltisci da solo.
1: Ecco. La colpa, secondo me, è del cittadino e non dell'ama. Perché se il cittadino ci mettesse del suo, questa città sarebbe molto meglio.
2: Gli strumenti elettronici come televisori, gli elettrodomestici, soprattutto quelli elettronici in generale, quanta materiale prezioso hanno al loro interno, tra rame, tra alluminio, tra oro, perché c'è anche oro.
3: Ragazzi, comunque la risata dell'avvocato è fantastica, mette allegria, ti ricarica proprio a sentirla ridere.
0: Ma poi nel cassonetto c'era scritto plastica e metallo, e di che ha fatto un motorino? Di metallo. Fatto pure la differenziata,
4: capito? Vedi, tutto sommato ha preso quello giusto.
5: Ma credo che fosse nell'umido comunque. Credo, adesso non vorrei sbagliarmi.
6: Mamma mia, che tristezza! Con sto caldo non me va più la panocchia.
4: Dai, prenditi una pausa, Elena. Prenditi una pausa pure a settembre.
7: Voi non lo sapete, ma per colpa vostra, andando verso Maccarese, che è pieno di Gran Turco, io guardavo fuori e dicevo: c'era mio marito che guidava.
6: Quanto mi piace la pannocchia.
7: Di giro mi è uscito proprio. E ho cominciato a ridere da sola. E Diego mi guarda e faceva: battutone che hai fatto. Io no, lascia stare. Ma che ne sai te?
5: Già me la immagino la fratella, che capirai, trasforma subito in chicchi di mais proprio, tipo la trebbiatura.
7: No, no, io faccio i popcorn.
5: Donne, è arrivata la rotina e l'ombrellaia.
4: Cinema.
5: Andiamo da Massimiliano, buon pomeriggio, benvenuto a Radio Globo.
4: Massimiliano.
8: Buonasera.
4: Ciao.
8: Buonasera.
5: Sì, vai.
8: Roberta Azzi, che ha detto ben venga. Che facciano le multe a chi si sbaglia di differenziata. Allora, io abito in un condominio dove ci sono i cassonetti, quelli comunicanti con tutto il condominio, diciamo.
4: Quelli
8: quando
4: comune.
8: Sono pieni, sì, quelli grossi.
4: Sì, sì.
8: Quelli però condominiali, non è quello singolo. Ok. Quando sono pieni, vengono a ritirare la spazzatura e mischiano tutto.
4: Quelli dell'ama.
8: Hanno fatto un verbale. Sì, quelli dell'ama. Quelli dell'ama. Sì, sì.
4: E quindi hanno fatto il verbale?
8: Noi ci hanno fatto un verbale. Che è successo? Che quando ho visto questo operatore ecologico, ho visto che mischiava la plastica con il differenziale. Io ho fatto: scusi, ma se sbaglio io mi fate il verbale. E voi mischiate tutto. Fa: no, guardi, i verbali non lo facciamo. Ho fatto: venga, venga, perché l'amministratore fece la fotocopia e l'ha attaccata sui cassonetti. Vedete? Eccolo qua il verbale. Fa: no, vabbè, ma noi mischiamo tutto, però c'è il nastro che poi smaltisce da solo, in automatico.
5: Beh, allora ma no, ma certo che no, perché se no allora lo mettiamo mista dall'inizio, no?
8: La domanda è: se sbaglio io, mi fai la multa e poi mischiate tutto.
7: Beh, alla multa si può sempre fare ricorso, però lei può comunque tentare di dare le sue ragioni, le sue motivazioni, ci mancherebbe. Uno dice: ben vengano le multe, semplicemente perché dovrebbero diventare una sorta di deterrente affinché i cittadini imparassero a fare bene questa benedetta differenziata. Però se a lei le è capitata sta sfiga, ci dispiace, ci rendiamo conto che purtroppo delle volte l'eccezione conferma sempre la regola.
5: Pino, vai Pino.
9: Ciao, buonasera. Pino. Piacere enorme parlare con l'avvocato.
4: Ciao Pino.
5: Vabbè, allora scusa, andiamo via.
4: Pino. Siamo io e Pino.
9: Ovviamente Roberti è scontato, sai.
5: Ecco. No, ma Pino, volevo capire, è Pino proprio, ti chiami Pino?
9: No, Giuseppe.
5: Giuseppe. Quanti anni hai, Pino?
9: Ne ho 60 quasi.
5: 60.
4: Un pischello.
5: Infatti, no, perché Pino, abbreviare Giuseppe in Pino.
4: Sembrava un nome un po' più antico.
5: Esatto, tipo in trincea Pino, secondo me.
4: Dai, Pino, sei coetaneo di Marchetti.
5: Vai.
9: Ascolta, no, volevo un'informazione dall'avvocato. Volevo sapere, io ho praticamente un terreno in concessione in un comune della Sabina e vorrei praticamente toglierla questa concessione, cioè è possibile secondo lei avvocato, cioè con una PEC, una mail, non so, qualcosa.
4: Che tipo di concessione ha su questo territorio, su questo terreno?
9: È un terreno agricolo che poi tra l'altro è impervio, proprio è inutilizzabile, non so perché a mio padre fu assegnato questo terreno. e poi
7: quindi le è arrivato in eredità a lei in successione,
9: esatto,
7: e l'ha dovuto dichiarare
9: sì.
7: in successione. Beh, sicuramente questo è suo, adesso dovrebbe tentare di parlare con il comune dove si trova questo terreno per capire quale canale aprire eventualmente per togliere questa concessione su di lei, a meno che non la venda. Non può venderla a qualcuno, potrebbe anche venderla, così ci ricava qualcosa.
9: Guardi, è veramente un terreno quasi impervio, cioè non è coltivabile, niente, proprio inutilizzabile in pratica.
5: Classico da sequestro.
10: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
5: Allora, avete i contatti, avvocato Fredella, lo trovate.
7: Sì, se c'è bisogno vi rispondo a tutto.
5: Adesso stavamo andando proprio su impervio, già che mi dici impervio. No, è giustissimo dire impervio, per carità, poi mette le viti, quando è molto in pendenza.
7: Giochi a biglie.
5: L'uva viene, sì, quando li trovi. Allora, cioè, giochi con quello di sotto. Allora, attenzione, perché oggi ovviamente se ne parla già da giorni.
7: Sì, sì, sì.
5: Ci
7: sì,
5: sono
7: sì.
5: degli aggiornamenti.
7: Su Mario Roggero, l'avevamo detto a inizio puntata, era stato firmato l'ordine di carcerazione, si attendeva il suo arrivo nel carcere di Bollate, quindi a Milano, ed è arrivato, quindi Mario Roggero è entrato ufficialmente in carcere.
11: Richiederei assolutamente la richiesta di grazia che abbiamo presentato stamattina, anche perché c'è un sacco di lavoro da fare a casa. Devo seguire la famiglia, devo seguire i nipoti, devo seguire il lavoro. Questo per noi è un disastro economico anche.
12: Il negozio resta aperto?
11: Sì, resterà aperto, per un po' di tempo resterà aperto.
12: Con chi si candiderebbe?
11: Allora, l'ultima cosa è questa, candidarmi.
5: Adesso il pensiero della candidatura.
7: È perché c'era stata anche questa come proposta, che no, così come è avvenuto per la Salis, molti dicono allora candidano Ruggero così si evita la galera. Ma la maggior parte di quelli a favore di Mario Ruggero sta spingendo per la grazia.
5: Sì.
7: Grazia che anche lui un po' si aspetta, perché queste sono le prime parole che ha detto ai giornalisti prima di entrare in galera.
4: Sì.
7: Lui ha detto: Mattarella ha dato la grazia alla Minetti, si mette su una mano sulla coscienza. Devo dire, un po' spavaldino, eh?
4: Esatto. Allora, io direi che questa sentenza mette un pochino a confronto i nostri due istinti.
5: Sì.
4: L'istinto, diciamo, legato al bisogno di sicurezza, e quello legato
5: sacrosanto
4: al rispetto, certo, quello anche legato al rispetto della legge.
7: Certo.
4: Ora, io l'ho detto tante volte, poi non è che, insomma, io sono un operatore di giustizia, ma sono anche un essere umano, quindi anche io mi indigno, e, insomma, sono appunto
7: certo.
4: prima di essere un avvocato sono una persona. Però vi dico che in questo caso, come vi ho detto tante volte, noi viviamo in uno stato di diritto.
5: Sì.
4: Per fortuna non ci possiamo fare giustizia da soli. Ognuno di noi ha le sue questioni, più o meno grandi, più o meno dolorose. In questo caso specifico è successa una cosa allucinante, la quinta rapina. Quindi io lo capisco che si arriva sfiniti. Questo è il problema, secondo me. Cioè, su cosa si concentra la sentenza? Non sul fatto che quest'uomo si sia voluto difendere, ma che la sua non è stata più una difesa.
7: Sì,
4: non è stata legittima difesa, secondo quello che dice il nostro codice. Cioè, il giudice non può cambiare il codice.
5: Però c'è il punto in cui lui a un certo punto, quando esce, non sa, cioè crede che la moglie, non vedendola lì, crede che la moglie sia appunto con i rapinatori usciti. Quindi se quello se lui pensa voglio mettere in salvo mia moglie,
4: si
5: e fa quattro
4: in aria.
5: Fai quattro mesi. Sì, spari in aria, che fa, vola la moglie.
4: No, nel senso, non bisogna mai travalicare la legittima difesa.
5: Sì, ma tu lo dici qui dentro con 18 gradi di fresco, cioè lo diciamo con 18 gradi di fresco,
4: certo,
5: qua dentro. In una situazione concitata.
4: Sì, certo, quando sei in quella situazione. Infatti, purtroppo, umanamente, io vi dico: no, vabbè, non ci sto, è una follia.
5: No,
4: non va bene.
5: Io non sono schierato, e lo dico, cioè mi divide proprio continuamente.
4: Assolutamente.
5: Passo da una parte all'altra.
7: Cioè, da dire una cosa: che se tu ascolti lui, e quindi tutto il dolore che ha provato, la preoccupazione, no, in quei momenti, dici: beh, però aspetta, ti può partire la testa,
4: e
7: non so se mi ci
4: trovi.
7: Però poi c'è anche da dire che se vedi il video, effettivamente lui sembra quasi
13: cioè quasi a sangue freddo che gli spara.
5: Sì, però tutto questo racconto delle spalle per niente proprio, perché quelli stavano già saliti in macchina, lui ha sparato sul finestrino, sul deflettore.
13: Sì, però gli va dietro, li segue proprio, gli spara.
5: Gli va dietro a quello, no, a quell'altro che si nasconde prima dietro la macchina e poi dopo all'ultimo, quello là, però non sa manco dove sta ancora la moglie.
13: Allora, comunque pensavo una cosa, che per fare una cosa del genere, no? Cioè, perché poi ora siamo tutti bravi a dire io non l'avrei mai fatto, oppure ha fatto bene, doveva ammazzare pure il terzo. Siamo tutti bravi a immaginarci con una pistola in quei momenti.
7: Ecco
13: tutti
7: perché meno male che siamo in uno stato di diritto, perché altrimenti ci faremo tutti giustizia da soli e sarebbe un caos.
5: Ma chi è sta gente che ma basta questa storia? Ma chi è che se fa giustizia da soli? Ragazzi, io li vorrei contare tutti quelli che in giro che si farebbero giustizia da soli, ma ci cagamo sotto per intervenire quando c'è Nanna Rissa o che qualcuno interviene, o qualcuno mena qualcun altro.
13: No, ma appunto,
5: ma dove
13: dico
5: è
13: che
5: sta?
13: Ruggero, la forza, il pelo sullo stomaco, poi ha perso la testa, avranno fatto anche delle sicuramente perizie psichiatriche, ora bisognerà leggere anche la sentenza, perché
7: anche
13: noi stiamo
7: perché
13: 14 parlando
7: anni
13: così.
7: Gli hanno dato
13: 14 anni e 9 mesi, sì, e 780.000 euro di risarcimento. Pure quello lì. Lo trovo scandaloso, pure per lì. Carità, quello lo trovo scandaloso. Però Ruggero ha avuto il sangue freddo e il pelo sullo stomaco di farlo. Tanti che parlano oggi, doveva ammazzare pure l'altro, ha fatto bene, non ce l'avrebbero mai quel coraggio. E allora forse proprio per questo sempre così, no, i pensieri che possiamo fare noi e non più di quelli, proprio per questo dico, allora tutto sommato questa legittima difesa proprio per quello non c'è.
5: Ma certo, no, ma quello tecnicamente no.
7: Però la legge ci consente di difenderci, quindi la legittima difesa esiste, però la legge non ci consente di trasformare quella difesa in una punizione.
5: E se mi ritornano? Esatto. Se quelli escono e mi ritornano armati, sto giro mi sparano perché quella era giocattolo, invece vanno a prendere quella vera?
7: Allora dobbiamo farci un'altra domanda. Lo Stato sta facendo abbastanza per impedire che, ad esempio, un commerciante come quest'uomo riesca a fare in modo di lavorare in pace, che si evitino 5 rapine?
13: Evidentemente
7: questo
13: no.
7: È il problema.
13: La risposta è no.
7: Brava.
13: Ma infatti
7: su questo bisogna giocare, non sul legittimare la difesa privata.
13: Ma infatti io continuo a dire che questa vicenda delicatissima e divisiva dovrebbe farci ragionare su questo, e dovrebbe far ragionare prima di noi su questo la politica, che
7: brava,
13: invece la sta strumentalizzando.
7: Bravissima, il Parlamento deve cambiare le regole, non i privati.
5: Infatti è la missione che lascia questo signore che entra in galera, e poi da qui mi auguro che parta tutto un iter perfetto. Ma a me in realtà poi su tutte queste considerazioni che si stanno facendo, quello che mi lascia sempre, ormai la conferma quotidiana su tutti i temi che soprattutto si affrontano sui social, c'è un istinto di partecipazione alla questione velocissimo. A volte lo dico per invidia, no? Te lo dicevo ieri che non riesco subito a farmi un'idea su qualcosa. In questo caso qui sono sballottato da una parte all'altra. Però noto, e questa credo che sia proprio una consuetudine ormai sempre più forte, cioè come se ci fosse una voglia di estremismo che è illimitata. Cioè l'estremismo, sì, ne doveva ammazzare pure esatto. Quell'altro, dall'altra parte, no, è un assassino, è giusto, gli hanno dati pochi. Ma perché questo fiondarsi?
7: Perché la gente è stanca, è stufa, e ha trovato il mezzo,
5: su tutto,
7: e ha trovato un mezzo che è quello dei social, con cui finalmente può vomitare immediatamente tutto ciò che pensa senza filtrarlo.
5: Cioè così proprio a volte
7: ad
5: dice
7: cazzum, no?
5: Ad cazzum, esattamente. A volte dice, aspetta, il partito che in genere io voto cosa direbbe? Ah sì, ok, giù, adesso io divento man forte sua. E stessa cosa da una parte all'altra. Ragazzi, datevi una calmata.
7: Bravo.
5: Diamoci una calmata su tutto, sul motorino dentro da Fleming, su Roma Lazio, su qualsiasi cosa. Traffic
14: news. Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Maspesaonline.it. Amici, con un click.
15: Radio Globo Traffic News.
13: Adesso la viabilità, traffico intenso sulla A24 Roma Teramo, code a tratti tra Vicovaro, Mandela e Carsoli Oricola in direzione Teramo. A Roma sul raccordo anulare, code in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria, tra Nomentana e Prenestina, stessa situazione in carreggiata esterna tra Ardeatina e la Romanina. Code a tratti poi su Via Pontina tra Castel Romano e Aprilia in direzione di Terracina. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
16: Oh, fatemi un po' sapere per quel terreno che se non c'è sta niente accanto ci fanno i festini. Erbe, che dici?
5: Lo vedi, a voglia. Marco!
17: Eccoci, buongiorno a tutta la brigata.
5: Sì,
17: qui.
5: Buongiorno, ben alzato. Mi rimani un attimo in attesa, arriviamo subito?
17: Si è fatta la sua volontà.
15: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
18: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda.
18: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: Ah, e allora scialla.
20: Scialla, scialla.
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
21: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
22: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
4: Wake up!
5: Good morning!
6: The morning show.
7: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Ed è il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show.
9: On Radio Globo.
5: Sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
12: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
13: MB Arredamenti mi fa arredare.
14: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
15: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
14: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
19: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
20: Sì, facci sognare!
19: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
20: Sì, ma poi dove sei andato?
19: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
21: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
22: Tutto bloccato.
23: Sponsored by.
24: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magi Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
26: Solo le migliori in FM.
27: E sul canale 91 del digitale terrestre
28: Globo TV.
29: Eccoci qua signori, 18 e 5 minuti di venerdì 17 luglio 2026. Entriamo nella terza ora di Tutto Bloccato. Ovviamente, dove? Su Radio Globo, no?
30: Siamo tutti bravi a dire, certo. Io non l'avrei mai fatto, certo. Oppure ha fatto bene, doveva ammazzare pure il terzo. Siamo tutti bravi a immaginarci con una pistola in quei momenti.
31: Ecco
30: tutti
31: perché meno male che siamo in uno stato di diritto, perché altrimenti ci faremo tutti giustizia da soli e sarebbe un caos.
29: Ma chi è sta gente? Ma basta con questa storia, ma chi è che si fa giustizia da soli? Ragazzi, io li vorrei contare tutti quelli che in giro che si farebbero giustizia da soli. Ma ci cagamo sotto per intervenire quando c'è Nanna Rissa o che qualcuno interviene o che qualcuno mena qualcun altro.
30: No, ma dove è sta? Ruggero,
32: ammazza che puntualità!
33: Roberti Marchetti, dai!
0: mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Quando il cittadino si deve fare giustizia da solo, lo Stato significa che è fallito.
4: Ma la Salis era stata candidata prima di essere condannata, mentre era in processo, sotto processo. Adesso questo che è stato condannato teoricamente non è neanche candidabile. Scusate, ciao, vedete la sporca.
6: Comunque è vietato sparare in aria, non si può più sparare in aria. Quando ti danno una pistola, un porto d'armi, ti spiegano, ti insegnano come devi usarla e come non devi usarla.
7: Rivedi a sangue freddo, pensi solo che ha fatto bene, ma ancora di più devo sparare.
8: Ma giustizia in Italia non c'è, perché io gli mando certi video, se volete, a Procura di Napoli, che ancora non mi spiego le persone come hanno fatto a votare al referendum.
9: Che fa? Non vede la moglie, esce fuori, vede solo i rapinatori senza la moglie, invece cerchiamo di sparare i rapinatori. Allora non gliene frega niente dalla moglie.
10: Ha fatto bene, anzi, come esce? O segno sulla squadra.

0: L'avvocato Fredella paga l'avvocatese, mi fa venire il durello.
1: Eccoci qua. 06 89 28 996, questo è Radio Globo. Vai Marco, tocca a te adesso.
2: È alle alta levatura morale proprio, eccoci qua. Niente, quell'ascoltatore là prima mi ha spoilerato. Perché io una volta andavo, quando ero matto, andavo a caccia anche io. E sono armato. Io ho 3 pistole e 5 fucili.
3: Siamo
2: che
3: calmi.
2: Succede che ho subito, avevo un negozio, un tentativo di rapina. E a casa anche ho sparato per aria. Una volta ho sparato 4 fucilate per aria. Ma sparare alle spalle, andare a correre appresso a una persona, ma non potrà mai, cazzarola, essere legittima difesa.
1: Vabbè, ma questo lo sappiamo, Marco. Dai, su, andiamo. Massimiliano, vai.
4: Sì, buonasera a tutti. Massimiliano dalla Pontina, dal traffico della Pontina. Un saluto ai Marchetti, all'avvocato. Allora, volevo intervenire sul caso Ruggero. Secondo me, pronto?
1: Prego,
3: sì, vai.
4: Sì, secondo me è giusto che lui vada in carcere. Il cortocircuito nasce perché evidentemente la giustizia non è uguale per tutti. L'avete citato anche voi, il caso della Salis, della Minetti, ma anche altri casi, come succede ultimamente con questi extracomunitari che non si fa in tempo a metterli dentro, che il giorno dopo stanno fuori. La legge sicuro che va cambiata, anche modello americano, perché è giusto, secondo me, oggi, con quello che c'è sta in giro, è giusto che dentro la propria abitazione, dentro la propria attività, una persona possa difendersi da solo per lui e per i propri familiari.
3: Grazie dell'appello.
1: Ecco, lo porteremo sicuramente avanti. Allora, attenzione ragazzi, perché c'è la Fredella invece, che oggi, sentendoci prima della puntata, ci teneva con un appello, per l'appunto,
3: a fare un appello importante. Appello importante specialmente per le Roma Nordiane, come poi io mi diverto sempre a dire, perché qualche giorno fa, o insomma ieri, quello che è, ho pubblicato su un mio social il pericolo di questo periodo storico estivo della pubblicazione delle fotografie dei minori sui social, specialmente in costume. Perché sono dati alla mano, non è che sono io che me lo invento. La pedofilia è qualcosa che esiste, lo sappiamo, la conosciamo, ne abbiamo parlato anche caso Epstein, insomma non è niente di nuovo purtroppo sotto al sole. Ciò che c'è di nuovo sono invece i social network. Noi però dobbiamo poterli gestire, dobbiamo saperli gestire, e dobbiamo riconoscere che oltre ai social network ci sono anche nuovi strumenti come l'intelligenza artificiale. Quindi oggi come oggi, se qualcuno pensa di pubblicare la foto del figliolo col braccioli carino, che è ovvio che anche a me farebbe piacere condividere con gli amici, cosa che faccio in privato, magari nei chat WhatsApp, è divertente, fa piacere agli zii, ai parenti, agli amici, ma se la metto su un social con la geolocalizzazione, il pedofilo o comunque il malintenzionato non solo sa esattamente dov'è mio figlio o mia figlia in quel momento, ma può prendere quella foto, la può modificare con l'intelligenza artificiale, renderla anche un tipo video, quindi farla muovere, fare delle robe che
5: e sessualizzarla, voi umani
3: meglio che non lo conosciate, ma non sottovalutate il potere dei social. Io ho sempre parlato dello sharenting, quindi i genitori dovrebbero essere impossibilitati alla pubblicazione delle fotografie sui social per milioni di motivi, anche perché un domani i figli potrebbero anche rivalersi, anche economicamente parlando, sui genitori che hanno, diciamo, abusato delle loro fotografie. Ma ancor peggio è pensare che nessuno strumentalizzi la foto di un minore. Uno dice vabbè, vanno proprio a pescare la mia. Sì, vanno proprio a pescare la tua. Quindi non pubblicate le foto dei bambini, specialmente al mare.
1: Però c'è da anche estendere, secondo me, un fatto. Cioè io manderei in galera quelli che mettono le foto con i propri bambini con con l'emoji gialla con gli occhi cuoricini. Quello in galera, esatto. Anzi, toglierei i figli a quei genitori. che senso ha?
5: Perché proprio quelli gli prudono le mani, capito? La devo mettere per forza, però io copro la faccia.
1: Capito? E io ho visto che fenomeno, però, che so, adesso tu rosicherai perché non vedi la faccia di mio figlio. Ma che me frega! Ma allora adesso la faccio pure io con una bambola e poi ci metto sopra.
3: Vero, ma meglio mettere la bambola. almeno non viene utilizzata la faccia di tuo figlio, certo, o di tua figlia eventualmente per chissà quale truffe particolari o follie pedofile, anche questo perché poi, se poi noi pensiamo a noi stessi, io penso se qualcuno rubasse la mia foto, tra l'altro io ho il profilo pubblico, non perché sia un personaggio pubblico, perché mi fa piacere che arrivi,
1: sai che ci abbiamo fatto le foto tue.
3: Ecco, io sorrido ma mi sentirei violata.
5: Ma scherzi, ma tra l'altro sono già successe queste cose, hanno chiuso più portali, il primo era che era fica.com, che cos'era?
3: Brava, sì sì,
5: mia
3: sì,
5: moglie,
3: sì, mia moglie, brava brava, ne avevamo pure parlato,
5: state esatto, già fatte, lì erano foto
1: il
5: reali, ma ci sono anche foto modificate con l'intelligenza artificiale, dove addirittura una foto di te vestita ti spogliavano e la mettevano su questi portali.
3: Pensa cosa potrebbero
5: pensa
3: fare
5: con i bambini.
3: Con i bambini,
5: no, hai fatto bene a sottolinearlo, perché purtroppo non solo esiste la pedofilia ma si nasconde in questo deep web che è tremendo.
3: Bravissimo,
1: perfetto. E sulle note di Braveheart ringraziamo e salutiamo Sua Eccellenza Avvocato Livia Fredella,
3: che come ogni scozzese che si rispetti, sotto la gonna non porta nulla.
1: Ah. Madonna, oggi come mi è arrivata infuocata!
5: È venerdì!

0: animali io li amo tutti.
1: Tutti.
2: Ma sta Casellante quando non dice tutte quelle cazzate e parla tutta seriosa così, lo fa venire il brivido. Pensa lì davanti al giudice come tri.

0: Sono le 18:18 ed è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Signore e signori, benvenuti al circo! Questo non è un circo normale, signore e signori! Questo è il circo di Tutto Bloccato! Radio
2: Globo. E oggi non ho preso la cameretta!
3: Manca anche a me, sai, un po' la cameretta.
2: Ho dimenticato lo zaino a casa, Mi sono portato solamente il sacchetto dell'umido che avrei dovuto mettere nel cassonetto, ma invece sovrappensiero sono arrivato qua in radio che non c'è un cassonetto nell'arco di 20 km.
3: Certo, ma te credo, ma sicuramente stavi a pensare al barista, oggi non l'hai trovato, il bar era chiuso. Oh.
4: Marchetti, buonasera.
3: Che non lo so, ma dai, come si fa uno a dimenticare lo zaino? Non è che dici una cosa, tutto lo zaino, quindi il portafoglio, le cose.
2: No, quello ce l'ho addosso da uomo medio.
3: Però il portafoglio lo senti proprio che ti manca,
2: lo
3: no?
2: Zaino.
3: Lo zaino lo senti proprio che ti manca addosso. Quanto stavi sovrappensiero.
2: Ho capito,
3: ho camminato.
2: È come se ho fatto 20-22 km a camminare oggi, quindi forse stremato. Forse è quello.
3: Sì.
5: Lavatrice numero? Questa è la lavatrice numero?
6: Da quando abbiamo preso casa?
5: No, da ieri.
6: 3.
5: Ma è normale, siamo un 2 dentro sta casa.
6: Ho capito, amore, ma cioè, siamo un 2, ma se cambiamo, laviamo i panni, ci cambiamo. Naturalmente.
5: Certo, giustamente. No.
6: Portiamo a lavanderia? A me ci stanno problemi,
5: No, ma su questo manco per me, però.
6: Tranquillo. Ah, figurate per me, guarda. Lavanderia perfetta, stirate, vai, mettiamo i panni.
2: La risata piccata della signora.
3: Lei lo dice, vabbè, ti danno da fastidio tutte ste lavatrici? Mi dai i soldi, tu riporto in lavanderia. Ma mica è l'unica che c'ha sta fissa per la lavatrice.
2: Ma un milione di lavatrici, magari stanno in 2, però un milione di lavatrici, sì. 3 lavatrici.
3: Sì.
2: Vabbè, chissà. Tanto che fai, non la lavi la roba.
3: Sì, però oggettivamente non è che c'è bisogno di fare in 2-3 lavatrici in 24 ore.
2: Ma sarà stato un caso, signora mia.
3: No, per dirlo così, secondo me questa c'ha la fissetta. Io accumulo tanto, devo dire.
2: Sì.
3: Cioè, accumulo, non è che mi metto a fare una. Poi io sto da sola, non è che mi metto a fare una lavatrice per 4 cose di bianchi che ho.
2: No, certo, aspetto di riempirlo.
3: Non è che c'è bisogno di fare in 2-3 lavatrici in 24 ore.
2: Ma sarà stato un caso, signora mia.
3: No, per dirlo così. Secondo me questa c'ha la fissetta. Io accumulo tanto, devo dire.
2: Sì.
3: Cioè, accumulo, non è che mi metto a fare una. Poi io sto da sola, non è che mi metto a fare una lavatrice per 4 cose di bianchi che ho.
2: No, certo, aspetto.

0: A parte che adesso ogni tanto senti qualcuno che comincia a parlare sul pianerottolo di quelle delle indicazioni tipo l'aceto, no?
1: Ah, ma sai che io non la sapevo questa cosa.
0: Ma come no? Ma questa è una cosa meravigliosa, l'aceto usato come ammorbidente.
1: Non la sapevo. Certo. C'è un sacco di gente che mette l'aceto in lavatrice. Io non mi fiderei. No, metto ammorbidente, metto il detersivo, via. L'aceto pare che invece non solo ammorbidisca, ma pulisca ancora meglio i vestiti.
0: Ma voglia, c'è chi usa, c'è chi produce, magari ce l'abbiamo tra gli amici di Tutto Bloccato. A casa non usa i detersivi, usa detersivi fatti artigianalmente, tipo bicarbonato e aceto. Roba del genere, dice che sgrassa benissimo lo stesso, senza andare poi a inquinare assolutamente, perché è tutto strabiologico, costa pochissimo, non vai dalla multinazionale e direi che potrebbe essere un accorgimento bello.
1: Mia madre, ad esempio, fa questa cosa dell'aceto con i piatti, cioè lei mischia sempre aceto e detersivo.
0: Sì.
1: Non gli toglie l'aceto mai lei impazzisce con l'aceto, perché come sgrassa l'aceto, niente.
0: Ma quanto mi piace a me lavare i piatti, guarda.
1: Rilassa.
0: Mi piace pure stirà, quello tanto, tanto. Sentiamo, grandi argomenti. A Tutto Bloccato.
2: Tutto Bloccato torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 27 luglio.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Gioca con noi
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Loggia di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però
7: proviamo a sentirlo.
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
10: Hai sentito?
11: No, cosa?
10: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
11: Davvero?
10: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
11: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
10: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
12: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
15: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
16: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
17: Sì,
4: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività.

0: 10% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
7: L'aceto pare che invece non solo ammorbidisca, ma pulisca ancora meglio i vestiti.
8: Ma voglia, c'è chi usa, c'è chi produce, magari ce l'abbiamo tra gli amici di Tutto Bloccato. A casa non usa i detersivi, usa detersivi fatti artigianalmente, tipo bicarbonato e aceto. Roba del genere, dice che sgrassa benissimo lo stesso, senza andare poi a inquinare assolutamente, perché è tutto strabiologico, costa pochissimo, non vai dalla multinazionale e direi che potrebbe essere un accorgimento bello.
9: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
10: Come fai a girare, tu mi fai girare, come fossi una bambola.
11: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
12: Mamma mia come parla bene Roberta.
13: Mamma mia raga, ma quanto sei patata, ma da dove esci che sei tutta patata?
14: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
15: Aceto sbianca da paura, infatti poi una volta che gli tiri fuori ti buttai i panni.
16: Io da quando c'ho un ragazzino le lavatrici sono diventate 300 al giorno, non 2. Beh. Considera che una volta quando c'era 4 mesi si era cagato sotto, anzi in realtà si era cagato sopra perché era arrivata fino al collo. Ho deciso che faccio, la lavo la tutina o forse butto tutto quanto con tutto il ragazzino. Forse. Ho detto vabbè la lavo.
8: Tutto il ragazzino, manco a spogliarlo perché esatto. A quel punto diventava un lago.
7: Potevi tenere ragazzino, buttavi la tutina.
12: Io ci metto oltre l'aceto pure lo zucchero perché mi piacciono in agrodolce i panni.
7: Ma lui ha la voce picciata,
12: così.
17: Io non so voi, ma io c'ho una lavatrice strana,
8: cioè?
17: Che parla, dice cose tipo perché non mi porti mai a cena fuori, perché non mi dai mai un bacetto,
7: giusto?
17: Perché de qua, perché de là, ma pure le vostre fanno così.
8: Grande classico.
7: Quelle sono le migliori comunque.
18: Sì, è vero, anche io quando

0: Mamma mia.
1: La lavatrice, quando finisce la lavatrice di Elena, fa così. Però tutto questo è strapositivo.
2: Ma non ho capito, questa mattina voi avevate il microfono dentro casa mia? Perché proprio stamattina ho fatto un bel discorsetto a mio marito dicendo che l'aceto è fondamentale, che in casa non deve mai mancare. Io inizio a trasformarmi in mia madre, che si era trasformata in mia nonna, e quindi non mi tocca d'aceto.
1: Se dice sempre guarda la suocera e capisci

0: globo.
1: Si dice: guarda tua suocera se vuoi vedere tua moglie quando sarà vecchia, come sarà.
2: Esatto, ma nell'intro è diventata più corta, caro mio, c'avevo 3 secondi.
3: Io in realtà la cedo, la metto in lavastoviglie, vale uguale. In lavatrice ci metto il bicarbonato e il limone.
2: Ah, è buono, un gusto buonissimo.
4: Sto prendendo appunti.
2: Sì, sì, sì.
4: Sembrava veramente una granita.
2: Allora, a me me ci metti, per favore, pistacchio, aceto e bicarbonato sopra. Sopra, grazie. Allora, intanto arrivano altre indicazioni, eh?
5: Io l'aceto lo uso anche per pulire l'acquario. È un anticalcare bellissimo e poi non è nocivo per i pesci, quindi ecco. Non è come il vero anticalcare.
4: È più sicuro, certo, poi i pesci.
2: Esatto, quante se ne imparano. C'è chi invece se lo pippa!
6: Succe! Eccola là, l'impallata da Bologna!
7: Poche parole! Chiare e mordenti!
8: Arrivo con lo skiff.
9: Con lo skiffit.
2: Sì, ciuffo, già.
10: Sì, sì. Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
11: Presidente!
10: Leonardo Caselli!
11: Ma che fa?
12: Lascio via che ti do qualche cappucciato.
8: Io non ci ho capito più niente.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora, Eliana Caselli, eccoci qua.
2: Ma una cosa però, io ho usato una volta l'aceto balsamico, però non ha non so se
3: tutto nero è diventato.
2: Tutto nero è diventato, infatti non so se.
3: Ma dove l'hai messo? In lavatrice?
2: L'avevo usato una volta in lavatrice, però avevo le lenzuola nere, quindi.
4: Mamma mia, la prossima volta prova con la soia.
2: Dio, con la soia?
4: Soia, quella che prendi dal cinese.
3: No, la soiola, un'altra cosa ancora. Non mettere i pesci dentro la lavatrice, che fanno tipo acquario, però girano velocissimi, capito? Gira.
4: Con lo blò.
3: Attenzione, mezza domanda tossica. Ma secondo te, no? Dentro la lavatrice, se ci metti i pesci vivi, no?
2: Sì.
3: Cioè, comunque l'acqua gira fortissimo, ma quelli riescono a rimanere, cioè non girano pure loro, riescono a prendere l'onda.
2: Ah,
4: mica sono salmoni che vanno controcorrente, ma li ammazzi, no?
3: Vabbè, ma che te frega? Specie
2: la centrifuga, però potrebbe essere un nuovo tipo di. Un piatto.
3: Esatto, dopo il cartoccio abbiamo quella centrifuga.
4: Pesce in centrifuga, capirai questa. Guarda, pure dietro.
3: Guarda come va a finire. Allora, prego.
2: Non avevo niente da fare ieri sera.
3: Strano.
2: Mi sono messa a guardare la TV.
3: Sì, quella immaginaria.
2: È quella mia, quella. Adesso vabbè, io sta cosa dell'immaginare. E ci ho trovato l'alma pacco che da un po' che non vedevo.
4: Sì,
2: e
4: sì.
2: Mi ha stuzzicato.
4: L'alma pacco del giorno dopo.
2: Sì,
4: sì. Quello che fa i versi all'almanacco del giorno dopo.
3: E allora procediamo.
2: L'alma pacco del giorno dopo.
3: È cavallo.
2: Ma buonasera.
3: Sera.
2: Domani è San Boccale da San Martino di Castrozza. Per l'occasione è tradizione attaccarsi al kazoo e intonare l'inno di Castrozza. Il sole sorgerà per le 9 con picchi di calore africano che raggiungeranno dai 69 ai 90 ai 360 gradi. Curiosità del giorno. La squacquerona, pensate, è il nome femminile più diffuso con cui si battezzano le fanciulle a Pinarella Romagnola. Ninna nanna ninna osta squacquerona, chi la do?
3: Sta pazzito ormai.
2: Disse il saggio, essere una donna non vuol dire riempir solo una minigonna. Non vuol dire creder a chiunque se ti inganna. Essere una donna è di più.
4: Di più! Di più!
2: Buona serata.
3: Ma roba da matti, ma sto canale, sto canale, quante cose ci regala.
5: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
6: Ma l'alma pacco del giorno dopo c'ha la stessa funzione della pillola? Chiedo per un amico.
5: Radio Globo Meteo.
7: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
5: Radio Globo Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il promontorio anticiclonico raggiunge il suo apice sulle regioni del centro per questa giornata di sabato, quindi avremo ancora temperature piuttosto elevate che sfioreranno i 40 gradi nelle vallate e nelle zone limitrofe. Afa che poi tenderà ulteriormente ad accentuarsi verso le aree costiere e subcostiere, soprattutto durante le ore serali. Attenzione però, bisognerà aspettare l'inizio della nuova settimana, già con i primi giorni, lunedì e martedì, un cambio di tendenza è atteso quando aria fresca in discesa da nord porterà qualche fenomeno nelle zone interne e anche un apprezzabile calo termico, quindi si tornerà a respirare. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
9: Scopri come su radioglobo.it. voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Wake up!
15: Good morning!
16: The Morning Show.
17: Buongiorno!
16: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
18: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
16: The Morning Show.
19: On Radio Globo.
16: Sponsored by
19: MB Arredamenti.
20: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
21: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
22: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think Big, become Big.
26: Tutto bloccato.
27: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
28: Scopri KGM da Magi Auto.
29: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
28: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
29: E affronti il traffico con un sorriso.
28: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
29: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
26: Tutto bloccato.
25: Su Radio Globo.
30: Alessio è morto a 15 anni a Luna Park, abitava a Saronno. Era in vacanza a Spotorno, in Liguria, con un amico e i genitori dell'amico. È rimasto folgorato mentre utilizzava un'attrazione chiamata calciometro, simile a un pungiball, in cui però si colpisce un pallone con i piedi per misurare la forza del tiro. L'ipotesi è di un cortocircuito a causa del terreno bagnato lungo cui scorrevano i fili elettrici della giostra. Poco prima c'era stato un violento temporale. Oggi all'ingresso del Luna Park ci sono i sigilli. Nessuno se la sente di parlare. Secondo quanto ricostruito finora, probabilmente l'acqua è entrata in contatto con la centralina dell'impianto. Alessio è stato colpito da una scarica elettrica mentre calciava il pallone senza scarpe. Poi si è accasciato a terra, privo di sensi. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e morto poco dopo in ospedale.
3: Mamma mia, povero ragazzo, una tragedia incredibile. 15 anni a Luna Park.
4: In vacanza, poi stava lì con un amico. Purtroppo, guarda, io devo dire non mi sono mai fidata di questi Luna Park. Poi ce ne sono tanti, soprattutto d'estate, no? Che arrivano nei paesi, se c'è una sagra, se c'è la festa.
3: Ma che poi questa manco è la, dici, la giostra, no? Le montagne russe, questa pure è peggio, questa è una, certo, cretinata che stai lì da un calcio a un pallone.
4: Però sentito, probabilmente siccome c'era stato un temporale e sì, c'erano dei fili scoperti, lui l'ha fatto a piedi scalzi e è rimasto folgorato. Una questa cosa terribile.
3: Classica tragedia, proprio sfiga enorme, quindi sì, pace all'anima di questo ragazzo. Però ecco, uscendo dal dramma, effettivamente a me, io non ho mai capito la gente come si possa divertire nei Luna Parco, proprio nei parchi, quelli grossi.
4: Purtroppo è una passione quella, neanche io la capisco, perché io ho paura di stare a testa in giù, quindi le montagne russe, tutte quelle cose così, non le faccio.
3: Mamma
4: la
3: mia,
4: velocità mi spaventa, quindi io ad esempio non sono una frequentatrice, sai, Gardaland mai stata, neanche Mirabilandia, ogni volta mi costringo, non ci vengo. Faccio cose più piccole, sicuramente non
3: però
4: cose
3: mi
4: ribalzo.
3: Stanno un sacco di bar all'interno.
4: Sì, sì. Ti aspetto al bar.
3: Io ci sono andato perché era ovviamente un addio al celibato tanti anni fa, addio al celibato al pomeriggio lì, poi la sera a Milano Marittima in giro. Però su qualcuno proprio ho detto: no, guarda, mi dispiace, io rimango qua. Ma io già c'è un gioco, non so chi c'è stato mai, che è un carrelletto piccolo che sta in due, ma veramente è ridicolo, cioè non fa niente di che, io mi cagavo sotto proprio, aiuto, quando finisce?
4: Quando c'è paura è così, io penso ci lavoravo in un parco divertimenti.
3: Ah sì?
4: Sì sì, ci lavoravo e mi ricordo che la pausa pranzo.
3: Ma che divertimenti erano?
4: Divertimenti di Montagne Russe.
3: Ah ok.
4: La torre poi, quella là, tipo le Torri Gemelle, quella che... Come si chiamano? No, là ce n'era una a Mirabilandia, sono quelle gemelle.
3: Sì,
4: lì
3: sì.
4: Ce n'era solo una che andava giù di botto da più di 100 metri. E tante volte in pausa pranzo i colleghi andavano a farsi qualche giro perché per noi l'entrata era gratuita dagli uffici. Io mai queste cose. Però già un parco divertimento, io ci ho lavorato, t'assicuro che dietro c'è un reparto di ingegneri,
3: certo,
4: ma
3: certo.
4: La manutenzione quotidiana per cui uno si fida.
3: Nel
4: ma
3: Luna
4: questi
3: Park...
4: qua, il Luna Park, questi qua piccolini.
3: Beh, sono ingegneri anche loro.
4: Di paese. Insomma, poi per carità non voglio gettare un'ombra perché poi c'è chi fa il suo onesto lavoro anche con le giostre, i giostrai, quello
3: sì.
4: È un altro grande mestiere. Però insomma c'è un controllo sicuramente diverso rispetto ai grandi parchi divertimento.
3: Ma secondo te anche oggi c'è gente che si diverte o se c'è ancora tipo il tagadà che è quella roba?
4: Il tagadà è uno dei più diffusi.
3: Ma ancora?
4: Sì, a voglia.
3: Ancora c'è?
4: Ma ti capite mai di andare a ste sagre dei paesi, ste feste d'estate?
3: Allora
4: c'è un sacco, il tagadà c'è dappertutto.
3: Tagadà e poi
4: il calcio in culo.
3: Poi l'autoscontri.
4: No, poi ce n'è un altro che poi ogni parco giochi lo chiama. No, è una sorta di piattaforma unica, di vagone unico.
3: Sì.
4: Tu ti siedi all'Uneur, il vecchio Luneur,
3: sì,
4: si
3: sì.
4: chiamava il martello.
3: Ah, ho capito, che vai su, poi
4: rimani su, si rigira. Cioè, ce ne sono certe veramente
3: carità,
4: terribili.
3: Carità.
4: E quello, quindi quello che all'Uneur si chiamava il martello, e poi ogni Luna Park c'ha un nome diverso, è una di quelle giostre dove succedono, almeno quelle che ho visto io che girano sui social, la maggior parte degli incidenti. Perché magari si blocca mentre stai in alto, peggio ancora, si blocca quando sei a testa in giù. Tu pensa.
3: Ecco, sentiamo se c'è qualcuno effettivamente che è rimasto coinvolto a volte in questi non gravissimi incidenti, però tipo blocchi, roba del genere, che comunque ti caghi sotto.
4: Io mi cagherei sotto anche se si bloccasse la ruota panoramica. La ruota panoramica ce ne sono alcune.
3: Sì, che mi hai fatto un in mente.
4: Io ce ne sono alcune. Io ho fatto quella di Budapest, che è altissima. Però ho detto: beh, la ruota panoramica è piccola, non va a testa in giù. Pure a me l'altezza non mi dà fastidio, non soffro di vertigini. Ti assicuro che una volta sopra, i primi due giri non riuscivo a guardare sotto e pensavo: se si ferma qua, io faccio la pazza.
0: All'Uneur il martello lo chiamavamo tutti il Batman.
4: Il Batman, bravo, sì, era viola.
3: Allora, quando era l'anno scorso, sotto Natale, ad Ancona mettono sempre da qualche anno sta ruota panoramica in piazza Cavour. Una volta passeggiavo da solo così, ho detto vabbè, mi faccio un giro. Io è dal 2013 che soffro un po' a volte le altezze,
4: sì.
3: Ma non sempre, non è una cosa. Oh, salgo su, ma non è alta, mi cagavo sotto, stavo sempre, poi si ferma e comincia a ondeggiare.
4: Sì,
3: oddio,
4: che poi ancora quanto sarà, 50-60 metri?
3: Non ne ho idea, ma ti dico non è alta.
4: Io ho fatto quelle alte,
3: no, per carità,
4: ferma,
3: per carità.
1: Il Marchetti non si diverte al Luna Park, si diverte al Luna Pork, il locale quello sua di Burtina.
2: Ma Robè, ho fatto pure io quel carrelletto che pare quello dei miniere, che
3: esatto.
2: Pare una cazzata.
3: Bravo.
2: Ho fatto perché voleva fare tanto mio figlio, ma accompagnami papà, accompagnami. Mi sono cagato addosso quando stavo per aria che gira così brusco,
3: Dio
2: che brutto.
5: Che l'ho fatto perché stai alto, è un carrelletto piccolo che fa le curve a 90 gradi all'improvviso. Orco due, che dice ecco. La prossima curva la faccio, vado dritto, vado giù

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Allora, stavamo guardando un po' di altezze.
2: Sì, perché a proposito di altezze, io dicevo che mi sono cagata sotto a Budapest sulla ruota panoramica, sì. E ho scoperto che è 75 metri. La più alta del mondo invece sta a Dubai, è alta 250 metri. Per fare un giro completo, sai quanto ci metti?
1: Un anno.
2: 38 minuti. 38 minuti. Mm. Sì, devo dire invece London Eye è quella più alta d'Europa, ce ne metti 30, quindi 8 minuti in meno, è alta 135 metri, ma pure quella di Londra bella alta.
1: Ma per carità, ma perché a me poi sale una sorta di ansia che prima non avevo. C'è un punto, ad esempio, c'è uno stradello che adesso hanno chiuso per arrivare dal Monte Conero giù a una spiaggia bellissima, che l'ho fatta centinaia di volte. A un certo punto mi ha preso un blocco e non ci sono mai più riuscita ad andare.
2: Comunque sai, anche io ho delle paure che prima non avevo. Sì, è l'età. Molti dicono che sono i figli. Sai, quando diventi genitore hai paure, ansie che prima non hai. Io non ho i figli, neanche
1: io manco,
2: e comunque ce l'ho lo stesso. Va a capire perché.
1: Secondo me perché cominci a essere un po' più responsabile, dici sai che c'è, ma evitiamo.
2: E poi è meglio così,
1: ma
2: io mica vorrei tornare all'età del così, della sciaguratezza.
1: No. Comunque, signori, 18:53, questo è Tutto Bloccato. Traffic news.
3: Da MA si gioca il campionato del risparmio con i nostri prezzi mondiali. Fino al 21 luglio, Garofalo pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi e Maxibon Classic confezione da 8 a 3,99 €. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
2: Adesso gli aggiornamenti sul traffico alle porte della capitale per incidente. Il traffico è congestionato sull'autosole tra il bivio per la Roma-Teramo e Valmontone in direzione Napoli. Ripercussioni sulla diramazione sud in fila da San Cesareo. Traffico intenso sul raccordo anulare, code in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra Ardeatina e la Romanina. Sulla Salaria ricordiamo i lavori all'altezza della motorizzazione civile e a un cavalcavia già stanno facendo i lavori al cavalcavia già danneggiato da un incidente. Però comunque il 18, quindi domani, dovrebbero terminare in giornata i lavori e poi tornerà su via Salaria a una situazione normale. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
4: Radio Globo. È tutto bloccato, Sveni!
1: Ti ridi?
2: No, perché? Perché già so, perché chiudiamo sempre alti, ma venerdì, venerdì ancora più alti.
1: Qui c'è bisogno di profondità, così ci lasciamo il compito per il weekend.
5: Ragazzi, quando il Pidocchio sale in gloria, perde la scienza e la memoria, andiamo treni.
1: I grandi aforismi di Marco Casamoni. Ragazzi, buon weekend a
2: Ciao.
1: Tutti!
0: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli correndo Torres Action in Rexton.
7: Benzina GPL full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
0: Radio Globo. Promotion.
1: Attenzione, perché oggi è qui con noi Daniele di Acquasmart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Allora Daniele, conosciamo i vostri erogatori, addolcitori d'acqua, anche perché da anni consigliamo a tutti di chiamarvi, ma puoi raccontarci stavolta qualcosa in più su di voi?
8: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle clientele dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Ah, fantastico, dai, due prodotti essenziali con un solo acquisto. E cosa dobbiamo fare?
8: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
0: Wait for me, I'll be back.
7: Da Autoroyal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
10: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
10: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
13: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro.
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato.
15: E tua moglie?
16: È scappata con uno del posto.
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
19: 19 in un minuto ed è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
20: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
19: Tipo?
20: Tipo trovare l'auto giusta.
19: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
20: Perché?
19: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
20: fermo, che sto iniziando.

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
3: Andiamo da Michele Venerdì.
4: Sì, ragazzi, siamo arrivati al fine settimana, 19 e 2 minuti, venerdì 17. Io sono Tommaso, insieme fino alle 23 si parte con Talk to You.

proprio in queste ore non siete soli. In tanti hanno deciso di partire, in tanti hanno preso le ferie proprio a ridosso di questo fine settimana, e quindi vogliamo capire come siete messi. 393 777 7172, che strada state percorrendo? È impantanata? È bloccata? È tanto trafficata? Tra quanto arriverete a destinazione? 393 777 7172. Dai, vediamo chi è messo peggio. Su, facciamo così: la sfida con cui iniziamo ogni, diciamo, puntata, ogni 4 ore che viviamo qua insieme su Radio Globo. Harry Styles.

0: Music e i 7S sulla radio, che sono solo le migliori.
1: E dopo tutto bloccato
2: c'è Super Tommaso.
1: Dai,
0: eccolo prontissimo per portarvi fino a casa, fino in vacanza, ma allo stesso tempo anche fino alla porta della discoteca. Lo sapete che il venerdì ho quest'arduo compito.
1: Allora ogni tanto lavori pure te, scansa fatica e ruba stipendio. Buonasera e buon lavoro.
0: Ma ti dirò di più, domani mattina tra le 10 e le 14 tornerò in onda. Di solito è il weekend, sto fermo tranne lo scorso, e invece no, domani mattina ci svegliamo insieme, cioè ci addormentiamo insieme stasera. Domani mattina fate colazione con il morning e poi andiamo in spiaggia insieme domani mattina. Figo, no?
3: Radio Globo e Romana Auto
4: hanno regalato una Jeep Avenger.
5: Chi vincerà? 087! Oh! Eccolo! Oh, eccolo!
6: 87.
5: Come ti chiami?
6: Roberto!
5: Roberto, hai vinto una macchina nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
6: Radio Globo!
3: È successo di nuovo.
4: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
3: 3 Jeep Avenger, nuove di pacca.
4: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
7: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
3: Hai sentito?
4: No, cosa?
3: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
4: Davvero?
3: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
4: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
3: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
8: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
7: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
8: A volte serve solo un sì.
7: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
8: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
7: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
13: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
15: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario mariafiori.it.
16: E tra qualche ora scenderanno le tenebre in questo weekend e potremo trasformare

1, Let Me Blow Your Mind sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Mamma mia, ragazzi, comunque non se ne fanno più di canzoni belle come queste. Ma Gwen Stefani che fine ha fatto? Eve, stessa identica cosa. Ma

bolliti? Cottura lenta, devo dire. Ieri quando sono uscito dalla radio sembrava di avere un phon acceso addosso. Allora, per diversi motivi. Un po' perché qua abbiamo la temperatura controllata di 21 gradi. Quindi se volete potete venire a prendere un po' di fresco e poi via. Allora, stavo leggendo che in alcune città italiane, tra cui anche Roma, si arrivano a perdere quasi 56 ore di sonno solo a causa del caldo. La classifica italiana vede Roma a 32 ore perse durante l'anno di media, Milano 35, Torino 33, Palermo 43 ore. Cioè sono veramente tante ore di sonno. Ma ieri

Per esempio, stavo provando a prendere sonno, sentivo da fuori il tipico dei condizionatori. Voi avete trovato un metodo per dormire in modo da non fare la sindone, la sacra sindone, praticamente quando siete a letto? 393 777 7172. La nuova di che ti

più o meno un giorno e mezzo, ora più, ora meno. 393-777-7172, ma voi in media quanto dormite a notte? O avete trovato un metodo per riuscire a dormire? Ieri sinceramente mi sono concentrato sul rumore dei condizionatori che ha fatto un effetto tipo rumore bianco. Avete presente? Molti mettono in sottofondo tipo il suono del mare o il suono del phon e sentire questo vuh,

0: 24 ore e non supero mai le 5 ore e mezza.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
15: Dentro la città, fuori dal mondo.
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
16: 19.38, un fine settimana che si apre davanti a noi in questo venerdì 17. Buttiamo alle spalle la sfiga. Che Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Let's Ride Away dallo scorso anno su Radio Globo. E sinceramente di leggere di queste storie fa comunque molto molto male, anche perché un perito informatico di 26 anni della provincia di Taranto ha annunciato il ricorso al giudice proprio perché è stato licenziato, tra le tante motivazioni anche quella dell'essere grasso, dell'essere in sovrappeso, come dicono, dell'essere ciccione, e anzi gli hanno anche consigliato di dimagrire, portandolo ad avviare un percorso di dimagrimento. Secondo me qui c'è veramente del body shaming, ma allo stesso tempo comunque un po' di mobbing, perché l'ho vissuto anche sulla mia pelle, cioè una situazione del genere dove praticamente in negozio mi dicevano spesso: guarda, dovresti dimagrire. Ma alle volte lo dicevano bene, alle volte lo dicevano sicuramente male. Ma ci sono tantissimi altri casi, per esempio in Spagna nel 2019 o addirittura in Danimarca nel 2014, dove questa persona era stata licenziata a causa delle tante assenze dovute alla propria obesità. Ma secondo voi c'è discriminazione nel caso italiano? Oppure per esempio è giusto, soprattutto se alcune persone non riescono a fare determinati tipi di lavori, licenziarli per il proprio aspetto fisico? In questo caso io sono contrario. Poi sentiamo un po' la vostra. 393 777 7172, anche perché insomma stiamo parlando di un perito informatico, ecco, non è che devi avere gli addominali in questo caso. Alex Warren.

0: spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: 19.52, questa è la radio che suona solo le migliori, quindi scendiamo un attimino in strada per scoprire come è messo il traffico. C'è Sonia Cerquetani in redazione Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Non molto il traffico sulla principale rete viaria della Capitale. Restano code a tratti sull'Autosole dopo un incidente tra il bivio per la Roma Teramo e Colleferro in direzione di Napoli. Sulla Salaria possibili rallentamenti all'altezza della motorizzazione civile a causa dei lavori ad un cavalcavia già danneggiato da un incidente, lavori che però dovrebbero terminare domani in giornata. E questa sera, nell'ambito di Rock in Roma, all'ippodromo delle Capannelle, il concerto di Luchè. Possibili ripercussioni per il traffico su via delle Capannelle e su via Appia Nuova. Ricordiamo che l'ippodromo è raggiungibile anche con i treni della linea FL4 in partenza dalla stazione Termini. Questa notte proseguono i lavori al viadotto della Magliana, chiuso tra le 22 e le 6 in direzione dell'aeroporto di Fiumicino. Parliamo adesso di trasporto pubblico. Fermo il tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto. Il servizio è coperto da corse con autobus. Fermo anche il tram 2 tra Piazzale Flaminio e Piazza Mancini. Anche in questo caso il servizio è sostituito da bus. E al via da domani sulla linea A della metropolitana i lavori nella stazione di Lepanto, che resterà chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni transiteranno senza fermare. Gli utenti potranno comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro.
2: Radio Globo Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, loggi confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay. Wait for me,
4: I'll be back. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
6: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile. Ave
7: Cetus! Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
15: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
17: E te lo voglio di.
18: Cosa?
17: E te lo voglio di.
18: Che cosa?
17: Senti un po'.
19: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
20: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €30.200. Valore futuro garantito €20.587, totale dovuto €31.259. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
2: Le 19.58 dell'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
21: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
21: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
21: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
21: fermo, elettriche. Fermo, che sto iniziando.

0: brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Wow, che caldo. Buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.

Sky, era il 2012 su Radio Globo. Radio Globo. E chissà in quanti si stanno avventurando proprio in queste ore per un viaggio. Eh sì, anche perché questo qua è proprio il primo fine settimana con possibili bollini rossi. Mentre il Washington Post ha denunciato un fenomeno praticamente dal nome nonne che fanno cose in vetrina, o soprattutto nonne che fanno pasta in vetrina, anche perché c'è un trend che sta andando tantissimo a Roma, ma io l'ho vista praticamente in giro per l'Europa, praticamente mettere persone o anche figuranti mentre fanno la pasta o preparano comunque pietanze che poi andranno a cucinare. Molti dicono che è una vera e propria genialata, altri invece una vera e propria trovata di marketing. Ma se ci pensate, in vetrina perché lasciare solo ed esclusivamente delle cose da vedere quando puoi metterci effettivamente un figurante o una persona che sta preparando qualcosa che poi andrai a cucinare? Nelle pasticcerie per esempio si usa tantissimo, nei ristoranti secondo me, quando il ristorante è a vista, la cucina a vista, quella lì è una cosa per farti vedere effettivamente come cucinano, ma per invogliarti a mangiare. Voi che ne pensate? Cioè 393 777 7172, non è che adesso puntano il dito contro Roma, ma è una cosa che si vede ovunque. Quando sono stato per esempio in Portogallo ti preparavano delle cose a vista. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Ocean House, la nuova di Jewels, Radio Globo. Anche perché in vista dei prossimi mesi, di questa estate che praticamente stiamo vivendo qua sulla radio, che sono solo le migliori, la nuova di Jewels ci sta veramente bene. Tra pochissimo poi, sapete, ci teniamo particolarmente a riascoltare quello che è successo durante la giornata. Tra pochissimo faremo invece un salto proprio nel morning show, questa mattina impegnatissimo anche con l'estrazione da Romana Auto, ragazzi, che emozione, veramente pazzesco.
1: Il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
5: Autoimport a Roma dal 1957.
7: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta a melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
9: E usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
9: gruppo 0100.it.
10: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
11: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
14: Ah, e questa è la vista dal finestrino
13: della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
18: Tommaso, sono sulla Pontina direzione Latina, ma c'è un incidente perché sono in coda, che qualcuno mi può aiutare, grazie.
0: Aspetta, ti ho mandato un elicottero, vedi se arriva.

0: È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che l'abbiamo ascoltato, Shawn Mendes 2018 Lost in Japan alle 20:26 di questo venerdì sera, molto molto caldato. Radio Globo. E infatti andiamo ad ascoltare quello che hanno detto questa mattina nel morning show.
1: Ma sì, ma poi cioè, ha preso però. Sto brocione che beve alcol e due scoiattoli impagliati. Però dall'aereo è sceso questo brocione impagliato.
2: Sì, ma scusate,
1: 750 euro!
2: La domanda però, ma che ci devi fare? Ma che cos'è? Ma che ricordo è? Che
1: allora,
2: souvenir è, capito?
1: Allora, è un brutto souvenir, però mi fa specie che voi, che comunque siete delle persone simpatiche, non capiate che è un brutto souvenir che fa ridere, cioè come quando io vado in viaggio e mando alle mie amiche la cartolina più brutta che riesco a trovare, prendo il magnete più orribile che ci sia nel negozio di souvenir per regalarlo alle mie amiche. Cioè abbiamo questa cosa noi, ok? Ci fa ridere, però invece di comprare il vero souvenir, che souvenir ti vuoi comprare nel 2026?
2: È vero che quando sei in vacanza diventi totalmente rincoglionito, perché se tu vai, che ne so, in viaggio a in Marocco, ti compri naturalmente che cosa? Il vestito tipico marocchino. Che quando tu lo metti, dico io,
1: cioè
2: io
1: voglio...
2: Ma quando?
1: Tu lo metti,
2: sai che fine fa? Al massimo un carnevale.

0: male lo ritiri fuori. Ah, mi vesto da marocchino. Cioè, non,
1: ma tu non vai
2: io, per esempio,
1: festival.
2: In Messico acquistai un sombrero.
0: Ecco, capito? Adesso mai dimmi, messo. Giovanni,
2: che avevo preso rosso, un certo colore, tipo carino, magari devi festeggiare per una vittoria di calcio, eccetera. Ovviamente non ho vinto nulla. E è attaccato al muro, però è carino, un po' di vellutato, molto figo.
0: Bello, bello.
2: Però non è che dice fa freddo, che te metti il sombrero.
3: Nelle Filippine ho fatto la stessa cosa. Mi sono comprato un bel cappello da mondina. Sono scesa dall'aereo col cappello da mondina. Adesso sta appeso come quello del Giovanni Lucifora, insomma, a prendere polvere. Radio
4: Globo. Dai, souvenir osceni ne abbiamo presi e comprati tutti, no? Per esempio, io l'ultimo viaggio che ho fatto in Portogallo ho comprato per me il cappello per il mio cane. Cioè, no, raga, non sto scherzando, un cappello da cowboy per il cane. Potevo comprarmi la qualsiasi, veramente la qualsiasi. Sì, è vero, ho mangiato anche pastel de nata, tutto quello che te pare. Però ho detto, vabbè, dai, come souvenir mi porto indietro questo. Quindi, siamo.

0: 4 sulla radio che suona solo le migliori. Questa è Radio Globo 20:34. Ancora un buon weekend che si apre praticamente davanti a noi. Chissà quante cose volete fare, quanti progetti state cercando di mettere su. Tra andare al mare, magari partire per le vacanze, in molti sono già partiti nelle ultime ore. Città, quella di Roma, che pian pianino si sta svuotando, ne parlavamo qualche giorno fa. Praticamente una città che a ondate inizierà ad essere spopolata da persone, ma popolata invece da tantissimi turisti che in queste ore sicuramente arriveranno. Io sono Tommaso, insieme fino alle 23.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il promontorio anticiclonico raggiunge il suo apice sulle regioni del centro per questa giornata di sabato, quindi avremo ancora temperature piuttosto elevate che sfioreranno i 40 gradi nelle vallate e nelle zone limitrofe. Afa, che poi tenderà ulteriormente ad accentuarsi verso le aree costiere e subcostiere, soprattutto durante le ore serali. Attenzione però, bisognerà aspettare l'inizio della nuova settimana, già con i primi giorni, lunedì e martedì, un cambio di tendenza è atteso, quando aria fresca in discesa da nord porterà qualche fenomeno nelle zone interne e anche un apprezzabile calo termico, quindi si tornerà a respirare. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show
4: è live
1: on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
4: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
4: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
4: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
4: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV.
4: Radio Globo
1: Promotion.
0: Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
5: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
5: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Spiegaci meglio però.
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere. Come vi possono contattare?
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
1: Wait for me, I'll be back.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ma davvero quest'estate? estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla.
9: Scialla, scialla.
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
10: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
0: C'è qualche padrone o mamma o papà, chiamiamola così, di animali all'ascolto?

andando proprio sugli animali, perché il mercato globale del pet food è in crescita e arriverà verso i 200 miliardi di dollari entro il 2034. E vedi, in Italia comunque cani e gatti, un fatturato sempre in crescita che all'anno comunque si aggira intorno ai 4 miliardi di euro. E si cercano soprattutto prodotti personalizzati, si sta molto più attenti per esempio nella dieta dei nostri animali rispetto magari alla dieta nostra. Cioè, noi magari possiamo, ecco, mangiare schifezze ogni tanto, mentre invece gli animali no, ma stiamo molto molto attenti. Ho visto addirittura persone leggere gli ingredienti, l'inci dietro le scatolette o addirittura i sacchetti che poi si comprano di umido. I vostri animali che cosa mangiano? Sono schizzinosi un po' come il mio? E poi soprattutto, così, quando vogliamo premiarli, che cosa gli date? Allora, se c'è una cosa che non si dovrebbe mai dare ad un animale, io faccio riferimento al cane, ecco, sono i wurstel, ma il mio ne va veramente matto. Cioè, se apro un pacco di wurstel corre come un pazzo. Bruno Mars.

0: carica questa voce graffiante dal 2007, Hold On su Radio Globo. Stiamo parlando di animali, un mercato, quello del pet food, che entro il 2034 raggiungerà i 200 miliardi di dollari.
1: E noi abbiamo un New Yorkshire, si chiama Lulu, ma mangia come un maiale. Poi dato che è diventato autonomo, adesso fa per frigorifero e si prende addirittura quello che gli pare direttamente a lei, senza chiedere permesso.
0: Ma io adesso immagino il tuo cane che si avvicina al frigorifero, lo apre come? Col muso, ci salta addosso. Cioè, che cosa fa? Come vi siete organizzati? Ma poi è autonomo. No, vabbè, raga. Veramente, guarda, ai cani spesso manca solo la parola. Però il problema è che se gli dai la parola si fanno capire il doppio di quanto già si fanno capire. Radio
2: Globo. Wait for me, I'll be back. Chuck, motore, azione.
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
7: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
8: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
9: Tesoro, l'hai sentito?
10: Nah, se sta bene non chiama.
9: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
10: Proviamo a sentirlo?
9: Sì, dai.
10: Amore di mamma, come stai? Mangi?
11: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
12: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
13: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Hai sentito?
16: No, cosa?
15: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
16: Davvero?
15: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
16: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
15: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
19: Scialla, scialla!
17: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
19: all'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Romagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: 20:57 dell'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
22: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
23: Tipo?
22: Tipo trovare l'auto giusta.
23: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
22: Perché?
23: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
22: fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
2: Arrivati alle 20:58, ora di cena in questo venerdì 17. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11 si riparte. Dai, ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: E parlavamo di animali, animali domestici e soprattutto il mondo del pet food che sta crescendo sempre di più, quasi 200 miliardi entro il 2034. Tanto varrà.
2: Conosco un avvocato di Roma Nord, zona Fleming, che una volta per premiare il suo cane gli ha fatto mangiare direttamente 300 euro.
0: Ma per caso è lo stesso avvocato che è stato ospite in Tutto Bloccato?
3: Io sono il coinquilino di un gatto che 5 anni fa ho salvato per strada e lavoro dentro a un biscottificio artigianale dove vengono prodotti biscotti premio per cani e torte personalizzate per cani a Roma. È un biscottificio che ha la sua impronta sociale in quanto lavoriamo con ragazzi con disabilità cognitiva. Non faccio il nome, ma se mi viene chiesto ve lo dico volentieri.
0: Allora, forse ho capito qual è, e devi sapere che i biscotti che producete sono una vera e propria droga, perché il mio cane e anche i suoi amici, chiamiamoli così, non facevano altro che chiederglieli. Anzi, in questo caso chiedermeli, perché vi ho trovato dentro una specie di fiera. Jen, questa è Radio

0: ovviamente sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Allora, 21:12, stavamo parlando di animali e soprattutto mi è caduto l'occhio su questa notizia. Praticamente ci sono alcuni cani, soprattutto alcune razze come per esempio i pastori belga, border collie e labrador, che sono più tendenti a sviluppare, possono sviluppare verso giochi come la pallina o per esempio la corda, un attaccamento compulsivo. Una cosa molto simile per esempio alla dipendenza da gioco che abbiamo noi verso che so, le macchinette o altro. Hai capito? Stiamo umanizzando anche cani.
1: Radio Globo e Roman Auto
2: hanno regalato una Jeep Avenger.
3: Chi vincerà? 0, 8, 7. Oh! Eccolo!
4: 87.
3: Come ti chiami?
4: Roberto,
3: hai vinto una macchina nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
4: Radio Globo!
1: È successo di nuovo.
2: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
1: 3 Jeep Avenger nuove di pacca.
2: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro!
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
17: Sì, a donna, da colpa al canetto tuo e agli amici del cane tuo. Di che ti mangi pure dei biscotti,
0: no,
17: che sono buoni.
0: Ma no, ma ti pare. Anche se dal profumo.
17: 1, 2,

0: Allora, secondo me dobbiamo andare un attimino a scomodare l'amica mia.
1: Wow, che caldo. Buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
0: Mamma mia, ragazzi, che caldo che fa. Ne sa sicuramente anche Areti, per quanto riguarda Roma, perché Giardinetti, Labaro, Alessandrino, Borghesiana, Appia Nuova, Roma Est sono quelli, i quartieri, sono questi quartieri che sono stati colpiti da una vera e propria ondata di caldo e quindi maggiori blackout. Pensate che in giro per Roma ci sono all'incirca tra gli 85 e i 100 gruppi elettrogeni più 600 tecnici. Io per esempio stamattina sono passato alla casa del tiramisù a Re di Roma, ok? Avete capito qual è il locale? E lì praticamente lungo la stessa via ci sono ben due gruppi elettrogeni ed è pazzesca questa cosa. Non so se anche nei vostri quartieri o nelle vostre città si sta vivendo una situazione di questo genere, con blackout sempre più frequenti a causa proprio delle notti torride, delle notti tropicali che stiamo vivendo e delle giornate eccessivamente calde. 393 777 7172, ne parliamo alla Globo WhatsApp. Tanto Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. Io vorrei capire una cosa, però Machine Gun Kelly, che cos'è che hai da ridere in questa nuova canzone nell'estate 2026? Questa era

0: radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Allora, 21:32 in questo venerdì sera abbiamo parlato di caldo, dei tanti blackout che stanno colpendo la città di Roma. Chissà se anche voi siete stati protagonisti di questi eventi, ma vogliamo un attimino soffermarci anche sul caldo proprio in generale. Domanda: ma perché nei centri commerciali e soprattutto in alcuni negozi la temperatura è così fredda? Cioè, sono andato a fare spesa questa mattina, ragazzi, stavo per avere un infarto per il, diciamo, la differenza tra il dentro e il fuori, che è veramente incredibile. Insomma, ben venga se devi entrarci qualche minuto, ma stavo facendo spesa, mi stavo veramente sentendo male per quanto faceva freddo. Vabbè, è proprio vero che sto invecchiando, eh. Prima certe cose, prima certi discorsi neanche per l'anticamera del cervello mi passavano. Comunque, tra un po' continueremo a parlare anche di caldo, perché ho trovato in rete una tecnica per raffreddare l'auto velocemente. The Morning Show
1: Radio Globo. Ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Beh, sarebbe bellissimo poterti fare l'Italia ai mondiali, ma purtroppo non partecipiamo. E allora che facciamo? Ci consoliamo con la canzone dei mondiali del Morning Show di Radio Globo. Le notti magiche diventano notti tragiche.
2: Reload. Quello che sarà l'inno di questi mondiali per la nostra nazionale, notti tragiche nel Morning Show di Radio Globo. Mano sul petto e tutti quanti insieme. All together.
3: Forse non sarà,
2: non ci credo,
3: questa canzone,
2: non ci credo. Ma che cos'è?
3: Ah,

0: lei, conferma.
1: Quel sogno che hai vissuto da bambino.
0: È brutto, ragazzi. Che sogno.
1: Tuo figlio non lo vive. È già grandino.
0: È vero, eh.
2: Ha già 11 anni ormai e dagli spogliatoi.
0: Sa che ha visto altre nazionali uscire.

0: Bosnia e al mondiale l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
1: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito. Non ci voglio credere, credere, credere.
2: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: 21:37, siamo arrivati nel weekend, un weekend caldissimo che viviamo anche qua.

0: È proprio qua su Radio Globo.
1: Wow, che caldo. Buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Ma non so se a Rio de Janeiro a questo punto fa veramente così caldo. Ma insomma, ho iniziato a parlare proprio di caldo dopo l'esperienza di questa mattina, dove se sentite la voce un po' più graffiata stasera a causa della spesa che praticamente ho fatto questa mattina in un supermercato con la temperatura intorno ai 10 gradi.
3: Tommy, io quando entro nei centri commerciali o comunque nei supermercati, soprattutto in farmacia, non ne parliamo proprio, io in macchina porto sempre un giacchettino, una cosettina leggera di cotone, me lo metto sulle spalle e poi dopo piano piano me lo levo perché ti abitui comunque alla temperatura,
0: sì,
3: no?
0: Sì.
3: Solo che poi quando esci, cioè, te prende un colpo e a me mi vengono tipo attacchi di ansia, perché cioè non si respira, non se ne può più, basta. Bisogna fare la chiamata al Padre Eterno qua e dire: allora, che volemo fare?
0: Ma siamo a cottura lenta oppure altro? Comunque ho visto un trucco su TikTok per raffreddare l'automobile quando si entra, avete visto che c'è proprio quell'effetto fornace. Allora basta aprire il finestrino del passeggero dall'altro lato, ok? E poi fare con la propria portiera effetto pistone. E devo dire che l'ho provato venendo qua in radio, che sono entrato e c'erano tipo 40 gradi dentro, e ha funzionato. Samurai J, questa è

0: come addirittura rinfrescare la macchina appena l'apriamo, no? Basta aprire quindi il finestrino del passeggero, quindi praticamente quello di dietro, ok? Dall'altro lato rispetto a dove siamo seduti, quindi praticamente se sono seduto dalla parte del guidatore, devo aprire quello alla mia destra in fondo, ok? Quello dietro, a destra, e praticamente fare un effetto pistone, quindi su, apri, chiudi, apri, chiudi, almeno 6 volte con lo sportello e si rinfrescherà. Oh, ha funzionato oggi, eh? Poi fatemi sapere se è un'altra di quelle cavolate che si trovano su TikTok. A me ha funzionato, però vabbè, diciamo che non vedevo l'ora di arrivare qua in radio. Sta per iniziare l'ultima ora insieme di questo venerdì, ma non vi preoccupate che tanto domani torno dalle 10 fino alle 14. Eh sì, domani andiamo al mare insieme. Radio Globo Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura. Loggi confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay. Wait for me,
1: I'll be back. Ano Salis
2: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
3: Sono le 21.56 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
3: Eccoci qua, arrivati all'ultima ora insieme, quella che ci porterà dritti dritti fino alle 1.

radio che sono solo le migliori. Radio Globo. Ancora una buona serata, 22:03 di questo venerdì caldissimo anche lì fuori, e parliamo un po' di politica, anche perché gli italiani rispetto a qualche anno fa, precisamente 5 anni fa, sono molto più appassionati alla politica, anche se un italiano su 6 è chiuso in una sorta di bolla informativa, ovvero non ha opinioni divergenti, ascolta solo chi la pensa come lui. Ed è vero, cioè ragazzi, mi è capitato spesso di dover litigare con persone che magari avevano un'opinione politica completamente diversa dalla mia, ma niente, non cambiano, so decoccio. Però allo stesso tempo, poi correggetemi se sbaglio, c'è molta più attenzione verso la politica, e tant'è che anche alcuni magheggi che magari prima passavano in secondo piano, adesso invece ci vedono protagonisti, no? Cioè ci sentiamo parte integranti di questa vita politica.

0: con Khalid sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Allora 22:12, tra pochissimo andremo anche ad ascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato, sapete che ci teniamo particolarmente a rivivere l'intera giornata.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma, leonori.it.
9: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
10: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
9: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
10: A volte serve solo un sì.
9: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
10: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
9: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
11: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
12: Wake up!
13: Good morning!
14: The Morning Show.
15: Buongiorno!
13: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
16: Siete il mio appuntamento mattutino.
13: The Morning Show.
17: On Radio Globo.
13: Sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
20: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
21: MB Arredamenti mi fa arredare.
22: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
23: Sì, facci sognare.
22: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
23: Ah, e questa è la vista dal finestrino
22: della macchina. Favolosa.
23: Sì, ma poi dove sei andato?
22: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
24: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
25: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
26: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
0: 22:16 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. C'è stata anche una collaborazione per quanto riguarda la Lego.

0: 4 su Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: E facciamo così, andiamo ad ascoltare quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
2: Lavatrice numero?
3: Eh?
2: Questa è la lavatrice numero?
3: Da quando abbiamo preso casa?
2: No, da ieri.
3: 3.
2: Ma è normale. Siamo un 2 dentro sta casa.
3: Ma capito, amore? Ma cioè, siamo 2, ma se cambiamo, cioè, laviamo i panni, ci cambiamo. Finalmente.
2: Certo, certo, giustamente. No, no, no.
3: Portiamo in lavanderia? A me ci stanno proprio.
2: Questa è la lavatrice numero?
3: Da quando abbiamo preso casa?
2: No, da ieri.
3: 3.
2: Ma è normale. Siamo un 2 dentro sta casa.
3: Ma capito, amore? Ma cioè, siamo 2, ma se cambiamo, cioè, laviamo i panni, ci cambiamo. Finalmente.
2: Certo, certo, giustamente. No, no, no.
3: Portiamo in lavanderia?

0: qualcuno che comincia a parlare sul pianerottolo di quelle delle indicazioni tipo l'aceto, no?
1: Ah, ma sai che io non la sapevo questa cosa.
0: Ma come no? Ma questa è una cosa meravigliosa, l'aceto usato come ammorbidente.
1: Non la sapevo. Certo. C'è un sacco di gente che mette l'aceto in lavatrice. Io non mi fiderei. No, metto ammorbidente, metto il detersivo, via. L'aceto pare che invece non solo ammorbidisca, ma pulisca ancora meglio i vestiti.
2: L'aceto sbianca da paura, infatti poi una volta che ti rifori ti buttai i panni.
3: Ah, io da quando c'ho un ragazzino le lavatrici sono diventate 300 al giorno, non 2. Beh. Considera che una volta quando c'era 4 mesi si era cagato sotto, anzi in realtà si era cagato sopra perché era arrivata fino al collo. Ho deciso, che faccio, la lavo la tutina? O forse butto tutto quanto con tutto il ragazzino? Forse. Ho detto vabbè, la lavo.
0: No. Tutto il ragazzino, manco a spogliarlo, esatto. Perché a quel punto diventava il lago.
1: Madonna. Potevi tenere ragazzino, buttavi la tutina.
4: Io ci metto oltre l'aceto pure lo zucchero perché mi piacciono in agrodolce i panni.
1: Ma lui ha la voce picciata,
0: così.
5: Io non so voi, ma io c'ho una lavatrice strana.
0: Cioè?
5: Che parla. Dice cose tipo: perché non mi porti mai a cena fuori? Perché non mi dai mai un bacetto?
1: Giusto.
5: Perché de qua, perché de là, pure le vostre fanno così.
6: Radio Globo.
7: Ecco, parliamo un attimino di lavatrici, raga. Ma anche voi dividete l'intimo, quindi mutande, calzini, canottiere per chi ce ne ha, dai panni normali. E per esempio le lenzuola si lavano da sole. Cioè, avete anche voi questa cosa oppure fate tipo un mischione, dici vabbè faccio il mistone, io lo chiamo così a casa. Che facciamo, mo? Facciamo il mistone? Vai di mistone. 393-777-7172, ragazzi, parla di lavatrice, abbiamo aperto il pianerottolo a quest'ora alle 22:25, chissà quanti spritz avete in corpo e io praticamente vi chiedo...

0: Radio, che sono solo le migliori, Radio Globo 22:35. Ancora una buona serata, dai, che abbiamo davanti un intero weekend da poter vivere insieme.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Il promontorio anticiclonico raggiunge il suo apice sulle regioni del centro per questa giornata di sabato, quindi avremo ancora temperature piuttosto elevate che sfioreranno i 40 gradi nelle vallate e nelle zone limitrofe. Afa che poi tenderà ulteriormente ad accentuarsi verso le aree costiere e subcostiere, soprattutto durante le ore serali. Attenzione però, bisognerà aspettare l'inizio della nuova settimana, già con i primi giorni, lunedì e martedì, un cambio di tendenza è atteso quando aria fresca in discesa da nord porterà qualche fenomeno nelle zone interne e anche un apprezzabile calo termico, quindi si tornerà a respirare. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: L'ultima mezz'oretta insieme, a tanto voi ci riascolteremo anche domani mattina a partire dalle 10. Another

Stupida sfortuna sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Rientra lui dopo averlo amato alla follia, anche per come ha cercato in tutti i modi di evitare la sfortuna, o almeno di farla sua, passando per esempio sotto le scale e via dicendo, per poi togliersela di dosso. Chissà se riuscirò a vedere un concerto.

0: Love Light, Robbie Williams. Ragazzi, per me si è fatta una certa, 22:51, ma tanto torno domani mattina a partire dalle 10 fino alle 14, ovviamente qua sulla radio, che sono solo le migliori, cioè praticamente preparo lo studio per il morning di domani, visto che ci sarà il best, e poi ci sarò di nuovo io in onda e ce ne andiamo al mare insieme, perché più o meno quello sarà l'orario, eh. Da Tommaso è tutto, ci sentiamo domani mattina, ciao!
1: Radio Globo e Roman Auto
2: hanno regalato una Jeep Avenger.
3: Chi vincerà? 0 8 7. Oh! Eccolo! Oh, eccolo! 87. Come ti chiami?
4: Roberto.
3: Roberto, hai vinto una macchina nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
4: Radio Globo!
1: È successo di nuovo.
2: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
1: 3 Jeep Avenger, nuove di pacca.
2: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Tano Salis
7: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
14: E usata da 0100.
13: Assistenza e ricambi da 0100.
14: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
13: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
14: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
13: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
14: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
13: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
14: Gruppo 0100.it.
15: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
16: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
17: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
16: Auto Import, a Roma, dal 1957.

0: tutto bloccato.
1: Il Corriere è il classico lavoro di quello che non sa fa proprio un cazzo nella vita, neanche sa cambiare la lampadina dentro casa. Allora che fate, metti a fare il Corriere?
2: Sì, che va detto! Che va detto!
3: Ma puoi generalizzare così?
2: Ma sì! Ma in fondo, effettivamente! Non ti dico, adesso non voglio scatenare faide! Però!
4: Corriere, sai che è il classico lavoro, e quando tu non ci stai sei ingroppa a tua moglie, la deficiente.
5: Perché volevo parlare di quelli che fanno carriera militare, quelli altro che non sanno fan cazzo. E poi stanno pure a scrocco sulle spalle nostre.
6: L'unica cosa positiva di queste temperature è che ci stanno i posti del blocco. Qual cazzo, se mettono sotto il sole a fermate.
7: Il lavoro del Corriere ha salvato un sacco di famiglie, eh? È inutile che chiacchiera, ho scienziato.
8: Parliamo dei Corrieri, ma poracci quelli che fanno asfalto.
9: E allora perché non alzi il culo delle cose te vai a comprare da solo invece di chiamare noi?
10: Ci stanno i raccoglitori di cotone nei campi sotto il sole cocente, le fruste che stanno a pensare, meno male che non faccio il Corriere di Amazon.
0: Tutto bloccato.
11: Torna lunedì
0: dalle 16 alle 19
11: solo su
12: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
14: Ave Cetus!
15: Hai sentito? No, cosa? Sono tornati i saldi di Gran Roma.
16: Davvero?
15: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
16: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
15: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.

0: 10 migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 27 luglio.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Gioca con me
1: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo e Romana Auto
1: hanno regalato una Jeep Avenger.
2: Chi vincerà? 0, 8, 7! Eccolo! Eccolo!
3: 87.
2: Come ti chiami?
4: Roberto!
2: Roberto, hai vinto una macchina nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
4: Radio Globo!
0: È successo di nuovo.
1: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
0: 3 Jeep Avenger, nuove di pacca.
1: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.

0: Morning Show Live.
1: Quello che ascolti in radio.
2: Ora lo vedi in TV.
1: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: E ciao a

0: colonna sonora del tuo weekend, il tuo weekend. Radio Globo.
1: Basta poco a fare impressione.

0: Ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Sette pezzi di specchio rotto.
3: Sette pezzi!
2: Farci fare la pipì da una vergine, che vi assicuro, reperire
4: ma
2: una vergine
4: trovi?
2: A Roma Nord è impossibile.
4: Ma allarghiamoci.
5: Non solo, quell'altra l'hanno proprio data via, cioè proprio la.
2: Esatto. Oppure anche la borsa, mai mettere la borsa sul letto, che poi in realtà le superstizioni nascono anche per un fatto igienico, la borsa è sporca, la mettiamo a terra, però anche lì mi ricordo la mia bisnonna che mi diceva: attenta, perché se lasci la borsa si addormentano i soldi sul letto, ovviamente.
4: Invece
2: no?
4: bisogna farli circolare,
2: eccetera. E anche il cappello, vabbè, quello lo sapete,
4: quello
2: anche
4: per
2: voi.
4: Il prete che arriva, quando deve vedere
2: anche per quando muore qualcuno, bravissima. Esatto. Certo. Ci sono queste cose qui di rispetto, devo dire.
5: Immagino.
2: E il sale, mai passare il sale a tavola.
4: Cioè lo devi poggiare e quello lo riprende. Pure questa cosa non ho mai capito. No, io non faccio niente di tutto ciò, niente. Io passo col gatto nero, passo sotto le impalcature.
5: Io ho fatto una grigliata dei gatti neri in giorno, se posso dire che erano squisiti.
4: Pensa che io ho al bagno uno specchio rotto, cioè uno specchio piccolo, rotto, mi è caduto un pochi giorni prima di Capodanno, l'ho rimesso là con una scritta sopra perché ci deve stare.
2: Adesso mi spiego tante cose su di voi, infatti.
5: Io invece penso che mi immagino 5 anni di giurisprudenza, praticamente cantato.
2: 11 anni in totale di tribolazioni, cioè. E io sputo se vedo chi è.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

0: Radio Globo è in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Sì, ragazzi, la notizia triste del giorno ce l'abbiamo purtroppo e riguarda un grande della musica che purtroppo ci lascia, Peppino Di

0: che bella questa canzone, eh? Molto bella.
1: Ricordi?
0: Sì.
1: C'era stato un invito.
0: Pensate, la canzone più famosa di Peppino Di Capri, che con questa canzone non vinse Sanremo, cioè
2: vinse
0: Sanremo con altre canzoni ma non con questa, quello che è stato il suo più grande successo, a dimostrazione di quello che si dice su Sanremo, no? Quando si ha un grande successo, anzi quando poi non si funziona a Sanremo, invece si funziona per il popolo, per la gente.
3: È successo a Zucchero, a Vasco, è successo a molti, quindi sì, assolutamente è così. Qui abbiamo veramente la voce dell'estate, la voce dell'amore, la voce veramente di quelli che andavano in vacanza, che tutto pensi meno che al lavoro, meno che alla quotidianità, alla vacanza.
0: Alla vacanza. Beh no, pensi anche alle alla pomiciata sulla spiaggia,
3: sì,
0: ragazzi.
3: Sì, sì,
0: per
3: sì,
0: chi è nato negli anni 60 probabilmente questa era la colonna sonora di quei momenti.
3: Poi anche
0: lì,
3: una rotonda sul mare, molto bella.
4: Ma non era già morto Gino Paolo?
0: Ma non è Gino Paolo?
5: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

solo su Cash Globe ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!